0: Multitox.
1: Ha un obiettivo e ce l'ha anche quando torna l'obiettivo. Non è solo andando. È condiviso.
0: Multitox.
2: Birra, birra, birra, birra.
3: Sei vantaggiato.

Il 12 settembre al Mescal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Del Briso, Polizei on Fire, Back to Back, Kessa, Plasticone, Live Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa, Collegno.

State ascoltando Radio Blackout, la mia radio preferita. Cento cinque punto 250 in FM.

0: per domani sapremo anche quella che sarà la sorte delle aree che sono definite zone rosse, delle aree zone rosse. Le zone rosse.
1: Ce la faremo!
0: Le zone rosse.
1: Ce la faremo!
0: Le zone

12 settembre al Mescal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Del Briso, Polizei on Fire, Back to Back, Kessa, Plasticone, Live Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo, Parco della Certosa, con Legno.

1992. Il movimento della Pantera era finito da poco. Era in pieno sviluppo il movimento dell'occupazione delle case e di quel periodo sono le prime occupazioni del Barocchio e del Prinz Eugen a farsi vedere. E proprio a Torino, Sergio Cofferati, non ancora segretario generale della CGIL, riceveva pomodori e bulloni dai lavoratori in piazza San Carlo. Alcuni soggetti, con molto entusiasmo e poca esperienza, hanno pensato di provare ad usare un microfono, un mixer e un'antenna. Radio Blackout ha sempre avuto molti amici nei centri sociali e nelle case occupate, pur senza escludere altri gruppi, associazioni, movimenti e individui che, in modo diverso, si oppongono al potere economico, culturale, militare o a qualche suo aspetto.

0: Ehi, giovane lavoratore!
1: Stanco dei banali e consueti contratti a tempo indeterminato?
0: Prova la nuova forma di contratto moderno e innovativo.
1: Coco Pro?
0: No, Coco Profago! Il contratto di lavoro che è veramente una merda!
1: Salario da fame!
0: Schiene spezzate!
1: Zero diritti e doppi turni festivi!
0: E se stai male, sono tutti cazzi tuoi! Coco Profago!
1: Mangerai veramente merda!
2: Ciao ragazzi, sono Gianni Morandi. Anch'io stipulerei un bel contratto coco profago. Dai ragazzi.

Il 12 settembre al Mezcal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Dead Briso, Polizei on Fire, Back to Back, Kessa, Plasticone, Live Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa, Collegno.

Alcuni soggetti con molto entusiasmo e poca esperienza hanno pensato di provare ad usare un microfono, un mixer e un'antenna, o a qualche suo aspetto.

you can. Do it.

0: Baba. Aha, aha.
1: Oh, dieses, die,

0: Per la colazione dei tuoi bambini, Nesquit, il cacao in polvere con palline di merda di topo.
1: Ma, col Nesquit il latte di nuovo grigio e mi sono tornati buboni sulla pelle.
0: Io ci tengo che i miei figli inizino la giornata con il giusto apporto di vitamine, proteine, sali minerali e perché no, anche un po' di dolcezza. Per la colazione dei tuoi bambini, Nesquit, il cacao in polvere con palline di merda di topo.

12 settembre al Mescal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Dead Briso, Polizei on Fire, Back to Back, Kessa, Plasticone, Live Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa, Collegno.

pocket, shave it, you dick.

Un, due, tre, cella. Spezza il gioco del carcere. Il collettivo Olga pubblica le lettere dei prigionieri da quasi 20 anni. Con lo scopo di rompere l'isolamento, amplificare gli atti di solidarietà e contribuire a mantenere un legame tra le lotte che da una parte e dall'altra del muro vengono portate avanti. Se ti interessa ricevere l'opuscolo oppure vuoi inviarci una lettera, scrivi all'associazione Ampi Orizzonti, casella postale 10241 Milano 20122. Email olga2005@autistici.org.

12 settembre al Mezcal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Del Briso, Polizei on Fire.

0: la questione è più grossa. Si parla di reale censura.
1: La partita in ballo è sul diritto alla libera informazione, sulla libertà di espressione.
2: Ascolta Radio Blackout sui 105-250 della modulazione di frequenza o su www.radioblackout.org/streaming dal 1992 on air.

you can. Do it.

0: Multitox.
1: No, io posso solo dire che prima ho visto una band che ha riportato in auge un genere che era ormai sottovalutato, come il greencore. Twerking mentre suoni greencore.
2: Multitox.
3: Tregua spirituale, questo era l'argomento d'uscita, un po' di tregua spirituale.

Il 12 settembre al Mezcal Squat, 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Dead Briso, Polizei on Fire, Back to Back, Kessa, Plasticone, Live Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo, Parco della Certosa, con Legno.

0: dall'orgasmo cosmico nacquero lo spazio, il tempo e Radio Blackout.
1: It's your turn. Returning back. Take the time from my hands. Hold your face with
0: 105 e 250 megacicli. Radio 2000 Blackout. Un orgasmo di emittenza.

0: posti di blocco, controllori su bus e metro, retate, autovelox.
1: Un numero per prevenirli. 34-666-73263. Cisti. Viaggia informato.

Il 12 settembre al Mezcal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Del Briso. Polizei on Fire, Back to Back, Kessa. Plasticone, Live Set. Johnny Boy, Yashin. Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa, Collegno.

Il 12 settembre al Mezcal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Del Briso, Polizei on Fire, Back to Back, Kessa, Plasticone, Live Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa, Collegno.

0: per domani sapremo anche quella che sarà la sorte delle aree che sono definite zone rosse, delle aree zone rosse. Le zone rosse.
1: Ce la faremo!
0: Le zone rosse.
1: Ce la faremo!

Il 12 settembre al Mescal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Del Briso, Polizei on Fire, Back to Back, Kessa, Plasticone, Live Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa, Collegno.

Dal regista di Mezzo grammo di fuoco e Sfiga infernale, con il premio Oscar di C'era una volta il CERT, il nuovo capolavoro western targato Nessun rimorso.

0: Annuncio cancellazione treno.
1: È una giornata tranquilla oggi, falla finire come è cominciata.
0: Il treno regionale, previsto in arrivo da Rosarno, è diretto a Reggio Calabria Centrale alle ore 16.06.
2: Non farei un buon servizio ai trentini.
0: Oggi non è stato effettuato per un intervento dei vigili del fuoco nei pressi della linea.
3: In principio fu il chiodo.
4: Non puoi rovinare la giornata di lavoro a migliaia di italiani per un chiodo.
5: Non ci hai capito niente?
6: Se guardate giornata nera, cosa appare? Ferrovie.
7: Questo è l'aiutante veloce, Mortimer.
3: Poi è stato il lucchetto, poi il pantografo, poi il traliccio, poi l'uomo che camminava sui binari.
8: Il tuo stupido amico ha ragione.
9: La fa più soffrire quando dicono che con lei i treni non arrivano in orario?
10: Corri! Corri! Ho detto 10 secondi!
2: Quindi se ci sono più passeggeri di sempre e ci sono più cantieri di sempre...
7: Io dico che è barato, ragazzo.
2: E aggiungo, negli ultimi anni diciamo che è un trittico, scioperi, cantieri e massimo i passeggeri...
7: Beh, e quando ho detto che nostra madre è una vecchia bagascia...
3: Gli anarchici, quelli contro la TAV...
2: Ci fa lavorare, ci fa sudare...
10: Sei un bastardo!
7: Beh, hai indovinato... Questo è vero.
2: Potrei, per guadagnare un 2% di puntualità, chiudere alcune centinaia di quei cantieri.
11: Madre de Dios, chi è quell'ombra, signor?
7: La mano sinistra del diavolo.
12: Lo chiamavano Trenitalia. A Natale, steso su tutti i binari.

E un buongiorno, un buon mattino dalle libere frequenze di Radio Blackout. Siamo Martina e Maria e incominciamo questa mattinata informativa di questo giovedì 3 settembre.

9:05 iniziamo ricordandovi i nostri numeri, il 346-667-3263 e lo 011-249-5669. Potete scriverci, telefonarci, inviarci notizie, aggiornamenti e interagire con l'info di Radio Blackout. Vi annunciamo anche le dirette, gli approfondimenti che faremo questa mattina. Inizieremo con il metterci in collegamento con l'avvocato Roberto Lamacchia per parlare della situazione di Giorgio, con la nuova carcerazione avvenuta ormai un paio di settimane fa, per fare il punto della situazione insieme e per ovviamente inviare tutta la nostra solidarietà a lui e anche ai compagni tedeschi che ancora si trovano nel carcere delle Vallette. E poi continueremo con un approfondimento rispetto alle mobilitazioni contro i data center, in particolare in provincia di Brescia. A Travagliato ci siamo messi in collegamento con il comitato che ha ottenuto una prima vittoria con l'opposizione del sindaco, e poi continueremo su un piano più internazionale con un collegamento con Eliana Riva per parlare della nuova frontiera della propaganda israeliana, con la creazione di finti think tank per creare una finta propaganda in favore di Israele. E poi con Francesco Dall'Aglio andremo a commentare la nomina di Fedorov a consigliere della difesa italiano.

E quindi iniziamo dalle prime pagine di questa mattina. Il Corriere della Sera apre con la sfida dell'Europa a Putin, allarme di Tajani, rischio di interferenze russe sul voto, scintille tra Fratelli d'Italia e la Lega. Avremo modo di approfondire questa narrazione, vari articoli che parlano della presunta influenza russa, delle spaccature che questo potrebbe creare anche tra Vannacci e Meloni durante le prossime elezioni. Anche Repubblica apre con ombre russe sull'Italia, quindi vediamo come, diciamo, si stia preparando un nuovo periodo di narrazione sull'influenza russa in questi processi politici elettorali all'interno dell'Unione Europea. Il Financial Times, come anticipavo, scrive: Vannacci, cavallo di Troia di Mosca. E questo viene ripreso nei vari giornali. Sempre sulla Repubblica si apre con fine vita. Il Veneto apre un varco a destra, la regione approva la legge già bocciata nel 2024, la maggioranza divisa, Forza Italia lascia libertà di coscienza. La Stampa invece apre con il primo argomento degli approfondimenti della rassegna di oggi, che andremo quindi a riprendere insieme: caso violenza, ricorso dei PM, la procura si oppone al GIP per l'uomo liberato dopo gli abusi sulla tredicenne. Stiamo quindi parlando di Torino e della vicenda di due giorni fa, delle violenze sessuali, delle molestie subite da una ragazza, e il caso politico mediatico che si è scatenato, e diciamo che la destra cavalca come ulteriore forma di violenza che riproduce. Andiamo ad approfondire a breve. Sempre sulla Stampa: l'UE più sanzioni a Mosca, ma con Roma c'è il nodo di visti. E parlano anche di rincari. Sempre sulla prima pagina: arrivano le bollette del gas, prezzo su del 6,9%. Concludo col Fatto Quotidiano. Ora dichiarano guerra alla Russia senza prove, escalation, Merz accusa Putin, Ursula rincara e Tajani ci marcia. Tutti i misteri di Lipsia e la ripartenza appunto di questo fronte antirusso.

Partiamo dalle notizie locali che sono diventate anche nazionali. Torino, questo è il titolo sulla stampa di oggi, aveva dedicato sempre la stampa alle prime pagine di ieri alla vicenda, continua a farlo oggi. Vediamo anche, diciamo, una forma di alleanza tra giornali e Meloni, poi vediamo meglio perché, sicuramente perché di questa vicenda si parla in un certo modo, con dei termini giuridici anche sbagliati. Ad ogni modo, il primo titolo di oggi è: Torino abusa di una tredicenne, il ricorso della procura, deve stare in carcere. L'appello dopo la decisione del GIP di liberare l'uomo con l'obbligo di firma, il rischio di fuga e reiterazione, insulti sul negozio e tensioni nel quartiere. L'altra pagina 3, dà spazio alla presa di parola dei magistrati. Infatti questa vicenda sta diventando sempre, in modo sempre più esplicito, uno scontro tra Meloni, il governo e i magistrati, che rispondono per l'appunto Associazione Magistrati contro Nordio, invio degli ispettori a Torino non ortodosso. E su questo riprenderemo poi anche una dichiarazione dell'Ordine degli Avvocati di Torino. Quindi, senza che torniamo, insomma, troppo sulla vicenda, le violenze subite da una ragazza e prima ancora da un'altra donna, ha visto ovviamente l'arresto in flagrante della persona che era stata denunciata da questa ragazza, e da lì appunto tutto l'iter giuridico è stato commentato. Ovviamente può essere criticato, ma quello che è interessante su questa vicenda, ci pensavamo, è di commentare due aspetti: uno che riguarda la propaganda politica a livello locale, e una a livello nazionale. A livello locale, forse avrete visto che subito dopo la scarcerazione dell'indagato, c'è stata una manifestazione di Fratelli d'Italia davanti al comune. Sono apparse, ripete anche la stampa oggi, tutta una serie di scritte sulle saracinesche, tra l'altro non di questo mini market ma di un altro mini market. Montaruli e Marrone hanno subito usato questa vicenda per la loro propaganda. Infatti Marrone, ora che l'esercizio commerciale è stato chiuso, si rivendica la chiusura come suo personale successo. Montaruli non ci ha messo un attimo, a collegare questa vicenda a un discorso contro le periferie, contro il degrado. Infatti riprendo una sua presa di parola in merito: da tempo denunciamo i mini market lasciati completamente allo sbando, rifugio delinquenziale che aumentano il degrado delle nostre periferie, e questa vicenda dimostra solo che avevamo ragioni. Vanno sottoposti a controlli ferrei da parte della polizia locale, in quanto per lo più fuori già di per sé dalle regole comunali. Quindi anticipavo, si sposta da un discorso contro la violenza di genere, un discorso contro le periferie, contro le persone con background migratorio. A livello nazionale vediamo come sia diventato un caso mediatico, ma è importante in primo luogo, ci confrontavamo ieri con una compagna avvocata, chiarire qual è l'iter giuridico, che sicuramente non viene riportato nei giornali. E per quello dicevo prima, c'è tutta una serie di articoli scorretti che parlano di assoluzione, per esempio, quando in realtà non c'è stato neanche ancora il processo. Infatti quella di cui si è trattata era l'udienza di convalida per un arresto in flagranza per violenza sessuale, e quello che è il risultato, quindi cosa succede rispetto a questa prima fase delle misure cautelari, non è assolutamente una soluzione. Si tratta di indagini preliminari, ma poi ci sarà un processo, tutto può essere rimesso in discussione anche nel merito. Quindi sicuramente da attenzionare quanto è stato scritto
visto sui giornali. E poi ovviamente, al di là di quello che uno può pensare o quello che si può criticare rispetto a il merito, quindi se questa persona dovesse o non dovesse essere liberata subito, la questione è come questa vicenda aiuta Meloni a sicuramente a espandere il suo discorso puramente populista sul tema della violenza di genere, ma soprattutto è un'occasione di attacco alla magistratura. Vediamo come Meloni, sempre insomma, insieme a Nordio che manda gli ispettori, vuole sostanzialmente mostrare come secondo lei questo governo si muove sul tema della violenza di genere a livello politico, a livello del giustizialismo meloniano che vuole promuovere, e sostanzialmente quello che non funziona sarebbe tutto il resto. In parallelo il DDL Valditara sta sostanzialmente passando, è diventato legge in sordina tutto ciò, e quindi interessante vedere anche chi sta prendendo parola, dicevo, anche per criticare questo dibattito che Fratelli d'Italia sta portando avanti con così tanta visibilità. Citavo l'Unione delle Camere Penali Italiane, che intitola un comunicato: quando il GIP non la pensa come il PM, è proprio nei casi che suscitano maggiore indignazione sociale che il principio di autonomia e indipendenza della giurisdizione viene messa alla prova. La decisione del GIP di Torino può essere criticata nel merito, ma non può essere deformata dalla consueta semplificazione mediatica e strumentalizzata a fini politici. Il giudice ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza e un concreto e attuale pericolo di reiterazione, ma ha valutato sufficiente una misura meno afflittiva del carcere, valorizzando l'incensuratezza. La custodia cautelare non è una pena anticipata, e quindi si torna poi a spiegare quello che vi dicevo anche prima rispetto a tutto il processo che comunque ci sarà. E conclude l'Unione delle Camere Penali: gli ispettori vengano mandati dove occorre accertare abusi e responsabilità, non dove possono servire a raccogliere consenso elettorale. Un'altra presa di parola, l'ultima con cui chiudiamo il commento di questa notizia, è quella della rete Dire contro la violenza, che intitola un suo comunicato: l'ennesima ordinaria storia di banalizzazione della violenza, quando le scuse di chi agisce violenza contano più della violenza subita. Quindi critica tutto quello che è stato anche nel merito la decisione, ma parla anche della normalizzazione più ampia della violenza che viene portata avanti anche appunto con questo tema di dibattito politico strumentale.

9:21 dovremmo essere in collegamento con Roberto Lamacchia. Buongiorno, ci senti? No. Riproviamo.

0: برنس العرب هو لقب مستعرب قديم مستعرب إسرائيل ولقب
1: Ok, ci siamo, siamo in collegamento sì. con l'avvocato Roberto Lamacchio, che salutiamo e ringraziamo per la disponibilità. Insomma, ti abbiamo chiamato per fare un aggiornamento rispetto alla situazione di Giorgio, che è stato nuovamente arrestato e tradotto in carcere qualche settimana fa, il 21, se non sbaglio, di agosto. Quindi ti volevamo chiedere di raccontarci quali sono, diciamo, le accuse sulla base delle quali è stata effettuata questo aggravamento della pena e raccontarci qual è la situazione al momento.
2: Dunque, Giorgio era in stato di detenzione domiciliare che aveva sospeso la misura della sorveglianza speciale che era in corso, quindi si è sospesa quella misura di sicurezza e c'è stato l'inizio della detenzione. Al momento della concessione della detenzione domiciliare gli sono state imposte alcune limitazioni, come sempre succede. Giorgio ha sovente violato queste disposizioni e da questo sono derivate una serie di procedimenti, in particolare per evasione, perché lui non avrebbe potuto allontanarsi dal suo domicilio in Bussoleno se non dalle 10 alle 12 in un primo periodo e invece è stato trovato in alcuni casi fuori da queste limitazioni che aveva. Il magistrato di sorveglianza aveva ricevuto già mesi fa una richiesta dalla procura di sospensione della detenzione domiciliare con trasformazione della detenzione in carcere. Abbiamo fatto l'udienza, nel corso dell'udienza il tribunale di sorveglianza invece ha respinto la richiesta della procura e ha confermato la detenzione domiciliare, inasprendo solo un pochino le misure che doveva osservare Giorgio. In particolare, in quel momento era successo che aveva rilasciato un'intervista sulla sgombero di Askatasuna e questo era stato visto come una violazione delle misure. Il Tribunale di Sorveglianza ha detto che non c'era nessuna violazione e quindi è proseguita la detenzione domiciliare. Dopodiché i carabinieri di Susa hanno segnalato più volte al magistrato di sorveglianza delle violazioni compiute da Giorgio, in particolare delle guide senza patente di un furgone. Da quel che mi risulta in più occasioni, ma non ho il foglio con le segnalazioni precise dei carabinieri. Lo deduco dal provvedimento finale del magistrato di sorveglianza. Quindi una prima nota a febbraio in cui gli si diceva di tenere una condotta conforme alle prescrizioni, una seconda diffida il 13 di agosto e infine si arriva a questo provvedimento del 21 di agosto molto duro, in cui si sospende provvisoriamente la detenzione domiciliare e si fissa udienza a settembre per la valutazione circa la decisione che è stata presa per il momento dal presidente del Tribunale di Sorveglianza. Quindi il problema adesso è che fino alla scadenza della pena, che è prevista per il 27 settembre, le misure detenzione domiciliare sono state sospese e c'è stato il ritorno in carcere di Giorgio. Poi, per una data che in questo momento non mi ricordo, ma dovrebbe essere forse il 17 settembre, qualcosa del genere, il Tribunale di Sorveglianza valuterà la fondatezza della decisione del suo presidente e quindi confermerà o meno la detenzione carceraria. È un po', se vogliamo, ridicolo, perché staremo parlando di un provvedimento della durata di 10 giorni. Al 27 settembre Giorgio dovrebbe essere libero. Dico dovrebbe perché non sappiamo se ci sono state altre violazioni che sono state segnalate, in particolare le evasioni, e che possano eventualmente costituire elemento per una nuova misura. Questo ovviamente non lo possiamo sapere. Questa è un po' l'attuale situazione.
1: Grazie Roberto per aver specificato anche un po' i dettagli delle prossime scadenze. Noi chiaramente ci auguriamo di vederlo libero il prima possibile. Inviamo i nostri saluti e la nostra solidarietà non soltanto a lui ma a tutti e tutte le detenute del carcere di Vallette, e soprattutto anche ricordiamo la presenza in carcere di due compagni tedeschi che al momento sono stati, appunto, è stato confermato il carcere anche per loro. Quindi con questo noi ti salutiamo e ti ringraziamo.
2: Grazie a voi, arrivederci.

9:31, andiamo avanti con la rassegna stampa sul nazionale a livello politico. Non ci soffermiamo, avremo modo di riprendere tutta una serie di notizie parlando anche poi a livello internazionale, delle notizie a livello internazionale. Su nazionale ci concentriamo oggi sul tema dell'energia, dei data center, con il prossimo approfondimento che vogliamo introdurre leggendo anche quelli che sono gli articoli su temi simili nei giornali di oggi. Su Manifesto, pagina 7, parliamo di rinnovabili, ma non troppo. Gli affari israeliani in Maremma si vestono di verde. E appunto un articolo firmato da Anna Flavia Merluzzi e Francesca Gabriellini che scrivono: 5 società legate a Tel Aviv in pressing per gli impianti agrovoltaici, il giurista a verificare la provenienza dei capitali. Riprendo alcuni passaggi di questo articolo che insomma ci spiega nel dettaglio quale sia una questione che in realtà abbiamo già affrontato. Questi microfoni affrontano tutta una serie di dossier di confluenza e però che qui vengono giustamente ripresi anche su quotidiani nazionali. 5 società controllate dalla multinazionale israeliana Shikun e Binui all'assalto della Toscana. Dopo il caso di Ribolla sollevato dal Manifesto il 9 agosto emergono nuove compagnie a responsabilità limitata che fanno parte della partita, tutte collegate proprio a Shikun e Binui, la compagnia madre che amministra la SPV registrate in Italia tramite il braccio europeo basato ad Amsterdam e che è nella watchlist dell'Alto Commissariato per i diritti umani dell'ONU per le sue

0: dall'ONU si propone nel tessuto economico italiano. E riprendo poi gli ultimi passaggi di questo approfondimento che riguarda un po' di più le mobilitazioni in corso, o meglio anche la presa di parola da parte dei sindaci di queste località. Non deve esserci spazio per speculazioni travestite da investimenti green, a maggior ragione quando emergono collegamenti societari con soggetti che operano nei territori palestinesi occupati e che sono oggetto di gravi contestazioni sul rispetto del diritto internazionale, spiega Francesco Limatola, sindaco di Roccastrada, di cui il comune di Ribolla è una frazione. Proprio da lì è nata la prima contestazione alle SPV ricondotte al colosso israeliano, conclude sempre Limatola. Sarebbe indispensabile il massimo livello di attenzione allo svolgimento di ogni opportuna verifica da parte delle istituzioni competenti. La transizione ecologica deve essere anche una transizione etica. Oltre alla sostenibilità ambientale servono trasparenza, responsabilità sociale, rispetto delle comunità locali e piena osservanza del diritto internazionale e dei diritti umani. Questa osservanza si basa sul parere della Corte Internazionale di Giustizia del 2024 che, oltre a dichiarare illegale l'occupazione israeliana nei territori palestinesi, impone anche agli stati terzi l'obbligo di non riconoscimento della stessa e di non consentire investimenti di capitali frutto delle operazioni illecite nell'ambito dell'occupazione. E un approfondimento sempre delle stesse giornaliste è intitolato Un sistema di scatole cinesi che porta nella Palestina occupata e che entra nel merito di queste società, di cui vogliamo citare il nome per continuare insomma ad attenzionare il loro operato in Italia. Sono 5 le società fondate in Italia dall'israeliana Shikun Binui, azienda nella lista nera ONU, quello che dicevamo prima. A partire dal 2024 tutte e 5 le SPV, che sarebbe Special Purpose Vehicle a responsabilità limitata, hanno presentato progetti per la realizzazione di impianti fotovoltaici. Le diverse società hanno in comune le stesse caratteristiche: nessuna dipendente, 2.500 euro di capitale, proprietà Shikun e Binui Energy Europe BV, amministratore delegato Yuval Skornik, lo stesso dell'intero dipartimento energetico di Shikun e Binui. Prima di diventare CEO, Skornik serviva l'ala energetica dell'azienda come vicepresidente dello sviluppo commerciale. Durante il suo mandato la compagnia si è aggiudicata la costruzione di strutture dual use per la produzione di energia solare negli insediamenti illegali in Cisgiordania e nel Golan occupato. Questo è solo un passaggio dell'approfondimento su questo colosso israeliano dell'energia. E andiamo verso la prossima diretta, ricordando appunto il dossier di cui si faceva riferimento, pubblicato sulla rubrica Confluenza sul sito infoaut.org, dal titolo Dossier sugli investimenti israeliani nei progetti di energia rinnovabile in Italia. Ce ne sono diversi, c'è un'inchiesta, un lavoro collettivo di inchiesta che si sta svolgendo e sta venendo svolto dai comitati a livello nazionale per andare ad indagare qual è appunto l'origine degli investimenti, molto spesso quello che viene fuori è che sono investimenti di società israeliane che appunto hanno progetti e impianti di energia rinnovabile nei territori occupati e in Palestina. Parlando di energia, citiamo un articolo del Fatto Quotidiano di oggi dal titolo Benzina e gas alle stelle, la fiammata sulle bollette. Quindi ci si aspetta un autunno caldo e un inverno di prezzi elevati. La nuova ondata di bombardamenti in Iran, la più dura da oltre un mese, fa volare i prezzi energetici. Ormai le quotazioni sembrano incorporare la previsione che non ci sarà una tregua fino a dicembre. Si parla del prezzo del petrolio che viaggia verso i $100 al barile, i prodotti petroliferi superano di gran lunga i $350, e poi si parla del gas.
1: Infatti alla borsa di Amsterdam il gas è arrivato a 75 euro al megawattora, come detto un livello che non si vedeva da 3 anni, e basti pensare che

inizio giugno era 40 euro. Ieri l'ARERA ha reso noto che il costo del gas è salito del 6,9% ad agosto per i clienti vulnerabili, quindi gli over 70, i malati residenti nelle isole e famiglie disagiate. Il prezzo del gas, come noto, influenza direttamente quello dell'energia e infatti anche rispetto all'energia elettrica si parla di un aumento del 18% che ha portato all'inflazione del 3,3%, il dato più alto dal 2023. In questo contesto il governo ovviamente prende tempo, ancora si parla di accise e insomma vediamo quali sono i reali interessi anche dal punto di vista degli investimenti e dei progetti energetici che vengono avallati dal governo e che vengono proposti e imposti sui territori, soprattutto come progetti strategici a livello nazionale per l'interesse nazionale del governo italiano è chiaramente quello di mandarci in guerra. E in particolare parliamo anche di data center. Sull'inserto dell'extraterrestre di questa mattina c'è un approfondimento proprio su questo, in particolare le proteste che stanno dilagando dagli Stati Uniti all'Asia, all'Irlanda, e noi parliamo anche dell'Italia, in particolare della vicina Lombardia, dove si sta costituendo una rete regionale di comitati che si oppongono al proliferare di questi progetti. Ci siamo messi in contatto con uno di questi, il comitato di Travagliato, vicino a Brescia, che appunto ha iniziato questa lotta contro un megaprogetto previsto sul suo territorio, e quindi lasciamo la parola. Buon ascolto.

0: e tutte, siamo qua in collegamento con Laura del Comitato per la tutela dell'ambiente apolitico e apartitico di Travagliato, vicino a Brescia, in Lombardia, e l'abbiamo contattata perché volevamo, insomma, andare ad approfondire una situazione all'ordine del giorno, sia quella dello sviluppo di innumerevoli progetti di data center sul territorio lombardo. Ne parliamo qui su Radio Blackout, anche perché anche tra Torino e provincia vediamo l'emergere di questo tipo di progetti, e quindi è importante iniziare da subito a collegarsi con le lotte, le mobilitazioni in corso in un territorio come la Lombardia, che sta vedendo tantissime richieste di attacco alla rete Eterna da parte dei promotori di questi progetti di data center. Si parla di richieste di allacciamento presentate a Eterna che arrivano ad una potenza di 3,2 gigawatt. Parlando di potenza, arriviamo quindi al progetto nello specifico che riguarda appunto il comune di Travagliato. Leggevamo prima che prevede una potenza pari a 300 megawatt, che sono una quantità, diciamo, piuttosto ingente. Si parla di un'entità pari ai consumi di una città di circa 300.000 abitanti. Io ti chiederei quindi, Laura, di raccontarci che cosa sapete al momento di questo progetto.
1: Allora, innanzitutto buongiorno a tutti. Io sono Laura, come diceva Martina. Parto dall'inizio. Il nostro comitato è nato dopo aver scoperto dai giornali, perché il comune è stato totalmente in silenzio, che c'era questo progetto depositato.
0: Ciao a tutti e tutte, siamo qua in collegamento con Laura del Comitato per la tutela del.
1: Dove lui in consiglio decreta questo così grande. Noi solitamente calcoliamo il data center, non calcoliamo mai poi tutte le strutture accessorie. A oggi noi abbiamo richiesto l'accesso agli atti ieri, dopo aver consegnato 690 firme tirate su tra l'altro ad agosto quando la gente è in ferie, che si sono poi aggiunte alle 450 tirate su dalle contrade del paese per il Palio, in più le 10.000 tirate su St. George. Chiaramente il comune, in quanto nostro sindaco, si è trovato ad avere un'opposizione abbastanza prepotente, sia da parte dei cittadini, sia da parte dell'opposizione, ma ancor di più da parte della sua lista civica e da quello che era il suo gruppo per arrivare. Ha detto no, ma ad a oggi sappiamo che il no è stato detto solo ai giornali. Quindi gli altri partiti hanno chiesto, dovrebbe essere all'incirca, calcolando i tempi, fra 15 giorni, ma il nostro sindaco non ha ancora dato una data, un altro consiglio comunale dove lui in consiglio decreta il no per il data center. Domani c'è il tavolo di servizio in provincia per l'allacciamento di Terna. Non abbiamo delle risposte certe in verità, perché prima si parlava di 300 megawatt, dopo sembra che sia stato ridotto a 120, dopo forse lo fanno di 60. C'è abbastanza, ma questo si rileva un po' in tutti questi progetti di comitati, non proprio una gran trasparenza. C'è un po' di oppositività a tirare fuori le carte. C'è chi si attacca perché dicono che ci sono i dati sensibili, scusa, delle ditte che stanno facendo queste proposte e quindi non si possono avere. Le leggi regionali, statali cambiano purtroppo ogni 3x2. Io che sono in questo ambiente da poco, facciamo anche proprio fatica come comitati, in verità, a correre dietro a tutti i cambi che fanno. Purtroppo i data center, per quello che ho capito io, ogni paese, io lo chiamo paese o ogni zona, ha un data center diverso, che ha un impatto ambientale diverso, quindi bisognerebbe fare specificatamente uno studio di impatto ambientale su ogni data center. ha travagliato, il comune diceva che voleva fare un raffreddamento ad aria, cosa improponibile per un data center da 300 megawatt. Quindi dovresti andare effettivamente a toccare le falde. Travagliato purtroppo è un territorio che ha già dato un sacco di terra per le discariche, per la zona artigianale industriale, tanto è vero che l'ultima relazione del 2017 dell'ASC che parla dell'area di Travagliato non è che poi sia così bella, ha già delle criticità. La popolazione si è alzata proprio per questo, abbiamo già dato con le discariche, abbiamo già dato un sacco di territorio, basta, no? Quindi noi adesso siamo in questa situazione che stiamo aspettando l'accesso agli atti, stiamo tentando di capire, e andrà uno dei comitati, abbiamo fatto richiesta all'interno del tavolo consigliare della provincia domani per capire effettivamente se danno l'allaccio o no, sembra che siano più per il no, quindi sembra che temporaneamente Travagliato sia tra virgolette salva, anche se l'idea del nostro comitato è dire vabbè salviamo Travagliato, ma c'è solo Travagliato, i paesi vicini, tutta la provincia non lo fanno noi, lo fanno un altro paese, è giusto? No, credo proprio di no, per conto nostro non dovrebbe essere fatto, perché comunque si conta il suolo che si mangia, l'ondata di calore fissa, il rumore, l'inquinamento, credo che proprio no, non è possibile che sia green, strutture di questo livello non possono essere green, secondo noi, e poi magari sbagliamo, però secondo noi green c'è ben poco, e poi ci sarebbe anche da fare una valutazione su effettivamente a che cosa servono. Sono di pubblica utilità o hanno degli scopi diversi? Sono tutte cose che effettivamente si fa fatica a capire, perché non ci sono delle relazioni definite. Non c'è uno studio, neanche italiano, sull'impatto ambientale su progetti che di fondo stanno nascendo adesso.
0: Certo, su quest'ultimo aspetto, scusami se ti interrompo, ti volevo chiedere, avete notizie rispetto alla proprietà, quindi chi è la società che sta dietro, l'azienda che sta dietro questo progetto, perché come dicevi tu, a chi serve un progetto di questo tipo è una questione fondamentale, oltre a quella appunto degli impatti ambientali che un po' hai nominato, però appunto se vuoi anche ampliare rispetto a questo ti ascoltiamo volentieri.
1: Allora, non sappiamo chi c'è dietro, sappiamo chi è la ditta che ha portato il progetto, è una ditta che sembra abbastanza di facciata, è una ditta che ha come capitale sociale lo stesso capitale che darebbe al comune, 12 milioni di euro, è formata da altre 4 aziende di cui la più grossa ha un capitale sociale di 300 euro. Praticamente è nata 3 mesi prima che depositassero il progetto, quindi un pochettino ci si chiede se è giusto, non si sa chi è dietro. Il sentore, però non ti posso dare, non avendo carte precise, che queste ditte stiano nascendo un po' a funghetto, che facciano questi progetti per poi affittarli o rivenderli a qualche big tech che non sono certamente italiane. Però certo, non c'è una carta che ti dice lo fanno loro, però qui entrerà questo, questo, questo. Sull'impatto ambientale, insomma, ce ne sarebbe tanto da dire, tra PFM, batteria al litio, stoccaggio di litri e litri di gasolio per i generatori d'emergenza, la cementificazione, il rumore che rimane fisso in maniera allucinante. Io credo che ce ne sarebbe da studiare, non c'è uno studio specifico su Travagliato proprio perché non c'è il progetto specifico, non posso darti dei dati specifici che non ho, ti posso parlare in generale, e ha degli impatti ambientali abbastanza massivi, quelli attivi, ci sono dei video dove vai vicino, senti il rumore, è un ronzio che c'è tutto il giorno, tutta notte, dà fastidio a noi, dà fastidio agli animali. Tra l'altro nella zona dove lo vogliono fare, oltre al fatto che comunque vogliono espropriare un sacco di terreni agricoli, anche se nell'IGP comunale sono stati comunque prima fino all'anno scorso erano destinati a artigianato e industria. L'anno scorso il comune, prima di prendere questo progetto, chiaramente ha fatto scrivere logistica data center.
0: Certo.
1: Se no, non andava. Il problema è che li rovinano anche l'unico bosco ceduo che c'era travagliato. Tu vai a toccare anche l'unica parte che è abbastanza naturale. Abbiamo un sacco di parchi, ma come polmone verde di bosco ceduo solo questo. Chi ha i campi lì, chi li sta utilizzando, in verità hanno già avuto una proposta d'acquisto con un bel po' di soldi. Io onestamente, se fossi il contadino che è lì, farei anche un po' fatica, se mi buttano tanti soldi così, a dire no. Parlo con persona, farei proprio una bella riflessione. Altre persone sono preoccupate perché partono gli espropri.
0: Certo. Chiarissimo, grazie mille Laura per questo quadro completo, direi, di quello che sta accadendo, degli impatti, delle conseguenze. Alcune cose che nomini le abbiamo viste anche emergere nella stessa maniera, quindi queste aziende con capitale sociale veramente bassissimo, create ad hoc per promuovere i progetti, la questione degli espropri, la questione di fare leva anche sulla crisi agricola e degli agricoltori per farsi vendere i terreni appunto con delle cifre su cui diventa difficile dire di no. Sono questioni che abbiamo visto a livello generale anche sul territorio italiano rispetto ad altri progetti, sempre legati alla questione energetica. In ultimo, per chiudere l'intervista, ti chiederei insomma di raccontarci quali sono state quindi le preoccupazioni. Un po' lo nominavi anche prima, travagliato è un territorio già in qualche modo zona di sacrificio per tutta una serie di cose che ci sono. Quindi quali sono state le preoccupazioni principali delle persone che si sono attivate e che effettivamente sono riuscite anche ad ottenere una prima vittoria parziale con l'opposizione perlomeno a voce del sindaco, su cui ovviamente immagino avrete ulteriori iniziative in programma.
1: Allora, la preoccupazione che io ho visto nei cittadini, innanzitutto non gli è piaciuta la non trasparenza, non gli è piaciuta non essere coinvolta, non gli piace sentire parlare di un data center quando in verità la maggior parte della gente non sa cos'è un data center. Molti si sono infuriati proprio sul fatto che questa cosa venisse per l'ennesima volta fatta di nascosto. Quando poi il sindaco, anche a quel consiglio comunale, ha un po' spiegato il progetto, fatto vedere l'area, e si parla di un sacco d'aria agricola e bosco ceduo, la gente non vuole che venga toccata l'agricoltura, la gente non vuole che venga toccata l'area verde, proprio perché abbiamo già due discariche all'attivo, una l'hai allargata 4 anni fa, 2 fonderie, direi che travagliato ha dato e basta. E c'è la preoccupazione per la salute nostra, dei nostri figli, di cosa può succedere, e questa è la preoccupazione. Le iniziative che ci sono adesso le abbiamo fatte per raccolta firme, siamo entrati nella rete dei comitati regionali, quindi il 12 avremo con tutta la rete ancora dei banchetti informativi in ogni paese dove c'è un comitato della rete. Il 24 settembre ci sarà il primo convegno regionale della rete, dove si presenterà anche la rete, e lo stiamo organizzando adesso. Ci piacerebbe poter fare delle serate informative, non solo nel nostro paese, e comunque perché comunque siamo attivi, perché comunque ci stiamo informando, ma portando delle serate ad hoc sui data center o anche nelle zone dove fanno i BES, i cumuli, che per quanto dicono che sia per le case, a sprombattuto nostro servono per i data center. Quindi vorremmo fare, insieme anche a Radio L'Adulto, la rete, se ci siete anche voi, qualsiasi persona abbia voglia, delle serate informative, dove porteremo anche l'esperienza dei nostri comitati che sono appena nati, e con la speranza che possa nascere un'attenzione dal basso, dal popolo, e possano nascere altri comitati che attenzionano queste situazioni.
0: Certo. Grazie davvero Laura per il tuo tempo e per averci raccontato questa importante esperienza. Sicuramente ci risentiremo su queste frequenze.
1: Va bene, grazie a voi.
2: E abbiamo sentito Laura del Comitato di Travagliato e ricordiamo anche un altro appuntamento, quello del 10 di ottobre, quando ci sarà una manifestazione regionale dei comitati proprio su questo tema in Lombardia, a Milano, e un altro appuntamento che invece riguarda la notizia di cui si parlava prima degli investimenti israeliani per un impianto fotovoltaico a Ribolla in Maremma. Il 5 di settembre ci sarà un presidio alle ore 17 con microfono aperto, happening musica contro il fotovoltaico israeliano di Ribolla. Quindi continueremo a dare aggiornamenti su questi temi.

0: E nel frattempo vi ringraziamo per i vostri messaggi, i vostri commenti che sono arrivati al 346-667-3263 e ne leggiamo uno, messaggio di una compagna della radio che torna con noi a commentare quello che è stata la notizia in apertura, quella del sciacallaggio da parte di Fratelli d'Italia della vicenda di violenza sessuale subita da una ragazza qui a Torino in questi ultimi giorni. Ci scrive: aggiungerei, rispetto all'analisi che è stata fatta, che i media hanno volutamente distorto la narrazione in modo sorprendentemente sottile, innanzitutto definendo una molestia come violenza sessuale. Le molestie fanno chiaramente parte delle violenze sessuali, ma raramente sui media vengono riconosciute come tali, e poi accostando alla parola violenza sessuale la parola mini market. In questo modo, senza neanche dover nominare la razza, sono riusciti nel far passare il solito messaggio razzista e xenofobo. Tutto ciò ha fomentato nelle periferie di tutta Italia antiche fantasie della necessità di difendere le donne italiche da presunti aggressori stranieri. Insomma, un mix esplosivo. Il risultato di tutto questo è che si è oscurato l'unico dato importante: per una donna non esistono luoghi sicuri, e il semplice trovarsi nello stesso spazio con un uomo ci espone al rischio di subire violenza.
1: Can't you hear the agony of us dying? Can't you hear?
2: 9.59, ci andiamo a mettere in collegamento con Liana Riva per affrontare questa notizia di cui lei ha scritto sul manifesto, e ne è uscito anche un articolo su Il Fatto Quotidiano di qualche giorno fa rispetto a un think tank che insegna ai chatbot la versione di Israele, quindi un mix letale tra propaganda di governo israeliano, intelligenza artificiale e Stati Uniti. Quindi rimanete con noi, qualche minuto di musica e facciamo la diretta.
0: Grazie Mari.
3: Bismillah. Bismillah.

0: Ed eccoci tornati in diretta sulle libere frequenze di Radio Blackout. Siamo in collegamento con Eliana Riva, che ringraziamo come sempre per la disponibilità. Ciao Eliana, ci senti?
1: Ciao, sì, grazie a voi per l'invito, buongiorno.
0: Buongiorno. Ti abbiamo contattata, lo accennavo prima, per commentare insieme a te questa notizia di cui hai scritto rispetto a un think tank che sta costruendo una propaganda per difendere di fatto il governo e l'operato di Tel Aviv, con tutta una serie di interessi e sostegno da parte degli Stati Uniti. Ti chiederei quindi di raccontarci, inquadrare un po' la questione. È uscita di fatto originariamente un'inchiesta su questo think tank che si chiama Hanover sul Guardian, e quindi ti chiederei di raccontarci di che cosa si tratta, perché si parla di finto think tank e chi lo ha sponsorizzato di fatto.
1: Sì, nella realtà Hanover non esiste. Tutto parte da un'inchiesta, come ricordavi, del Guardian, che ha trovato un sito internet che si presenta effettivamente come un centro studi, l'Hanover Institute. Questo centro studi tuttavia non esiste, non ha una sede, non ci sono autori che firmano i report, anche se sono rapporti all'apparenza insomma lunghi, pieni di note, statistiche, riferimenti anche a studi delle Nazioni Unite, a rapporti di Amnesty International e ad altre fonti israeliane e palestinesi. Quindi sembra a prima vista una fonte accademica, insomma, se possiamo dire. In basso nella home page è dichiarato che il sito è costruito, realizzato da una serie di intermediari, alcune grandi società che si occupano soprattutto di creare contenuti che vengono poi utilizzati in qualche modo dall'intelligenza artificiale, e questi intermediari lavorano per il governo israeliano, quindi insomma è chiaramente dichiarato all'interno del sito. Questo istituto, appunto, come dicevo, non esiste, però ha una capacità produttiva impressionante, perché tra il 6 e il 15 agosto circa, il 14 se non erro, ha pubblicato 124 rapporti. In appena due giorni ne sono usciti 73. Ripeto, hanno l'aspetto di studi accademici, quindi sono anche molto lunghi. E c'è poi un particolare interessante: tutti questi cosiddetti rapporti sono formulati in modo che i titoli siano delle domande molto semplici che qualsiasi utente potrebbe, diciamo, porre all'intelligenza artificiale, tipo Israele sta commettendo un genocidio a Gaza, o Israele ha espulso i palestinesi, esiste una politica della fa, Israele sta affamando Gaza, insomma sono domande molto semplici che persone comuni potrebbero, come dicevo, rivolgere quindi a ChatGPT, a Gemini e ad altre. Però non stiamo parlando, diciamo, del tentativo di entrare in qualche modo dentro l'intelligenza artificiale, che può essere ChatGPT, programmandola, perché il meccanismo è molto più sottile e interessante, in effetti, perché questi grandi gruppi costruiscono sul web appunto fonti pensate per avere le caratteristiche che rendono i contenuti facilmente individuabili e credibili, possiamo dire, anche dall'intelligenza artificiale. E poi questi cosiddetti studi hanno tutti uno schema ricorrente, a parte quello delle domande. Il testo è organizzato in sezioni, ci sono tanti dati, tante tabelle, e soprattutto non negano i fatti più gravi che coinvolgono Israele. Andando a leggere ci si stupisce di questo. Io insomma, almeno sono rimasta stupita. Tuttavia, dopo aver letto ad esempio il testo sull'espulsione, che si chiedeva se Israele avesse davvero espulso i palestinesi dalla propria terra, mi sono ritrovata in una condizione confusione, perché il testo in realtà non parlava di questo. Ammetteva che ci sia stata un'espulsione, che c'è stata, però poi riempiva di dati differenti a seconda dei vari studiosi, chi dava un numero, chi dava un altro. Alla fin fine quello che restituisce quindi la sensazione che non si possa provare nulla di certo. Ad esempio, riconosce che la Commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite ha stabilito che Israele ha compiuto 4 dei 5 atti previsti dalla Convenzione sul genocidio. Parla anche della fame, riconosce che c'è stata la carestia e le conclusioni degli organismi internazionali, però subito dopo la risposta comincia a mettere in dubbio con dati spesso confusi, che a volte non hanno anche nulla a che fare con l'argomento di cui si parla. Quindi sì, gli atti della Convenzione sono stati accertati, ma bisogna dimostrare, dice Hanover, l'intento di distruggere il gruppo. E quindi tutta la discussione viene spostata sull'elemento più difficile da provare. La carestia c'è stata, ma la carestia non dimostra l'intenzione di provocarla. E persino la dichiarazione del ministro della difesa di Gallant di allora, non so se la ricordate, probabilmente sì, che parlò di un assedio totale, senza cibo, acqua, carburante ed elettricità, viene trattata quindi come un elemento che da solo non basta comunque a provare questa politica deliberata. L'obiettivo fondamentalmente è presentarsi come una fonte affidabile, perché chiaramente la menzogna non renderebbe questo sito una fonte affidabile per l'intelligenza artificiale, e fondare ogni fatto da così tante cautele, distinzioni e prove ancora da cercare, da trasformare una certezza documentata praticamente in una questione ancora controversa, e dunque instillare il dubbio anche nell'intelligenza artificiale, che in una domanda a una domanda così semplice non risponderebbe semplicemente con sì o no, ma con fonti, tante fonti di questo tipo, insomma, si ritroverebbe a rispondere con maggiore cautela.
0: Grazie Eliana per averci spiegato in maniera molto chiara di che cosa si tratta, e questo meccanismo sembra essere piuttosto raffinato, diciamo, prova a in qualche modo rendere credibile delle risposte date da intelligenza artificiale, mettendone in dubbio le argomentazioni per dare maggiore legittimità, diciamo, poi al risultato finale. Ci sono, non so se lo sai, insomma, se si hanno notizie o dati rispetto ad altri esempi simili di questo tipo, appunto, magari nell'ultimo periodo in particolare, che sono stati usati come di fatto una arma di guerra in quella che è una guerra che si conduce su più piani.
1: Sì, in realtà ci sono, si parla da parecchio tempo, lo stesso Israele insomma, ha finanziato tantissimo ricerche in maniera anche aperta, ricerche o meglio azioni, proprio con l'obiettivo di entrare in questi meccanismi. La Piro Incorporated, per dire, che questa azienda che è stata, risulta iscritta nella lista delle aziende che, perché per legge deve accadere, che negli Stati Uniti lavorano per il governo estero e quindi per Israele, si occupa proprio di creare per i suoi clienti dei contenuti che abbiano questo scopo, non quello di essere letti e ritenuti credibili dalle persone qualsiasi, ma di essere trovati dall'intelligenza artificiale. Ora sappiamo di Hanover perché è stata lasciata, diciamo, una scia di prove, di elementi, di tantissimi altri siti non sappiamo sicuramente, però sappiamo che diciamo questi tentativi israeliani non hanno, per il momento perlomeno, reso felici ed entusiasti i membri del governo, che negli ultimi mesi si sono anzi anche lamentati, alcuni di loro, chiedendo conto dei risultati a fronte di enormi finanziamenti in questo senso. Pare che i risultati sperati almeno da loro non stiano arrivando. D'altro canto, anche operazioni del genere in una situazione tale in cui, che è quella di oggi, in cui tutti conoscono quello che accade perché lo vedono con i propri occhi, grazie al lavoro dei giornalisti di Gaza, delle persone comuni, al lavoro degli attivisti e dei giornalisti in Cisgiordania, chiaramente non è che basti una risposta dubbia dell'intelligenza artificiale per mettere in discussione quello che è sotto gli occhi di tutti, però esiste a questo punto, io direi, uno step successivo, che è quello di inserire il tema dell'antisemitismo. Nel momento in cui non funziona il convincimento, anche perché non è credibile, appunto, e Hannover ce lo dimostra, semplicemente negare qualcosa di innegabile, proprio questo finto istituto cosa fa all'interno dei suoi studi, cosiddetti studi, inserisce di continuo, anche in rapporti che non riguardano assolutamente l'argomento, il tema dell'antisemitismo. Uno studio del 2022, per dire, su alcuni commenti che sarebbero antisemiti, pubblicati sotto alcuni articoli di giornale, viene citato 454 volte nella i rapporti in totale sono 124 pubblicati, quindi potete immaginare che cosa significa. Perché l'obiettivo è non posso negare che stia accadendo qualcosa di brutto, tuttavia parlarne, anche il solo parlarne, può in qualche modo risvegliare sentimenti antisemiti e potrebbe pagare quindi questo un alto prezzo, a pagare un alto prezzo sarebbe quindi il popolo ebraico, per cui vale la pena farlo? Vale la pena parlarne in maniera più netta o così netta, oppure forse dovremmo in qualche modo mascherare quello che sta accadendo per evitare di diventare e di alimentare, di diventare antisemiti secondo quello che ritengono loro, chiaramente, e di alimentare l'antisemitismo. Quindi penso che siano tutti elementi molto fini e sottili rispetto a quello che magari normalmente immaginiamo, no? Quando si parla di intelligenza artificiale di Israele, in molti, mi è capitato anche sotto i commenti a questo articolo che ho pubblicato, in qualche modo semplificano la questione dicendo sì, Israele controlla ChatGPT. Non è questo, sono dei meccanismi che richiedono anche probabilmente più tempo per attecchire e che è impossibile scovare in tutto e per tutto, proprio perché molto spesso sono nascosti e non avendo l'obiettivo di essere visualizzati il più possibile, ottenere un grande numero di visualizzazioni, non hanno neanche bisogno di svelarsi più di tanto. Però che esistano grandi gruppi di interesse che lavorano proprio per questo, questa Piro Incorporated dichiara candidamente noi non dobbiamo fornire fonti, noi dobbiamo essere la risposta, apparire anzi come la risposta, e questo è il punto, e trovarli tutti penso che sia assolutamente impossibile. Chiaramente la cosa migliore rimane studiare personalmente e cercare le fonti e farsi un'idea in base a ciò che si può leggere da fonti affidabili, però ritorno a dire la buona notizia, se così vogliamo chiamarla, è che questi tentativi per il momento non funzionano, almeno come nelle intenzioni del governo israeliano dovrebbero.
0: Grazie mille Liana Riva e a risentirci presto.
1: Grazie a voi, buon lavoro.

0: shattering sores where once perhaps will rise. Justice is a deaf mute, of that we have been attuned. Her eardrums drown as witness our mambukusha drums and answered for so long. Justice is a lame goddess, her crutches a guide at the how, Belson outwitch on her way to the gas chamber.
1: 10:15 sulle libere frequenze di Radio Blackout, continuiamo con un po' di rassegna stampa e passiamo agli esteri, parliamo di guerra, in particolare le notizie che riguardano la guerra in Ucraina, in particolare hanno due focus, uno quello che andremo ad affrontare con la diretta, mentre l'altro è quello del presunto attacco in Germania. Un articolo di Cosimo Caridi sul Fatto Quotidiano si intitola "Alipsia sono stati i russi, due sospettati però nessuna prova", e andiamo a leggerne alcuni passaggi perché è interessante per andare a fornire, diciamo, una serie di dati rispetto alla questione, per uscire anche un po' dalla propaganda anche in questo caso. Per il governo tedesco è stata la Russia, le prove non sono state rese pubbliche. La reazione di Berlino è arrivata adesso rispetto al drone esplosivo che il 4 agosto ha tentato di colpire un aereo ucraino all'aeroporto di Lipsia. L'esecutivo guidato da Merz ha scelto il massimo livello di attribuzione politica senza rendere pubblici tutti gli elementi probatori. Per settimane Merz ha detto che avrebbe fatto chiarezza. Questa chiarezza è arrivata in realtà dai suoi due ministri, Dobrindt degli interni e l'altro ministro è quello degli esteri. Il governo ha parlato mentre le indagini sono ancora in corso. Le accuse si basano su quattro elementi. Il primo, la configurazione della bomba. Il secondo, la professionalità dell'operazione. Il detonatore non ha funzionato e la bomba non è esplosa, ma sulla stessa apparecchiatura sono state trovate due SIM e un'antenna per amplificare il segnale. Era nelle vicinanze. Terzo fattore, il modus operandi, che richiama due precedenti: l'incendio al centro logistico di HL di Lipsia nel 2024 e i pacchi incendiari spediti in diversi paesi europei. Sul drone è stata trovata una traccia di DNA che coinciderebbe con una traccia raccolta nell'indagine sull'attacco al centro di HL. La stessa traccia fa parte del fascicolo dei pacchi incendiari per i quali 5 uomini sono attualmente sotto processo in Lituania. Gli investigatori europei hanno collegato quella rete al servizio di intelligence militare russo. Nel frattempo la procura tedesca ha identificato due sospettati per i fatti di Lipsia. Il primo, un bielorusso con passaporto russo, sarebbe entrato nello spazio Schengen con un visto turistico italiano. Il secondo è nato in Russia ed è titolare di un passaporto lettone, avrebbe avuto un ruolo centrale nella preparazione dell'attacco. Secondo le informazioni raccolte, avrebbe inoltre legami con un servizio segreto russo. Il quarto punto, le informazioni di intelligence, il governo non ha reso pubblici i dettagli. La risposta tedesca prevede la chiusura del consolato generale russo a Bonn, il centro culturale russo di Berlino. Sono previste anche espulsioni di diplomatici, controlli più severi all'ingresso dei cittadini russi e nuove iniziative sulle sanzioni europee. Berlino vuole inoltre aumentare la pressione sulla flotta ombra russa. Non siamo in guerra, ma siamo un bersaglio quotidiano della guerra ibrida, ha detto il ministro degli interni. La risposta resta diversa da quella adottata in altri casi. Nel 2019, per esempio, Berlino espulse 4 diplomatici russi. In Polonia, novembre del 25, dopo il sabotaggio della linea ferroviaria, Varsavia ha schierato 10.000 soldati a protezione delle infrastrutture critiche. Con l'accusa a Mosca, il caso di Lipsia accelera a pochi giorni dalle elezioni regionali in Sassonia. Quindi di fatto la questione viene ricondotta a questo tema. Il vicepresidente dell'AfD ha contestato la decisione del governo di colpire Mosca e sostiene che il cancelliere abbia adottato un doppio standard rispetto al Nord Stream. Per l'attacco al gasdotto, per il quale la procura tedesca ha emesso mandati d'arresto contro cittadini ucraini, il governo Merz non ha imposto sanzioni a Kiev. E questo diciamo che è un tema abbastanza centrale e soprattutto, come dire, a fronte delle misure prese dal governo tedesco, come dire, poi le dichiarazioni che dicono non siamo in guerra contro la Russia appaiono forse un po' ingenue, per non dire altro. C'è un'intervista poi sempre sul Fatto Quotidiano a il direttore per la ricerca sociale di Colonia in merito a questa questione in relazione alla politica interna, e quello che dice Lucio Baccaro, che non si sa quali riscontri il governo tedesco abbia ricevuto dai servizi segreti, a me sembra un tentativo di provocare una reazione di raccogliersi intorno alla bandiera nell'opinione pubblica tedesca. Quando si profila una minaccia esterna, quando il popolo si sente in pericolo, il sostegno al governo cresce, questo a fronte del dover affrontare l'avanzata dell'AfD, e questo appunto viene considerato come un elemento in questa dinamica, perché il cancelliere accusa apertamente l'AfD di mettere in pericolo la sicurezza interna ed esterna del paese con la sua vicinanza alla Russia. Creare un'emergenza permette di prendere misure eccezionali, limitando le reazioni avverse dell'opinione pubblica. E quindi c'è una ricerca del governo di legittimazione per la sua svolta militarista. Un'ultima domanda che riportiamo, che gli viene fatta appunto da parte di Salvatore Cannavol, giornalista del Fatto Quotidiano, che ha svolto questa intervista. E dove si trovano le radici della rapida avanzata dell'AfD? È un partito che aumenta i propri consensi su tutto il territorio nazionale, ma è ancora particolarmente radicato nell'est. Come altri partiti di destra populista, la sua base sociale più solida è tra i ceti meno scolarizzati ed economicamente fragili. Non è però un partito dei precarizzati, ma ha un consenso più diffuso. È senz'altro un grande partito di massa, e dunque potrebbe anche essere bandito, perché è un osservato speciale dall'Ufficio per la protezione della Costituzione, e quindi questa è un po' la situazione. Infine, quanto ci rimette la Germania a non avere rapporti con la Russia, che è un tema che dovrebbe in qualche modo anche riguardare il governo italiano, e su cui magari dopo andiamo a leggere un paio di notizie e articoli. Del gas proveniente dalla Russia hanno beneficiato non tanto le famiglie e le piccole imprese quanto i grandi gruppi industriali. I costi energetici prevedibili, complessivamente contenuti, sono stati un ingrediente importante del modello di crescita trainato dalle esportazioni. La Germania ha fatto un altro errore, quello di rallentare gli investimenti nelle rinnovabili, che adesso le consentirebbero di ridurre la dipendenza dall'approvvigionamento estero. Questa è insomma la visione dell'intervistato, e quindi insomma la questione è sull'industria verde, che ha rallentato insomma gli investimenti, e quindi concludiamo qui con questa lettura, che però appunto ci sembra interessante per alcuni elementi che vengono messi sul piatto.
2: Tra questi elementi anche il tema della guerra ibrida. Che cos'è la guerra ibrida? È reale, non è reale? Questo insomma il termine che è stato utilizzato proprio in questi giorni per commentare appunto il rapporto tra paesi dell'Unione Europea e la Russia. E sabato Angeri sul Manifesto intervista Andrea Gilli, docente di studi strategici, per cercare di definire anche che cos'è una guerra ibrida e cosa implica in questa fase. E risponde Gilli che i membri del Patto Atlantico hanno esplicitamente riconosciuto che la guerra ha acquisito una nuova dimensione, oltre ai ai tradizionali terreni di scontro delle forze armate, mare, terra, cielo. Non si tratta solo di definizioni militari, perché la NATO ha stabilito che gli stati membri devono difendersi dalle minacce esterne, perché gli attacchi ora possono arrivare anche su domini non convenzionali, ma se vengono utilizzati strumenti tra virgolette soft, si può non classificarla come guerra ibrida e quindi ci si trova nel limbo. La stessa ambiguità vale anche per i cyber attacchi. Quindi spiega poi Gilli, il problema principale degli attacchi ibridi è che quasi sempre ignoriamo la loro esistenza e gli stati tendono a tenerli secretati, e se anche venisse fuori poi bisognerebbe dimostrare inequivocabilmente il colpevole in contesti dove magari ci si è servito di proxy basati in altri stati. E chiede poi Angeri, accusare Mosca di aver piazzato un drone a Lipsia non vuol dire accusarlo di un atto di guerra, e quindi una mancata risposta potrebbe rappresentare un segno di debolezza? E Gilli risponde, in senso assoluto sì, ma in realtà le sfumature sono innumerevoli e molte cose non possiamo neanche saperle. Chissà se ad esempio non cercassero un motivo per chiudere il centro di cultura russo, il consolato di Bonn, oppure se non abbiamo già risposto, magari inviando un segnale non direttamente sul territorio russo, ma dimostrando di poter colpire gli interessi russi altrove. Quindi insomma, anche su quanto sappiamo o non sappiamo di questi tipi di attacchi ora che si delineano appunto su più campi. E sempre dal manifesto commentiamo, come anticipava Marti, quello che a livello di politica nazionale è il risvolto del dibattito di questi giorni. In particolare Vannacci viene accusato di essere l'uomo del Cremlino, la Russia viene vista come un'interferenza nelle future elezioni nazionali. Su questo riprendiamo un paio di articoli. Parto da una prima analisi, che è quella di Andrea Colombo. Vannacci, l'uomo del Cremlino che terrorizza la destra italiana, questo per il Financial Times, che appunto scrive di Vannacci. Proprio il pacchetto Ucraina-Riarmo fosse la vera divisione insormontabile fra la destra di Meloni e quella di Vannacci era già evidente. A ogni buon conto ci pensa il Financial Times ad aggiungere un carico pesantissimo. Il quotidiano inglese indica proprio nel generale qui cito proprio il giornale, il cavallo di Troia dell'influenza russa in Italia, impegnato nel trasformare il disagio della popolazione per le conseguenze della guerra in sostanziale appoggio alla Russia. La premier italiana deve scegliere tra rischiare di perdere le elezioni o tornare di corsa nella lista nera di traditori messi all'indice dalle cancellerie europee, nonché Meloni nutra più dubbi, semmai ne ha avuti, e comunque i margini per un'intesa elettorale con Vannacci sono ridotti all'osso, scrive Colombo. Dopo il drone di Lipsia, probabilmente russo, la premier non aveva esitato un momento a schierarsi armi e bagagli. Le azioni ibride contro uno di noi sono contro tutti e saranno affrontate con una risposta unita. Queste le dichiarazioni di Meloni. Il ministro Tajani ha rincarato ieri, non escludo attacchi anche contro di noi. L'Italia, come tutti i paesi europei, è oggetto di guerra ibrida. Quando c'è un pericolo bisogna alzare la guardia per evitare che diventi concreto. Questa appunto dichiarazione di Tajani. In tutto ciò il generale, lietissimo dell'ulteriore visibilità portato gli indono, non tarda a replicare in inglese all'attacco del quotidiano, poi in italiano commenta sarcastico sui social: sono terrorizzati, in Germania hanno paura di AfD, in Italia di Futuro Nazionale. Quando il consenso popolare non va nella direzione desiderata parte sempre lo stesso disco: Russia, Putin, pericolo, tradimento, da domani Imodium per tutti. Questo il commento sulla presentazione di Vannacci dal Financial Times, ma ne parla anche il Fatto?
1: Ne parla anche il Fatto, soprattutto appunto rispetto sia alle dichiarazioni di Tajani, che appunto prova a imitare Merz nel creare questa ansia antirussa con Salvini, che poi invece si distanzia, e quindi questa bagarre interna rispetto a questi tentativi, insomma, di creare una propaganda anche qui di rischio e di nemico dell'Italia dato dalla Russia. E poi c'è una parte dell'articolo su Vannacci che è interessante, perché ricostruisce l'origine di questo report su cui si basa quello che è stato riportato dal Financial Times, e quindi questa analisi che appunto è stata intitolata il cavallo di Troia del Cremlino, per riferirsi a Vannacci. Per far uscire questo articolo si è basato il Financial Times su un report, un'analisi di alcuni personaggi come Teresa Coratella, Arturo Varvelli e altri, che fanno parte di questo European Council of Foreign Relations, che non è un organismo dell'Unione Europea, ma è un think tank privato fondato nel 2007, che dichiara apertamente di voler influenzare il dibattito nelle capitali europee e la politica estera continentale. E quello che è interessante, che viene ricostruito sull'articolo del Fatto Quotidiano, è che la sua rete coincide in larga misura con l'establishment diplomatico e culturale euroatlantico. Infatti siedono alcuni personaggi come Marta Dassù, già viceministra degli esteri nei governi Monti e Letta, e poi c'è anche Natalie Tocci, già direttrice dello IAE, consigliera speciale di Federica Mogherini e Joseph Borrell. Ai vertici internazionali ci sono gli ex premier e ministro degli esteri svedese e il deputato della CDU, da anni su posizioni molto dure verso Mosca, e poi altri personaggi che vengono dalla diplomazia e che insistono, diciamo, sui temi della sicurezza europea e delle relazioni transatlantiche. Quindi giusto per contestualizzare e andare un po' all'origine dei dati che poi vengono riportati anche qua, per creare insomma una narrazione di un certo tipo. E rispetto a questo volevo segnalare anche un altro articolo che invece ricostruisce i finanziamenti per quanto riguarda il fenomeno Vannacci, un articolo che è stato ripubblicato da Contropiano, ma l'autrice è, ora lo riprendo, Antonella Silipigni, dal titolo "Chi è Vannacci? Un'operazione trampiana". E quindi è un lungo articolo che va proprio a definire quali sono i finanziamenti e va a ricostruire come alcuni personaggi della galassia maga, come Steve Bannon e altri, hanno effettivamente contribuito in maniera materiale alla creazione del personaggio Vannacci. Ci sono stati dei bandi pubblicati dal Dipartimento di Stato americano che hanno avuto come obiettivo proprio quello di finanziare organizzazioni della società civile

0: servito per costruire appunto il personaggio di Vannacci, lanciarlo in maniera mediatica, in maniera appunto significativamente incisiva, e quindi ecco, questa è poi di fatto la questione, quando appunto il governo e i media, poi i mainstream, in qualche modo vogliono identificare questo personaggio da questo punto di vista come un sostenitore appunto della Russia, per costruire questa propaganda del nemico e di fatto del doversi preparare a tutti i costi alla guerra alla Russia. Poi di fatto chi finanzia un personaggio come Vannacci sono invece proprio gli Stati Uniti.
1: Sono le 10:35, ci prepariamo per la prossima diretta con Francesco Dall'Aglio, con cui andiamo a commentare una notizia di politica interna ma sostanzialmente internazionale. Fedorov ha accettato l'offerta del ministro della difesa Crosetto di diventare suo consigliere per l'innovazione nella difesa. Eardrums drown as witness our mumble cushion drums and answered for so long. Justice is a lame goddess. Her crutches a guide at the how. Belson outwitch on her way to the gas chambers.

0: disputes no cardinal point. Well, here my lips are sealed. When she saw the Gulag Archipelago, when she saw Eritrea, she was confronted by a mirage. Justice is non-denominational, neither Catholic nor Protestant. Well, here my lips are sealed.
1: Ed eccoci collegate con Francesco Dall'Aglio, medievista, ricercatore presso l'Istituto di Studi Storici al Dipartimento di Storia Medievale dell'Accademia delle Scienze di Sofia e esperto di Est Europa e di questioni strategico-militari. Buongiorno Francesco, ci senti bene?
2: Buongiorno, vi sento perfettamente. Salve a voi e a chi ci ascolta.
1: Anche noi ti sentiamo bene e ti ringraziamo. Come anticipavo prima di chiamarti, vogliamo commentare con te la notizia di cui insomma si sta parlando abbastanza. Fedorov ha accettato l'offerta del ministro della difesa Guido Crosetto di diventare suo consigliere per l'innovazione nella difesa. Al centro di questa collaborazione droni, sistemi autonomi, difesa aerea, sviluppo dell'ecosistema Defense Tech italiano. Due aspetti di questa vicenda, diciamo più chiavi di lettura, si possono commentare insieme, però per iniziare volevamo chiederti un po' di questa figura, chi è Fedorov, qual è stato il suo ruolo in questi anni in Ucraina rispetto allo sviluppo della guerra e di una guerra sempre più tecnologica, e quindi partirei un po' da questo.
2: Sì, allora Fedorov è un personaggio importante, molto importante, anche se è abbastanza giovane perché è nato nel 91, quindi è uno, diciamo, ecco, visto che molto spesso si fa il ragionamento, un po' lo facciamo noi in Occidente, un po' però si fa anche nei paesi post-socialisti, no? Questa contrapposizione tra chi è nato prima e chi è nato dopo, nel senso

0: chi è appartenuto in un certo modo agli apparati o quantomeno al sistema militare o anche semplicemente scolastico del socialismo e chi dopo, beh, Fedorov è proprio una persona assolutamente nuova, anche simbolicamente, no? È nato proprio nel 91, quindi non ha niente a che fare con il vecchio apparato e questo, ti ripeto, simbolicamente. Soprattutto poi in Ucraina, che cerca così spesso, così tanto di distanziarsi dall'eredità sovietica, è una cosa che ha un po' di peso. E lui è, oltre a essere nuovo dal punto di vista degli apparati, lo è anche dal punto di vista dell'educazione, perché ha studiato presso, è stato in Ucraina, però ha studiato presso la Scuola Superiore di Politica e poi ha studiato per quell'istituto scolastico, chiamiamolo così, di perfezionamento, che era la scuola di educazione per i rappresentanti NATO e ha ricevuto una borsa di studio dell'OSCE. Quindi è una persona che frequenta gli ambienti, delle NGO e non solo, anche proprio della NATO, anche se chiaramente all'epoca non con ruoli importanti, solo con ruoli di studente, fin da appunto da studente, e già nel 2013 ha fondato un'agenzia digitale, l'SMM Studio, che però si occupava naturalmente di cose che non c'entravano niente col conflitto. Quindi è una persona che si è formata nell'ambiente occidentale NATO e che fin da subito aveva anche una certa, come dire, competenza, una certa abilità dal punto di vista digitale e dal punto di vista anche imprenditoriale. È membro di Servitori del Popolo, quindi del partito di Zelensky, e non è stato, cioè è stato, ha ricoperto il ruolo di ministro della trasformazione digitale e vice primo ministro nel governo che era stato guidato da Honcharuk, e dopodiché ha mantenuto tutte le posizioni nell'esecutivo successivo, quello di Shmyhal, e poi nel 2022, il 26 febbraio del 2022, ha annunciato la creazione di questo esercito cibernetico dell'Ucraina, cosa che nel febbraio 2022 è passata completamente inosservata, perché all'epoca c'erano problemi ben più, come dire, ben più gravi, ben più seri da risolvere. Non solo, ma quando era ministro della trasformazione digitale, innanzitutto ha fatto un ottimo lavoro, questo a detta di tutti, ha svecchiato la burocrazia Ucraina, l'ha digitalizzata, insomma, ha fatto veramente un ottimo lavoro e soprattutto ha preso contatti con quelli che sono poi diventati adesso dei personaggi molto importanti nell'economia e nella politica statunitense, ovvero sia con la dirigenza di Palantir, con Elon Musk, eccetera. Quindi è una persona che è partita già da questa formazione occidentale. Immediatamente ha fuso insieme l'aspetto politico e l'aspetto economico-commerciale. È realmente esperto delle cose di cui si occupa, cosa da non sottovalutare, perché molto spesso, insomma, le nomine, soprattutto le nomine ministeriali, sono nomine politiche che non hanno niente a che fare poi con le competenze reali della persona, e soprattutto ha un'agendina con su dei nomi importanti, molto importanti, nomi che possono fare molta gola a imprenditori o governi come quelli nostri, che invece in Argentina questi nomi non ce li hanno. Il suo lavoro al Ministero della Difesa è stato controverso. Perché? Perché si è battuto per la dronificazione, come è stata chiamata, dell'esercito. Che significa questa cosa? Ovviamente i droni sono fondamentali, sono ormai un elemento del quale non si può fare a meno, naturalmente, però si è scontrato molto spesso con lo Stato Maggiore, perché lo Stato Maggiore dice: sì, certo, droni fantastici, datecene quanti più possibile, però a noi servono anche tante altre cose. Servono proiettili per l'artiglieria, servono gli anfibi per i soldati, servono i giubbotti antiproiettile. Cioè, il fatto che i droni siano così importanti e che effettivamente l'esercito ucraino li impieghi molto bene, non significa però che noi possiamo abbandonare il fronte e lasciarlo gestire soltanto ai sistemi automatizzati, perché non funziona. In più, E qui arriviamo poi a quello che probabilmente è stato il motivo reale della sua sospensione, chiamiamola così, è stato ad agosto è stato rimosso dall'incarico, ufficialmente appunto per questo contrasto con lo Stato Maggiore, ma siccome poi anche il capo dello Stato Maggiore delle Forze di Terra è stato rimosso, cioè Sirski, insomma probabilmente il motivo non era questo, ma perché era uno degli sponsor principali a livello istituzionale, ma non solo, perché era anche coinvolto commercialmente, di quell'ecosistema di ditte, aziende, start-up, finanziate in larghissima misura da soldi occidentali, che era noto come Brave One e che produceva appunto droni. Droni, non solo droni, sistemi automatizzati di ogni tipo, sistemi di rilevamento, sistemi di sorveglianza, eccetera, e che era entrato in contrasto per la gestione dei fondi occidentali con l'altro grande conglomerato che è Firepoint, che invece è sponsorizzato dal governo ucraino, perché i fondatori di Firepoint, tra cui il controversissimo Mindic, sono, che se ne è scappato in Israele prima che di venire arrestato dal SABU per questioni di corruzione che non c'entrano con la vicenda Fedorov, roba di uno o due anni fa addirittura, forse ormai, è sponsorizzato dal governo perché tutte queste persone sono vecchi compagni di strada, diciamo così, di Zelensky e del gruppo Zelensky, tra cui anche Yermak. Quindi è stato più un contrasto politico, perché poi Fedorov è giovane, piace, in gamba, quindi il gruppo Zelensky teme che alle prossime elezioni, se mai ci saranno elezioni, prima o poi ci saranno elezioni in Ucraina, insomma Fedorov potrebbe essere uno di quelli che potrebbe vincere le presidenziali, ma soprattutto il problema è la gestione dei fondi dei droni. Perché ovviamente gli Stati Uniti e alcuni ambienti europei tipo Airbus scommettono su Brave One, molti altri invece, tra cui in linea di principio i governi europei, ed è interessante quindi che il governo italiano gli abbia dato un incarico, hanno scommesso invece su Firepoint per un motivo molto semplice. Firepoint ha annunciato, ovviamente non esiste ancora, la creazione di un sistema antimissile, che è la cosa che in questo momento manca all'Europa, oltre che all'Ucraina, chiamato Freya, che dovrebbe avere prestazioni ottime e costare molto poco. Bene, d'accordo, però il problema è che questo oggetto ancora non c'è. Al momento, quindi, ragionando in termini politici, probabilmente la rimozione di Fedorov lo ha reso molto più visibile, e quindi non so se questa cosa a Zelensky è servita. Ragionando in termini commerciali, però, Brave One è stato sostanzialmente escluso dai finanziamenti. Questa assunzione, chiamiamola così, come consulente naturalmente, di Fedorov da parte del governo italiano lo rimette in posizione di centralità, di visibilità, e probabilmente fa in modo che Brave One, attraverso appunto la figura di Fedorov, rientri nel grosso giro delle commesse. Ora, se io fossi un governo europeo e dovessi dare i miei soldi a Firepoint o Brave One, quindi a Fedorov, io non avrei alcuna esitazione, li darei a Fedorov immediatamente. Non soltanto perché è uno in gamba, come abbiamo detto, ma anche perché Firepoint è sostanzialmente, ora uso diciamo un'espressione un po' un grosso bidone, cioè nel senso che sì, per carità, ha prodotto, produce oggetti che funzionano nei limiti, ma in realtà no, non va, per esempio missili come il Flamingo, di cui tantissimo si è parlato. Firepoint ha goduto di una campagna pubblicitaria indiretta o diretta, non lo so ovviamente, non posso dire che sia stata volontaria, da parte della stampa occidentale, che è stata gigantesca. Basta appunto pensare a tutta l'enfasi che è stata posta da decine e decine di servizi sulla questione dei missili Flamingo, appunto, che in realtà non hanno fatto granché, o su questa gran cassa mediatica sul sistema antimissile Freya, che ripeto ancora non esiste, non c'è ancora.
1: Certo,
0: per cui questa
1: Dimmi, no, prego, vai, prego, vai. Finisci pure, poi volevo appunto passare a un aspetto un po' più ampio, sì, oltre a questo, insomma, oltre alla figura specifica di Fëdorov e gli interessi commerciali che sicuramente, insomma, in parte hai già descritto, in parte sono tutti ancora da vedere, no? Rispetto, certo, anche che, insomma, come l'Unione Europea poi di fatto vede nell'Ucraina anche un terreno, no? di sperimentazione dove anche capitali e interessi anche, no? più prettamente europei possono vedere valvole di sfogo. Quindi un po' la nostra prossima domanda era questa: quali sono gli interessi poi che vanno a giustificare questa mossa da parte del governo italiano? E possiamo parlare di interessi sia commerciali che però la domanda che volevamo farti anche sul piano politico, visto che Fëdorov sta iniziando a rappresentare un'opposizione interna a Zelensky, chi è che ha interesse anche politico a sostenere questa opposizione, pensando anche che gli USA si avvicinano alle elezioni di midterm, quindi anche diciamo un posizionamento filo americano, chi ha interesse a vedere nell'opposizione interna all'Ucraina questa opzione da sostenere?
0: Esattamente, questa è la seconda parte proprio di questo discorso che aveva fatto su Fëdorov, che non è più lui in quanto tale, ma lui in quanto rappresentante appunto di questa nuova guardia di politici ucraini legata a determinati ambienti anche finanziari alla quale gli altri non sono legati. Allora, la cosa fondamentale per Crosetto, perché diciamocela tutta, noi parliamo di Crosetto come ministro della difesa, naturalmente dobbiamo però anche parlare di Crosetto imprenditore legato all'industria militare, cioè non dobbiamo dimenticarci che, come appunto per Fëdorov, entrambe le questi aspetti sono importanti non solo nel curriculum ma anche nella gestione. Allora, l'idea molto probabilmente è quella di far entrare l'Italia nel grande giro dell'intelligenza artificiale, perché appunto i progetti di Fëdorov si basano su una collaborazione, su una sinergia con Palantir, tant'è che due giorni fa lui e Thiel, il CEO di Palantir, hanno annunciato la creazione di una nuova impresa che si occuperà, guarda caso, appunto di integrazione dell'intelligenza artificiale nei sistemi militari. Quindi è importante che l'Italia, questo è il ragionamento di Crosetto naturalmente, io magari penso altre cose, voi pensate altre cose, è importante che l'Italia sia immediatamente in prima linea, ecco, per usare appunto un termine, una metafora militare, in questa corsa all'innovazione. Corsa all'innovazione che, per quanto riguarda gli imprenditori, ha un vantaggio notevolissimo, perché può essere testata sul campo di battaglia in tempo reale e quindi vedere subito se funziona o no, perché le cose che si fanno in laboratorio, le cose che si fanno in poligono sono una cosa, le cose che si fanno sul campo di battaglia sono totalmente un'altra cosa. È un'accelerazione del processo produttivo straordinario, e del resto lo vediamo in questi anni di guerra, cioè vediamo come entrambi gli eserciti, entrambi gli schieramenti abbiano avuto un grado di evoluzione tecnologica notevolissimo che non avrebbero avuto in tempo di pace. E i soldi, naturalmente, trattandosi di materiale militare, non ce li mettono gli imprenditori, ma ce li mettono i governi, chiaramente, che rientrano in che modo? Con le commesse, perché ovviamente l'idea, la speranza governativa è che da tutto questo venga fuori realmente qualche sistema d'arma efficace, cosa molto probabile visto il calibro delle persone coinvolte, nel quale appunto essere presenti già in prima linea. Perché? Perché Fëdorov fa parte in fondo dello staff del Ministero della Difesa italiano, anche se come consulente naturalmente, non è che gli hanno realmente dato un posto di lavoro. E questa cosa è l'idea fondamentale che sta alla base di questa collaborazione. In più, naturalmente, e qua torniamo proprio solo alla politica, lasciamo perdere guerra e soldi, tu scommetti su uno di quelli che o lui personalmente o comunque la sua fazione è abbastanza chiaro che prenderà il potere quando la guerra sarà finita, perché Zelensky ovviamente non sopravviverà politicamente a questo conflitto, come in fondo è ovvio che sia. Quindi tu, dal punto di vista pratico, continui a sostenere l'Ucraina, perché dare un posto di consulente a Fedorov non significa rompere con l'Ucraina, anzi, è notizia di poco fa che l'Italia manderà altro materiale militare. Però contemporaneamente hai attirato, diciamo così, e ti aspetti naturalmente in futuro gratitudine, uno di quelli che saranno i capi dell'Ucraina futura, dell'Ucraina post-conflitto. Quindi da questo punto di vista, ragionando in questo senso e ragionando senza pensare a quelle che possono essere le implicazioni pericolose, no, di intervento ulteriore da parte del governo italiano nel conflitto in Ucraina, questa è una mossa assolutamente intelligente da parte del governo, soprattutto in prospettiva futura, perché appunto ti assicuri rapporti molto buoni con uno di quelli che sicuramente sarà ai posti di comando da quelle parti, ed essendo giovane ci starà anche per un bel po' di tempo, tra l'altro.
1: Avete sentito Francesco Dall'Aglio, esperto di Est Europa e di questioni strategico-militari. Ti ringraziamo molto e a risentirci.
0: A presto.

Abbiamo sentito Francesco Dall'Aglio sulla nomina a consigliere della difesa per l'Italia di Fedorov, e un altro elemento ovviamente che si inserisce in tutto questo posizionamento dell'Italia, che è abbastanza esplicito direi, è anche la notizia di qualche settimana fa dell'apertura della sede di Leonardo a Kiev, controllata al 100% da Leonardo International, una notizia che è uscita poche settimane fa ma che in realtà vede la società già insediata da maggio 2026, e quindi anche questo va in questa direzione, oltre al fatto che dimostra come l'innovazione tecnologica e digitale possa fare dei passi in avanti proprio a partire dai campi di battaglia nel vero senso della parola, e l'Ucraina diventa quindi una delle principali sedi per fare questo e per raffinare le innovazioni tecnologiche che riguardano poi le sperimentazioni sul campo di guerra appunto. E rispetto a questo si collega chiaramente anche a tutto il tema di cui abbiamo parlato precedentemente, quindi poi quali sono le infrastrutture materiali che sui nostri territori poi rappresentano tutte queste dinamiche e interessi, e data center chiaramente sono un esempio lampante, quindi la necessità di immagazzinare dati, di raffinare appunto le tecnologie, l'intelligenza artificiale, e poi il ruolo che questa appunto dalla propaganda di Israele ha effettivamente poi le armi vere e proprie.

siamo in fase di chiusura di questa info del giovedì. Ci arriva ancora qualche messaggio, qualche segnalazione, in particolare un commento rispetto a una notizia su Torino Cronaca. Oggi Pusher investito in corso Principe Odone, decine di spacciatori in rivolta contro la polizia, corso paralizzato da decine di nordafricani, polizia costretta a intervenire in forze per riportare la calma. Questo l'articolo che racconta appunto questa situazione. E, detto ciò, ci arriva appunto una notizia da chi ha visto la situazione che spiega bene come il Pusher, come scrivono qui, questa persona che ora è ricoverata in condizioni gravissime al CTO sia sostanzialmente stata inseguita da un'auto della polizia, quindi che ci sia stato appunto tutta una serie di situazioni che non sono riportate nell'articolo, che hanno portato poi insomma a trasformare questa operazione in sostanzialmente quello che è un inseguimento. E ci scrivono: lo hanno ucciso con una manovra a tenaglia folle fatta con due auto. Questa appunto una testimonianza di chi ha visto proprio sul momento succedere tutta questa situazione. Ci sarà modo di approfondire più tardi qui su Blackout.

0: E andiamo velocemente a chiudere la mattinata informativa con un po' di appuntamenti. Apriamo l'agenda, gancio cisti.org. Oggi giovedì al CDL Fenix di Asti, apertura dalle ore 17, sempre questo pomeriggio, nel giardino Oreste Leonardi di fianco al Gabrio, proiezione del mio vicino Totoro alle ore 20:30. E poi Manituana, questo invece sarà domani venerdì 4 settembre dalle ore 20. La cassa ti ha bisogno di donazioni. E poi continuiamo con darvi qualche altro appuntamento che andrà un po' più in là nel tempo.
1: Sì, parliamo anche di domenica. Domenica qui a Torino c'è una corsa, la Run to Gaza. È ancora possibile iscriversi e partecipare a questa corsa amatoriale non competitiva di 4 km. Tutto il ricavato sarà devoluto a associazioni Emergency, Medici Senza Frontiere, per acquistare praticamente tutto quello che serve per attività medico-sanitarie nella striscia di Gaza. E domenica sera invece concerti sempre che potete sempre devoluti, scusate, sempre il cui benefit verrà devoluto a attività medico-sanitarie a Gaza, intitolato Voice to Gaza. Tutta una serie di concerti, potete vedere la line up su le pagine di Run to Gaza.
0: E noi vi salutiamo e vi auguriamo un buon ascolto su Radio Blackout. A risentirci alla prossima settimana.

0: Multitox.
1: Ha un obiettivo e ce l'ha anche quando torna l'obiettivo. Non è solo andando. È condiviso, sì.
2: È condiviso.
0: Multitox.
3: Birra.
4: Sei vantaggiato.

12 settembre al Mezcal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Del Briso. Polizei on Fire, Back to Back, Kessa. Plasticone, Live Set. Johnny Boy, Yashin. Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa con Legno.

I'm gonna let that.

I'm gonna

Il 12 settembre al Mescal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Dead Briso, Polizei on Fire, Back to Back, Kessa, Plasticone, Live Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo, Parco della Certosa, con Legno.

chanson, les chansons de montagne, dans tout le monde.

Il 12 settembre al Mezcal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Del Briso. Polizei on Fire, Back to Back, Kessa. Plasticone, Live Set. Johnny Boy, Yashin. Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa, Collegno.

0: 2 verso le 5 di questa mattina.
1: Dall'alba i poliziotti sono saliti alla Maddalena di Chiamonte.
2: Intervengono le forze dell'ordine, scontri con i notav, una trentina di agenti.
3: Questa è Radio Notav. Radio Notav.
4: Mezzi in arrivo in discesa sulla corsia in discesa dell'autostrada. Abbiamo finalmente i jersey e le recinzioni dell'Italcoge di Martina.
5: Di pochi minuti fa l'attacco delle ruspe da questo lato dell'autostrada verso valle.
6: Hanno quasi tutti i fazzoletti sulla bocca perché stanno tirando lacrimogeni direttamente su

0: credo che ci sia comunque fino adesso fatto una buona resistenza.
1: I marchesini che non sono qui con noi stanno bloccando le stradali.
2: Dal blocco stradale di Sant'Ambrogio.
0: Radio Maddalena Libera sugli 88.6.
3: Monte che hanno occupato il municipio in solidarietà in ottava.
2: La solidarietà si estende in tutta Italia.
4: A Sant'Ambrogio hanno bloccato tutte e due le statali. È una mattina al limone quella che ci stiamo vivendo. C'è la gente che è tutto pieno di gas.
5: Guida il magnifico Petrozzi, quello dei suicidi di Stato, sole d'Aleno.

Buongiorno a tutti dai microfoni di Radio Notav, che trasmette sui 105.250 di Radio Blackout il giovedì dalle 13 alle 14.30. Oggi riprendiamo, visto che la scorsa settimana non siamo riusciti a trasmettere per impegni collettivi, però oggi abbiamo un sacco di notizie, anche perché appunto ci siamo fermati una settimana e qui le cose vanno parecchio veloci, quindi vi aggiorneremo un po' sulla situazione attuale della valle e non solo. Vi lasciamo il numero di cellulare, il 377 0862 441, lo ripeto, 377 0862 441, al quale potete mandare messaggi, WhatsApp, SMS, squillini, eccetera, quello che volete. Vi lasciamo un brano musicale scelto da Teresa e poi iniziamo la diretta.

iniziamo subito con il dare la solidarietà a Giorgio Rossetto, compagno conosciuto da tanti, tantissimi anni, perché è stato rimesso in carcere dopo un percorso di domiciliari. Leggiamo l'articolo di Nota.info. Nella serata di ieri, senza alcuna avvisaria, Giorgio è stato prelevato dai carabinieri di Susa dalla sua dimora sopra la Credenza a Bussoleno e tradotto nel carcere delle Vallette. A determinare il ritorno in casa circondariale è stata la revoca della misura alternativa concessagli dal Tribunale di Sorveglianza a seguito di non ben specificate violazioni delle prescrizioni imposte. Nel mese di marzo, dopo aver già passato parecchi mesi sottoposto alle misure stabilite dal Tribunale di Sorveglianza, guarda caso il giorno stesso della sua liberazione, Giorgio era stato nuovamente posto agli arresti domiciliari per scontare un'altra pena che avrebbe concluso in autunno. Invece torna nuovamente in carcere. Una nuova pagina della vicenda giudiziaria che lo riguarda e che da anni accompagna la sua storia all'interno del movimento NoTav. Una vicenda che ognuno di noi ha seguito passo dopo passo e che ancora una volta ci porta a fare i conti con la dimensione di accanimento verso chi continua a colpire, chi lotta contro la Torino-Lione. Continueremo dunque a far sentire Giorgio e alle compagne e compagni tedeschi cui è stato confermato il carcere la nostra vicinanza e solidarietà. In Valsusa come in città, nelle piazze come nei sentieri, consapevoli che la sua storia, che è la nostra storia di tante tanti altri NoTav, è parte di un percorso collettivo che certo non si interromperà con le porte di un carcere. Giorgio libero subito, tutti e tutte libere. Quindi questo arresto anche un po' non giustificato, insomma, sembra che abbia fatto qualche uscita fuori programma rispetto ai domiciliari che gli erano stati imposti. Ricordiamo anche che gli era stata già levata un'ora, aveva diritto a 2 ore al mattino, gli era stata levata un'ora a causa di una sua dichiarazione su su Radio Onda d'Urto in merito appunto alla lotta NoTav, e quindi che c'era già un percorso punitivo in atto, ma hanno deciso di rimetterlo dentro. Noi gli diamo tutta la solidarietà a lui, come ai due ragazzi tedeschi, a tutti quelli che sono in questo momento privati della loro libertà personale in una qualunque delle tantissime fantasiose forme che oramai la Procura di Torino riesce a immaginare, non solo quella di Torino, in tutta Italia è la stessa cosa. Vai Teresa con un brano.

Ed eccoci sempre in diretta su Radio Notav dopo questo primo aggiornamento appunto della settimana scorsa, perché abbiamo saltato un episodio. Vi portiamo la continuazione degli aggiornamenti appunto che in queste ultime due settimane pullulano il web e i vari giornali rispetto alla TAV, perché come già vi abbiamo raccontato un paio di settimane fa e fin da subito dopo il 25 luglio, sicuramente la questione del TAV è tornata su tutti i giornali e in particolare anche nei giornali francesi. Questo comunque sicuramente un dato che abbiamo già sottolineato essere molto rilevante, perché nell'opinione pubblica francese la questione dell'alta velocità Torino-Lione era completamente assente fino appunto a quest'ultimo recentissimo anno. E l'articolo di cui vi parliamo è un articolo tratto da TG Regione Piemonte del 22 di agosto e titola TAV pronta nel 2035, non nel 2033. La talpa francese è lenta. L'allarme di un organismo consultivo francese. La fresa avanza di meno di un metro al giorno, invece dei 12 previsti. Gli scavi del tunnel di base iniziati solo oltre Alpe. Telt, difficoltà previste, situazione sotto controllo. E leggiamo dall'articolo. La fine dei lavori e l'entrata in esercizio della linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione potrebbe slittare di altri due anni, non più alla fine del 2033 ma nel 2035. L'allarme è stato lanciato dal rapporto di un organismo misto tecnico e politico francese, il Conseil d'Orientation des Infrastructures, e ripreso dalla stampa. Testualmente, l'organismo consultivo del governo francese scrive: l'entrata in esercizio nel 2035 appare molto più probabile rispetto alla fine del 2033, come ufficialmente annunciato. Il motivo del previsto ritardo è la lentezza con cui avanza la fresa dal lato francese, dal lato italiano non ha ancora iniziato lo scavo del tunnel di base. Non i previsti 12 metri al giorno, ma meno di 90 centimetri in media, ovvero 250 metri in 10 mesi di lavoro. Un misero 3% di quanto programmato, a causa soprattutto di infiltrazioni d'acqua e situazioni che richiedono metodi tradizionali di scavo più lenti. Lo stesso organismo francese però ribadisce che il progetto del tunnel di base trasfrontaliero è ormai ampiamente avviato e occorre portarlo a termine. La talpa meccanica avanza lentamente, ma è qualcosa che era stato previsto. Disponiamo degli strumenti per porvi rimedio, grazie all'esperienza della precedente talpa che ha operato nella stessa zona geologica, ha spiegato Manuela Rocca, direttrice generale aggiunta della Tunnel Rolpan Lyon-Turin, citato dalla stampa. Viviana, il nome della talpa attualmente in funzione nel tunnel di base, è l'unica. L'anno prossimo si comincerà anche sul versante italiano. Secondo Telt, la situazione è sotto controllo e le attuali difficoltà erano previste con la lentezza della talpa, che non compromette l'avanzamento complessivo del progetto, che in questa fase vede 11 cantieri aperti tra Francia e Italia. Ufficialmente il completamento dell'opera continua ad essere previsto a fine 2033, con un costo di 11,1 miliardi a valori del 2012, pari circa a 14,7 miliardi a valori correnti. E vi lasciamo un brano musicale prima di commentare questo articolo.

0: Ed ecco, per tornare al tema di cui ci stavamo occupando, il Consiglio d'Orientazione delle Infrastrutture sicuramente fa slittare, come abbiamo letto, la data di fine lavori per il tunnel di base della Torino-Lione dal 2033 ad almeno il 2035. Questo in particolare l'avevamo anche già detto in questi episodi precedenti, appunto è legato particolarmente ai rallentamenti sulla fresa Vivian, la fresa che a Saint-Martin-le-Porte avrebbe dovuto appunto scavare 12 metri al giorno e invece, come vi avevamo anche letto da un articolo di Le Monde, è infossata in una sorta di lago sotterraneo e gli scavi manuali di cui si parlava precedentemente sono gli scavi che probabilmente devono essere fatti dagli operai manualmente per poter riprendere e portare indietro la talpa da laddove si è andata a infossare, e quindi sicuramente tutto questo fa presumere che sia molto plausibile tutto quello che dice il Consiglio d'Orientazione delle Infrastrutture per quanto riguarda il tunnel di base. E poi vi parleremo successivamente di invece tutta la questione che è sempre sollevata dal COI rispetto ai rallentamenti previsti anche per le vie di accesso lato francese, quindi quelle che dovrebbero poi successivamente alla tratta del tunnel di base collegare la Torino-Lione con le altre zone limitrofe.
1: In effetti questo tratto della Torino-Lione... Pronto?
2: Sì, in effetti sembra che vogliano fare i lavori, diciamo, dopo il 2040, se non sbaglio addirittura era il 2042, fino, insomma, il 2040 è una cifra un po' generica, e quindi voglio dire, anche se qua casomai riuscissero a finire entro 2035, cosa che a 250 metri a ogni 10 mesi vuol dire che ci vanno 28 anni praticamente, quindi se facciamo in 2026 più 28 siamo già sopra il 2050 di gran lunga.
0: E sì, e appunto continuando a parlarvi di questo, vi citiamo un articolo uscito proprio il giorno seguente a quello che vi abbiamo appena letto su lo slittamento della fine dei lavori del TAV, un articolo di Torino Network che riporta appunto un'intervista a Paolo Foglietta che si esprime sulla TAV: nessun ritardo, solo rallentamenti previsti. Il presidente della commissione intergovernativa ridimensiona gli effetti dell'avanzamento ridotto in Francia e conferma l'obiettivo del 2033. Paolo Foglietta, presidente della commissione intergovernativa, respinge l'ipotesi di un rinvio dei lavori della TAV. La sua posizione arriva dopo la relazione del Conseil d'Orientation des Infrastructures, organismo francese che ha indicato possibili rallentamenti sul versante transalpino dell'opera. Secondo Foglietta, il documento del COI non modifica il cronoprogramma ufficiale. La conclusione dei lavori resta fissata al 2033, come conferma il promotore pubblico TELT. A suo giudizio non spetta al Consiglio d'Orientazione delle Infrastrutture stabilire eventuali slittamenti. Il programma è di competenza di TELT. La difficoltà geologica in Francia. Il nodo principale riguarda il cantiere di Saint-Martin-la-Porte, dove la fresa Viviana sta avanzando a una velocità molto inferiore rispetto alle previsioni, circa 90 cm al giorno anziché 12 metri. Foglietta afferma che il dato era già noto da maggio e che le difficoltà del tratto erano state messe in conto prima dell'avvio degli scavi. La zona è considerata la più instabile dal punto di vista geologico tra quelle interessate dall'opera. Il rallentamento si è rilevato maggiore del previsto, ma la sua incidenza complessiva dipenderà dalla lunghezza del tratto problematico. Per Foglietta, quindi, non ci sono elementi sufficienti per parlare già di un ritardo generale del progetto. Nel difendere la prudenza sulle stime, il presidente della commissione richiama altri grandi trafori alpini e infrastrutturali. Il terzo valico del Giovi, spiega, ha accumulato 2 anni di ritardo dopo il ritrovamento di roccia instabile, amianto e radon. Il tunnel del Brennero dovrebbe invece concludersi con 4 anni di ritardo. Per il Gottardo, in Svizzera, gli scavi sono durati quasi 20 anni. Non sappiamo bene come tutto questo dovrebbe consolare, però continuiamo a leggere. I cantieri sul versante italiano. Foglietta contesta anche l'idea che la Torino-Lione proceda con eccessiva lentezza. La decisione definitiva di realizzare l'opera, ricorda, è stata assunta nel 2017 sulla base di un progetto approvato nel 2015. Prima erano stati svolti sondaggi, realizzati tunnel geognostici e completati studi preliminari. Attualmente, secondo i dati citati nell'intervista, è stato eseguito il 30% degli scavi. Le frese destinate ai cantieri italiani dovrebbero entrare in funzione nel 2027. Quella destinata al tratto di galleria tra Francia e Italia nel cantiere di Villa Rodin-Bourget-Modane è arrivata a maggio ed è in fase di montaggio in sotterraneo. A Chiomonte invece la prima fresa è stata consegnata ufficialmente l'11 marzo, ricordiamo, consegnata a Schwanau in Germania e non ancora arrivata. Continuiamo a leggere. Per il cantiere di Chiomonte non è esclusa la possibilità di qualche slittamento a causa dei danni provocati a luglio durante le proteste della cosiddetta Summer School dell'area antagonista. Foglietta considera particolarmente rilevanti quelli della sala di controllo, essenziali per la sicurezza dei lavoratori, mentre ridimensiona l'impatto dei danni al centro visite. La tempistica per il ripristino della sala di controllo dipenderà dalle risorse e dai tempi necessari per i lavori. Anche su questo punto, precisa Foglietta, l'unico soggetto in grado di confermare il cronoprogramma è TELT. La sua conclusione resta dunque netta. La TAV non sarebbe oggi in ritardo e rispetto ad altre grandi opere alpine, le tratte di accesso alla Torino-Lione risultano già in fase di progettazione e programmazione. Queste le dichiarazioni appunto di Foglietta. Diciamo che di interessante sicuramente, a parte tutta la propaganda e l'incapacità, direi matematica, di Foglietta di fare piccoli conti aritmetici che dimostrano appunto che già di fatto ci sono questi due anni che rallentano a causa di questi problemi sul versante francese, però sicuramente un dato rilevante di cui non se n'era sentito parlare nonostante i tanti articoli si siano susseguiti sulle varie testate giornalistiche rispetto ai danni del 25 luglio. È interessante vedere come effettivamente Foglietta li computi tra i rallentamenti che stanno effettivamente intralciando i bastoni per TELT, insomma.
2: Cosa c'entri noi?

0: diverso, è tutta un'altra situazione, un altro pezzo di territorio.
1: E sì, magari allora vi lasciamo un brano musicale e poi torniamo anzi abbiamo già pronto effettivamente, e quindi ve lo facciamo in direttissima, questo video che segue le dichiarazioni di Foietta rispetto appunto ai rallentamenti del Consiglio d'Orientazione Infrastrutture. E noi ve lo mandiamo, è un'intervista fatta dal TG3 appunto a Calogero Mauceri, che ricordiamo è commissario straordinario per non solo la Torino-Lione ma anche il Terzo Valico, ed è molto interessante sentire appunto come si esprime lui rispetto a questi rallentamenti.
2: Calogero Mauceri,

0: la copertura.
1: Per quanto riguarda invece la tratta nazionale, gli 11 comuni dell'area metropolitana torinese interessati dai lavori della Vigliana Orbassano chiedono che i fondi vengano addirittura dirottati altrove. Cosa farete?
0: Abbiamo già avuto il parere favorevole del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, è stata aperta la conferenza dei servizi e personalmente ho invitato i comuni a fare le loro osservazioni e quindi in quella fase procedimentale a chiedere eventuali opere compensative o, come piace a me parlare, di accompagnamento, e queste saranno tutte valutate con la massima apertura e con la massima attenzione. Per rispondere alla sua domanda, le scelte le fa il governo, non le fa né il commissario che è chiamato ad attuare quelle scelte nel territorio.
1: Per quanto riguarda invece gli scavi da tratta internazionale, la Torino-Lione, sono iniziati dal lato italiano?
0: Sono in fase di inizio, i lavori sono stati già appaltati, sono iniziate le fasi di cantierizzazione e quindi ci aspettiamo che con la fine dell'anno, prima dell'anno prossimo, partano i lavori.
1: Ed è confermata la data del 2033?
0: 2033-2034, c'è un attimo, come dire, un po' di allineamento quando si fanno questi grandi lavori.
1: Per quanto riguarda invece il Terzo Valico, il 21 maggio è stata una data cruciale, l'abbattimento del diaframma sul secondo binario, direzione nord, nella tratta Castagnola-Vallemme. La fine dei lavori in questo caso era prevista nel 2026, poi è slittata al 27, in quell'occasione l'EVA ha parlato del 2028 con cautela. Che data confermiamo?
0: Io direi che queste date possono essere a questo momento confermate. Il prossimo step sul Terzo Valico è l'abbattimento del diaframma tra Castagnola e Cravasco, importantissimo, lo prevediamo per la fine dell'anno ed è il penultimo tratto da scavare, ma quel diaframma consentirà l'unione di Piemonte e Liguria.
1: Quindi conferma il 2028?
0: Sì, in questo momento sì.
1: Tra tutte queste grandi infrastrutture, qual è quella che le toglie di più il sonno?
0: È una domanda un po' più complessa questa qui, devo dire che quella che mi sta per ora impegnando di più è il Terzo Valico, perché il Terzo Valico siamo arrivati veramente molto vicini alla conclusione, quindi la mia attenzione è molto molto forte, mia, delle imprese che ci lavorano, e un ringraziamento mi permetta darlo alle maestranze che quotidianamente sono impegnate in questo lavoro.
2: Ed ecco, avete ascoltato appunto questa intervista del TG3 a Calogero Mauceri, commissario straordinario per non solo il Terzo Valico ma la Torino-Lione, e si commenta da solo appunto l'affermazione rispetto alla data del 2033, se sia o meno confermata, dice siamo in fase di inizio, c'è un po' di allineamento da fare, 2033-2034, quindi neanche parla bene di tutto quello che è la questione dei rallentamenti rispetto all'opera, e dà una data tra le due, tra quella dichiarata da Foglietta e da Telt e quella del Consiglio, una via di mezzo, lui il mediatore, e quindi con questa appunto chiudendo con questo sulla questione del Consiglio di orientazione delle infrastrutture e dei ritardi della Torino-Lione, abbiamo sentito che appunto le altre due questioni che vengono poste a Mauceri riguardano in primis le compensazioni, e nel video che non potevate vedere si vedono appunto i vari sindaci, tra cui la Zoggia di Bussoleno e molti altri della Val di Susa, dei comuni legati a quelli alle compensazioni per la TAV, che partecipano a questo tavolo che finalmente, dopo che Salvini avevamo già annunciato, detto mesi e mesi fa, si era dimenticato di stanziare questi fondi, questa seconda tranche di compensazione nel suo piano appunto nel suo piano annuale del governo, e appunto aveva provveduto il più presto possibile. Ecco, così finalmente effettivamente sappiamo che i soldi sono stati stanziati, e questi primi passaggi per sedare, diciamo, un po' i malcontenti delle amministrazioni pubbliche, che effettivamente nel momento in cui i soldi tanto promessi non erano neanche stati effettivamente messi a bilancio, si erano sicuramente indispettite. Questo è il primo passaggio, sicuramente per rabbonirle, così anche come le opere di accompagnamento di cui parla Mauceri per la tratta di Avigliana Orbassano, quindi la tratta nazionale dell'alta velocità lato Italia, e appunto con questo sicuramente nei prossimi mesi vedremo come andrà a finire la faccenda, perché sappiamo che

0: molti sono i comuni che si oppongono alla realizzazione di quest'opera, effettivamente inutile per 1:13 di tempo risparmiato rispetto al presente, e una quantità di lavoro impattanti per il comune di Avigliana e sicuramente le zone agricole limitrofe.
1: Oltre ad un traforo di 11 chilometri nella montagna, che è comunque un lavoro, insomma, andando, facendo i calcoli che fanno 250 metri in 8 mesi, anzi 10 mesi, vuol dire che sono 25 centimetri al giorno, e quindi fate un po' il calcolo per arrivare a bucare tutti gli 11 chilometri del tunnel presunto.
0: E con questo passiamo a un brano musicale per tornare a commentare ancora qualche novità dal lato francese.

per tornare a parlare sempre di Torino-Lione, sappiamo, abbiamo detto all'inizio, che anche la via d'accesso lato francese, secondo il Consiglio di orientazione delle infrastrutture, sarebbero rimandate a tra il 2043 e il 2045. Questo però, ci tenevamo appunto a precisare, non toglie che effettivamente i sondaggi siano previsti per quest'anno e che molti dei terreni colpiti riguardino in particolare la zona del Grisevaudan e il comune in particolare di Détrié. Proprio a Détrié, infatti, ci teniamo a ricordarvi che sabato 19 settembre si terrà una giornata festiva di una sorta di inaugurazione al presidio che è stato costruito in questi ultimi mesi in uno dei terreni appunto che saranno coinvolti dagli eventuali scavi nel caso in cui le vie di accesso, che ancora sono in dubbio lato francese, vengano confermate, perché per il momento la società SNCF, quindi la società ferroviaria francese responsabile dell'organizzazione dei lavori per la realizzazione di queste vie di accesso, sappiamo che si tiene cauta e cerca di portarsi avanti col lavoro e non lascia scadere i tempi limiti per i sondaggi. Erano appunto nel 2027, siamo nel 2026 e quindi era già tardi per muoversi, e l'hanno iniziato a fare scrivendo a molti contadini di quelle zone e annunciando la loro futura venuta con trivelle e quant'altro serva per i vari sondaggi. Vi invitiamo quindi tutti e tutte a partecipare a questo primo appuntamento al presidio di Détrié, in cui sicuramente oltre a momenti festivi e di discussione ci saranno anche, sottolinea la locandina, un bel concerto a fine serata, e quindi speriamo di poter partecipare anche noi e di portarvi notizie fresche nelle prossime settimane. Ricordiamo sempre che dal lato francese il 9 settembre ci sarà a Chambéry il rinvio dell'udienza, cioè l'udienza che era stata rinviata nei mesi scorsi per Philippe Delon, appunto accusato e denunciato da Telt per la famosa frase il faut saboter la TAV, bisogna sabotare il TAV, ripresa dai testi di Henri De Luca, e quindi invitiamo tutte e tutte a partecipare al presidio di solidarietà che ci sarà il 9 settembre a Chambéry in occasione appunto di quest'udienza, e nell'occasione ci stringiamo forte a Philippe e speriamo che quest'udienza vada il meglio possibile.

0: blog della grossa impresa di costruzioni, TAP Torino Lione, nel cuore delle Alpi, avanza il tunnel di base del Moncenisio. La nuova linea ferroviaria ad alta velocità, alta capacità Torino Lione è uno dei più importanti progetti infrastrutturali europei per la mobilità sostenibile. Al centro dell'opera c'è il tunnel di base del Moncenisio, destinato a trasformare i collegamenti tra Italia e Francia lungo il corridoio mediterraneo TEN-T. Il gruppo Webuild è protagonista della realizzazione di alcuni dei lotti più complessi del progetto, tra grandi gallerie, opere sotterranee e soluzioni ingegneristiche sviluppate per affrontare le sfide della geologia alpina. E questo è l'articoletto. Poi c'è una parte più tecnica. Con i suoi 57,5 km, il tunnel di base del Moncenisio diventerà uno dei più lunghi tunnel ferroviari al mondo e il cuore della nuova linea Torino-Lione. A noi ci viene da aggiungere che non sono 57,5 ma il doppio, perché bisogna fare una doppia canna, quindi bisogna scavare due volte e non una volta sola. Nel cantiere della sezione transfrontaliera, continuiamo a leggere, Webuild è impegnata nella realizzazione di 36 km di gallerie ferroviarie, alternando lo scavo con TBM al metodo tradizionale drill and blast, detta all'inglese vuol dire trapana e fai esplodere, quindi il vecchio sistema dell'apertura delle gallerie come si usava già un secolo fa. A oltre 500 metri di profondità, quattro pozzi di ventilazione collegheranno la superficie al sito di sicurezza di Modane, assicurando il ricambio dell'aria durante i lavori quando la linea ferroviaria sarà in esercizio. Oggi sono oltre 1650 le persone impegnate nei cantieri Webuild della Torino-Lione. Una volta completata, la nuova ferrovia consentirà di eliminare dalle strade alpine circa 1 milione di camion all'anno, contribuendo a ridurre le emissioni di CO2 oltre 1 milione di tonnellate. È un articolo grandioso che naturalmente dà l'idea di, come dire, di quello che pensano la controparte.
1: E sì, appunto, per chiudere sul tema di TELT e di come sta rispondendo alla grande mediaticità della Torino-Lione in questi giorni, notizia di ieri e l'altro ieri dell'Agenda News, che è uscito il rapporto di sostenibilità del 2025-26 di TELT, appunto, è un rapporto di 250 pagine che abbiamo letto, abbiamo estrapolato qualcosa, ve lo commenteremo meglio perché appunto è molto lungo la prossima settimana, ma per questa settimana vi lasciamo appunto con un antipasso di quella che potrete sentire la prossima settimana della propaganda che TELT porta sui giornali rispetto all'utilità dell'opera e alla sua anche efficienza nella gestione di questo che è appunto il tunnel più lungo del mondo, come abbiamo sentito nel rapporto nel post di Webuild. E appunto, per condire all'uscita di questo report della sostenibilità e tutte queste brutte notizie di questo periodo, TELT, per opera di Maurizio Bufalini, suo direttore generale, afferma appunto, porta un sondaggio secondo il quale l'80% degli italiani e dei francesi promuove l'opera, e vi leggiamo appunto dalla Repubblica Economia. TAV Torino-Lione, oltre l'80% degli italiani e dei francesi promuove l'opera, e quanto affermato da Maurizio Bufalini, il direttore generale di TELT, citando i primi dati di un sondaggio condotto da Ipsos BVA. Oltre l'80% degli italiani e francesi promuove la TAV Torino-Lione, opera che ha trovato forti resistenze nel corso degli anni che ne hanno allungato i tempi di realizzazione. E quanto è emerso al meeting di Rimini durante il convegno Il Paese che si muove, cui ha partecipato anche il vice premier e ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini. Maurizio Bufalini, direttore generale di TELT, la società italo-francese incaricata della realizzazione della sezione transfrontaliera, ha così anticipato i primi dati di un sondaggio in corso di elaborazione realizzato inizio luglio da Ipsos BVA sulle abitudini di mobilità di quasi 5.000 italiani e francesi e sull'opinione dei cittadini sui benefici dell'opera. Vi risparmiamo una serie di affermazioni del genere: le infrastrutture non devono essere cattedrali nel deserto, ma e per invece portarvi questa affermazione di Bufalini. C'è una minoranza rumorosa e talvolta violenta che fa notizia e poi una maggioranza silenziosa che continua a sostenere l'opera. E sono soprattutto i giovani, anche in Val di Susa, a chiedere forme di trasporto più democratiche, afferma Bufalini, aggiungendo gli under 30 indicano la ferrovia come prima scelta per viaggiare fra Italia e Francia, quanto un insieme dell'offerta composta da prezzo, servizio a bordo e destinazioni e qualità. Siamo consapevoli della responsabilità di scavare il tunnel ferroviario più lungo e profondo al mondo. L'opera va avanti affrontando le sfide, non solo tecniche, che si prestano grazie alla professionalità e alla passione delle oltre 3.300 persone al lavoro sui cantieri in Italia e Francia. Siamo al 30% degli scavi, operiamo su 17 fronti e nei prossimi 18 mesi attiveremo oltre 3 frese sotto la montagna nel 2033 per consegnare il tunnel alle prossime 10 generazioni di cittadini, e resta il nostro obiettivo, ha concluso il manager. Ecco, ci tenevamo a chiudere con questa affermazione del direttore generale, che appunto cosa meglio di questo può riaffermare, può far vedere come TELT stia arrancando e cerchi in ogni modo di deresponsabilizzarsi, anche dando la colpa appunto dei ritardi alle proteste in Val di Susa, e come se la talpa Vivienne c'entrasse qualcosa con tutto questo in valle, cioè, quindi senza assolutamente né arte né parte, fa solo propaganda come suo solito nelle dichiarazioni pubbliche, e appunto anche quest'uso dei giovani, i giovani della valle, questo sondaggio rispetto alla sostenibilità e al movimento, completamente rivolto poi in un'analisi di come effettivamente in Val di Susa i giovani approverebbero la Torino-Lione, proprio senza, anche qua come foglietta, cioè la matematica, la logica, sembra che non siano entrate nel loro nei loro piani di studio, evidentemente, perché non si capisce, cioè evidentemente è tutta propaganda. E vi lasciamo un brano musicale per poi cambiare argomento dalla Val di Susa.
0: Ricordiamo che comunque i giovani già ci vanno a Parigi con il treno, perché già ci sono ben 10 passaggi al giorno in Val di Susa, no? Quindi in effetti

0: Questa è Radio Notav, in diretta sono le 14:13 e appunto per tornare a parlarvi di aggiornamenti dalla Val di Susa ci teniamo a, a parlarvi della questione della frontiera di ULCS e appunto notizia delle scorse settimane che vi abbiamo anche, degli scorsi mesi che vi abbiamo anche riportato, quella della chiusura del rifugio Massi per lavori di ristrutturazioni temporanei e tutte le difficoltà che ha che stava vivendo appunto l'associazione di volontari che porta avanti il rifugio da oltre 2 anni e appunto vi leggiamo per aggiornarvi un comunicato di Sentieri Solidali. Appunto, i festeggiamenti per la costruzione della nostra associazione, Sentieri Solidali ODV, hanno avuto breve durata. La notizia della chiusura del rifugio Massi, presso il quale da 8 anni ci ha visti collaborare attivamente, ci ha messo di fronte ad un urgente interrogativo. Come dare concretezza al nostro impegno, ossia come continuare a stare accanto alle persone migranti in transito verso i valichi alpini dell'Alta Val Susa. Dal 23 marzo 2026, conseguentemente alla riduzione dell'orario di apertura diurna del rifugio, abbiamo dato vita a un presidio nell'area della stazione di ULCS assieme a Rainbow for Africa, assistenza sanitaria, Diaconia Valdese, assistenza legale e altre associazioni. Forniamo un passo caldo, materiali di sicurezza e un punto di riferimento accogliente per chi passa per ULCS. La notizia della chiusura del rifugio Massi dal 1° settembre ci pone davanti a una prospettiva molto impegnativa. Senza il rifugio Massi le persone migranti rischiano di dover dormire all'addiaccio. L'inverno è alle porte. Abbiamo accolto con fiducia e speranza l'attivazione di un tavolo tecnico istituzionale. Siamo consapevoli della necessità di un'assunzione di responsabilità delle istituzioni nel trovare soluzioni degne e sostenibili. Abbiamo partecipato e parteciperemo attivamente alle prossime riunioni, portando la nostra esperienza e le nostre proposte. Il quadro resta comunque estremamente incerto. La nostra missione è rimanere a fianco delle persone migranti per garantire loro assistenza e sicurezza. In attesa delle evoluzioni a livello istituzionale, continuiamo a dar vita al presidio presso la stazione, anche grazie all'aiuto di tutte e tutti. Abbiamo trovato un conto corrente bancario a cui potete fare riferimento per eventuali donazioni. Non ve lo leggiamo, lo ritrovate appunto sul comunicato di Sentieri Solidali se mai foste interessati. E a concludere, nota bene, avvisiamo che non è ancora avvenuta l'iscrizione, dati fiscali, ma questo lo trovate in caso. E un appello a sostenerci. ULCS 25 agosto 2026, Sentieri Solidali e ODV. E questo appunto il comunicato che fa appello appunto a Sentieri Solidali alla necessità di trovare delle vie di risoluzione di quella che sarà l'emergenza di fronte alla chiusura del rifugio Massi proprio di questi giorni e vi portiamo anche altri aggiornamenti perché appunto adesso forse vi leggiamo quell'articolo appunto perché non so se lo ritroviamo, ma comunque di fatto sappiamo che un tavolo con la prefettura c'è stato e la Croce Rossa a quanto pare è stata designata come l'attore che dovrà svolgere un ruolo in questa emergenza nella parte notturna. Forse abbiamo l'articolo.
1: Sì, un articolo del 28 agosto del 2026, il rifugio dei migranti, dal Fatto Quotidiano, il rifugio dei migranti sulla rotta alpina chiude per mancanza di fondi, in arrivo tende e container, le associazioni, non si può lasciare a freddo nessuno, serve l'aiuto di tutti. Dal 2018 il rifugio Fraternità Massi di ULCS ha assistito oltre 150.000 persone in transito verso la Francia, ma dal 1° settembre chiuderà per mancanza di fondi e sarà sostituito da tende e container sul piazzale della stazione. E insomma, poi c'è tutto l'articolo, vi invitiamo a appunto andarvelo a leggere e sappiamo appunto che però c'è questa struttura diciamo di volontariato Sentieri Solidali che è diciamo una prima risposta da parte diciamo non istituzionale in cui ci sono dei pezzi di istituzioni ma comunque cercano di fare pressione perché insomma che le persone d'inverno non rimangano al gelo a Ulzio nel tentativo di passare la frontiera.
0: E sì, sappiamo appunto che l'inverno è alle porte, questi primi giorni di settembre sono ancora caldi, ma non sarà così per sempre, e quindi invitiamo comunque tutti e tutti, al di là delle proprie idee, sicuramente ad attraversare lo spazio di ULCS, perché sarà importante vigilare su quelle che saranno anche le condizioni proposte da Croce Rossa, perché sicuramente, se si ricordano spazi come gli hotspot, spazi come CPR, queste condizioni possono anche riprodursi in territori di questo genere, così piccoli e non così normati sotto forma di continue comunque discriminazioni e ripetute violenze, e quindi di conseguenza sarà sicuramente importante transitare quegli spazi e cercare di capire quale realmente sia la situazione e i numeri delle persone in transito e anche che cosa si potrà fare in questi mesi dal lato appunto non istituzionale che in qualche modo sentiamo che ci compete. Quindi sicuramente vi porteremo aggiornamenti dalla frontiera e invitiamo tutti a rimanere allerta e sull'attenti.

in chiusura di questa puntata di Radio Natal, sono le 14:22, vi portiamo un appuntamento di questo weekend qua in valle dal titolo Tessere la rete dell'abbondanza. Dalla foresta di Atlanta alla Val di Susa, 5-6 settembre. Abundi Alvarado, attivista transindigena tra le fondatrici del progetto Autonomous Kitchen Council, verrà in Val di Susa per un doppio incontro incentrato sui temi del cibo, del mutuo aiuto e della solidarietà attiva. Insieme a lei ci sarà il regista Lev Onmelkenok, che porterà un lungometraggio sulla lunga battaglia per la difesa della foresta di Atlanta, Stoke of City, da cui emerge il progetto di Abundia. Sabato 5, dalle 17 al Visrabia, a Vigliana, si terrà un laboratorio di cucina, seguito da un aperitivo condiviso durante il laboratorio. Abundia porterà alcune delle pratiche sviluppate dell'Autonomous Kitchen Council negli ultimi anni, un momento di non solo per condividere esperienze di lotta e di trasformazione, ma anche per riscoprire il valore dell'abbondanza e per rivedere il ruolo del cibo all'interno delle nostre comunità. Mentre domenica 6, presso l'associazione La Credenza di Bussoleno, ci troveremo per un incontro. È un momento di scambio e convivialità. Dalle 18, assemblea aperta e presentazione della ZIN in lingua italiana sul progetto dell'Autonomous Kitchen Council, seguito da una pericena alle 19:30 e alle 21 dalla proiezione del docufilm sulla lotta di Atlanta. Il doppio appuntamento rientra nell'ambito di un ciclo di incontri che passerà nelle prossime settimane dal sud al nord Italia, autofinanziato tramite un crowdfunding. Invitiamo chi volesse a lasciare una piccola donazione per aiutare a sostenere le spese. Eravamo e qui sotto appunto il link per eventualmente sostenere che appunto potremo ripostare sui nostri siti. Invitiamo quindi tutti e tutte a partecipare il sabato 5 dalle 17 al Vista a questo laboratorio di cucina e domenica 6 dalle 18 appunto presso l'associazione La Credenza a Bussoleno.

0: collettivo Artistici Inventati è stato segnalato dagli Stati Uniti come fornitore di servizi per gruppi di estrema sinistra, anarchici, marxisti, eccetera, eccetera, e quindi viene sanzionato. Diciamo che per adesso la situazione di chi usa Autistici Inventati è comunque positiva, nel senso che si possono visionare ancora le mail, eccetto forse il primo o secondo giorno dopo l'editto USA, che aveva di fatto creato delle difficoltà. Per adesso è leggibile, sembra che abbiano tempo fino al 25 di settembre per eventuali spostamenti di siti o di, insomma, di servizi. Ricordiamo che Autistici Inventati è un organismo che non ha una sua, come dire, l'unica pecca forse per gli statunitensi è il fatto che loro forniscono materiale gratuito da una parte e criptato e sicuro dall'altra, nel senso che non si riesce a inserirsi all'interno e spiare quindi le email, come invece altri servizi permettono agli stati e anche alle aziende di fare, per esempio Gmail per Google, così come qualunque altra fornitore di email. Ecco, Autistici invece forniva dei sistemi assolutamente gratuiti e criptati in maniera che il tuo materiale rimanesse solo tu. Questo è uno dei motivi. Poi insomma, ne parleremo magari più completamente la prossima settimana o le prossime settimane, perché c'è molto da dire anche mobilitarsi in solidarietà con questo collettivo, che oltretutto fornisce anche parecchio materiale a Radio Blackout.
1: Caricamento tecnotreno in corso. Il treno regionale bassa.
2: E sì, comunque, anche se per adesso la situazione è calma e si riesce ancora ad accedere agli account, sicuramente è da invitare tutte e tutti a salvaguardare su dei computer sicuri, fare un backup delle proprie informazioni presenti su una mail, perché appunto di fronte a questi attacchi non sappiamo come possa andare a finire.
1: Linea 3 di Valsusa Trash Crew è in partenza dal binario 1312. L'accesso al treno è dedicato solo ai NOTAD. Non sono ammesse forze del disordine. Buona trash a tutti. Configurazione nuovo sistema, versione 2.0 installata a bordo. Il nuovo sistema di bordo vi dà il benvenuto. Ricalcolo stazioni. Ricalcolo cori.

0: questa puntata di Radio Notav si conclude qui e vi lasciamo in questo clima non autunnale ma ben ancora estivo delle prime vendemmie in valle e dintorni.
1: Vi auguro buon viaggio.
2: Buongiorno. Si informano i gentili viaggiatori che questo treno è diretto a Grugliano.

vecchio monte la saltiamo, sabotando insieme la TAV. Salve Trump. Bulat. E arriverà a Tortuga giusto in tempo per l'arte. Siamo lieti del disagio. Attenzione, da questo momento si è autorizzati a fare dei cori. Porta la Valsusa, che paura non ne ha.

Attenzione! Il sistema di informazione visiva è temporaneamente guasto. Si prega di fare attenzione agli annunci sonori successivi.

Benvenuti! Siamo la squadra merda! M-R-D-A-M-E-D-A! Missione estirpare rapidamente giocati assemblati! Appuntato, ma che minchia vuol dire assemblati?

Il 12 settembre al Mezcal Squat, 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Del Briso. Polizei on Fire, Back to Back, Kessa. Plasticone, Live Set. Johnny Boy, Yashin. Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa.

mechanical. Mechanical.

Il 12 settembre al Mezcal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Del Briso, Polizei on Fire, Back to Back, Kessa, Plasticone, Live Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo, Parco della Certosa, con

E allora 16:35 questo giovedì 3 settembre 2026 riprendono vita in diretta le libere frequenze di Blackout 105.25 sulla modulazione di frequenza radioblackout.org per ascoltarci all over the world. E dopo un'ora di mixato fornitoci da Bucci, una delle metà della trasmissione imballate, versione fantasmatica, ma comunque ha provveduto appunto a fornire un'ora di musica pompante. Con cotanta introduzione appunto inizia la puntata odierna di Cosmic Mamba, un saluto da Andrea, voce selezione fino alle ore 18:30 in questo... questa ripresa di stagione, visto che l'anno si sa inizia a settembre, non a gennaio. Un saluto a chi si è già fatto viva o vivo al 346-66-73-263-011-2495-669, numero fisso. Abbiamo già ricordato il sito internet radioblackout.org per ascoltarci in streaming, per riascoltare le vostre trasmissioni preferite in podcast. Ovviamente se siete affezionate e affezionati all'unica voce libera dell'etere torinese, saprete che appunto l'estate è sempre un periodo di dispersione cosmica. Piano piano ci riprenderemo già dalla settimana prossima. Il palinsesto riprenderà una forma decisamente più

per quest'oggi due ore di viaggioni cosmici, un po' di novità. Dopo una lunga assenza estiva rotta un paio di settimane fa dalla improvvisata con DJ Grip da Barrow in Furness, West Yorkshire, Tambore Sembeni Ras, suo alias come produttore, abbiamo viaggiato con lui per quattro ore due giovedì fa.

al solito il viaggio parte con un'introduzione decisamente lenta, sognante, chill. La voce di Aldous Huxley, scrittore, filosofo britannico, grande sostenitore della causa della molecola dell'LSD. LSD è proprio il titolo, o meglio, scusate, il nome dell'etichetta, Liquid Sound Design, su cui un paio d'anni fa usciva questa traccia a nome di Oleg Spice, DJ producer francese dell'area musicale vicina alle feste psytrance, ovviamente nella sua, nelle loro vesti più chill. Huxley's Medicine, la medicina di Huxley, questo titolo è la traccia in questione. Che dal via la puntata odierna di Cosmic Mamba, rimanete incollate, incollati, stay blackout.

come un ricordo sfocato di un'estate vicino lontana. Questa è Agua Dulce, Lonely Deck Chair. Il nome artistico di Andrew Wright da Stoke-on-Trent. Il suo album d'esordio per la New Northern Soul Records. Ci abbiamo miscelato ad un'altra novità. Postuma, ovviamente, Lee Perry. Mouse on Mars, il duo tedesco. Nel 2019 aveva registrato un album, Special No Problem, uscito quest'estate per la Domino Records. Ya ya ya ya, abbiamo ascoltato.

Hello Black Outers, 17.09, giovedì 3.09.2026. La vita piano piano riprende nella nostra fucking city. Riprende anche la nuova stagione di Cosmic Mamba. Benvenute e benvenuti. Da 40 minuti in diretta. Con selezioni fresche. Vacanziere. Allora, rispondiamo all'ascoltatrice, ascoltatore, che ci chiedeva lumi sull'ultima traccia passata mentre parlavamo. Lonely Deck Chair. La sdraio solitaria. Questo titolo dell'album omonimo dell'artista. Per la New Northern Soul. Etichetta gestita da Fat Phil Cooper, sulla quale sono uscite anche le ultime due tracce, quella che stiamo sentendo di sottofondo ci fa da piacevole background, e quella precedente, Counter Moon, George Solar, remixata questa traccia da Tripling Sound. E invece appunto di sottofondo, fresco, freschissimo di stampa, Balafonic, secondo lavoro per questo progetto, Organic Matters, il titolo del lavoro in questione, Dew Drops, gocce di rugiada, nome adatto ed evocativo per questa traccia. Nel framezzo abbiamo anche ascoltato No Compass Required a nome di Warriors of the Distotech,

viaggio ancora lungo. L'invito è quello di rimanere più che mai aggrappate, aggrappati. A 105.25 radioblackout.org. Stay blackout.

Allora 17:32, decisamente setosi ma anche profondi con questa linea di basso di Smooth and Fat Free a nome di Lovebirds from London, UK. 80s mood. E prima una novità dalla Shades of Sound di Leeds, etichetta di Joe Morris, Project Spectre con Sunset Static. E prima un classico di 7-8 anni fa, riesumato dalla etichetta che l'aveva pubblicato appunto all'epoca, 2018, Eskimo Recordings da Ghent, Belgio, specialisti delle vibes disco. Contenuta questa transition a nome di Atella, lunga traccia estatica in Cosmic Balearic Beats Volume 3, pubblicato appunto dalla Eskimo Recordings in questa estate 2026, che pesca un po' nel grande catalogo dell'etichetta belga. E di sottofondo ancora Balafonic da Organic Matters, questa Baladventures. Ascolteremo altre tracce da questo progetto interessantissimo, tanto Brasile in questo Organic Matters.

17.55, sono quasi le 6 della sera. Questo caldo giovedì 3 settembre 2026. Qualcuno a inizio trasmissione ci aveva inviato al 346-66-73-263 le previsioni riguardo alla nuova ondata di calore. Questa bollente estate da record negativo. E noi ci rinfreschiamo con la musica. Coast Along, questo è il brano di Gold Sweat. Remixato da Dan Egypt Boys. E prima rinfrescatissimi dalla dub version a nome di Bila Nuit. Querida, brano a nome di Arto. Cantautore brasiliano che ha fatto uscire per la Music for Dreams danese il suo album di leggere bosse, un po' flamencate. E Bila Nuit la trasforma, la traccia in questione, che ride appunto, in una lunga colonna sonora per sogni in spiaggia. Sembra di non essere mai tornati da Ibiza, scrive qualcuno. Beati voi. Prima o poi ci rivedremo al Pikes Hotel, Club Tropicana Style.

poco ancora Music for Dreams, etichetta danese appunto, con Julie Pavon o Pavon, a seconda che venga dal Veneto o dal Sussex, e Dan Tyler con How to Live.

da citare anche la traccia africaneggiante passata in precedenza in Quenquesi a nome di Simple Symmetry, remixata dal duo californiano Picking Lights.

Allora 18:19, non ci siamo fatti mancare niente in queste questa ora e 50 minuti, ancora 10 minuti e poi le dirette proseguono. Ottime notizie per voi Black Outsiders all'ascolto. Previsto Radio International con la dottoressa Antonomasia, regolarmente in onda 18:30-20. Dirette assicurate. Non ci siamo fatti mancare niente, dicevo, anche un remix del mellifluo Brian Ferry, la voce dei Roxy Music, brano del 2011, ripreso da Richard Norris, a cui nome è uscita da poco una corposa compilation dei suoi lavori da remixer, remake, remodels, figura ubiqua della scena musicale britannica, dalle platee di grande consistenza degli anni 90 con il progetto The Grid, dal successo commerciale notevole, poi a lavorare nell'oscurità

sottofondo Secret Soul Society, la sua fresca uscita Disco Minded per la spagnola Rare Weary. Secret Soul Society, questo è Sunny Today. Ancora 9 minuti a mia disposizione, io inizio a salutarvi, a rimandare l'appuntamento a giovedì prossimo 16.30, 18.30. E poi tutte, poi per ringraziare, ci prendiamo il tempo per ringraziare ancora tutte voi e tutti voi. Ascolto attento o casuale, distratto che sia. Ricordate che la radiolina sia sui 105.25 radioblackout.org per ascoltarci in streaming. Rimanete incollate, incollati. Stay blackout.

18:41, buonasera. Qui dottoressa Antonomasia a riprendere i fornelli roventi laddove li avevamo lasciati con Ristoradio International, il nostro ristorante radiofonico per Antonomasia. Ben ritrovate, ben ritrovati nel nostro luogo magico, croccante, profumato e delizioso. Un ristorante in cui siete invitate tutte, tutti, tutto, senza tessere, senza pagamenti, solo per la gioia di stare insieme e condividere questo pezzetto della vita degli esseri umani che è l'approvvigionamento al cibo. E tutto quello che ruota intorno a questa questione alimentare che è legata sì alla sopravvivenza, ma poi è diventato tanto tanto altro. Questo è il preview di Ristoradio International di questo giovedì 3 settembre 2026, una puntata specialissima. Quindi concludiamo l'ascolto delle tracce di transizione che il buon Cosmic Mamba ci mette sempre come soffrittino. E poi partiamo con la nuova stagione, ancora estiva, ma poi ci sarà l'autunno-inverno. 2026-2027 qui a Blackout, libera dal 1992. E ancora per molto, molto, molto tempo.

011 2495 669, 346 66 73 263. Sapete quello che potete fare.

meraviglioso il nostro pubblico, poi io parlo sempre al plurale perché oramai c'ho delle manie di grandezza, anche se sono sola, sola con voi e con un sacco di ospit che questa sera ci terranno compagnia in questa puntata davvero international di Risto Radio. Grazie a chi mi dà il bentornata sulle magiche frequenze, mi siete mancati anche voi. Anche fare radio crea dipendenza, ancor di più se la radio la si fa qui a Blackout, in uno spazio libero, autogestito, che si autofinanzia e che lotta per sopravvivere appunto dal 1992. Apriamo con Super Disco Pirata de Tepito para el Mundo. E non è un caso che partiamo da queste selezioni. Qui sono raccolte una serie di brani piratati in questo quartiere pop di Mexico City tra il 1965 e il 1980.

Bello, bentonnata mi piace perché è ancora di più a tema culinario. E devo dire che questa sera l'emozione della ripresa, insomma, dopo la pausa estiva si aggiunge l'emozione delle ospiti che avremo questa sera qui, appunto, non live ma comunque in diretta. Già il progetto, l'iniziativa è stata presentata giovedì scorso durante l'info. Questa sera vogliamo diffondere abbondanza e solidarietà tramite la cucina e soprattutto grazie ad Abundia, Alvarado e a tutta la sua tribù. Abundia da fine agosto fino a metà settembre sarà in Italia per condividere progetti e riflessioni elaborate negli ultimi anni all'interno dei movimenti per la giustizia sociale ed ambientale nel sud degli Stati Uniti. Abundia non viaggia da sola, ci sono anche altri attivisti che come lei hanno partecipato tra il 2021 e il 2024 alla difesa della foresta di Atlanta. E in queste settimane segnate dal riscaldamento globale, dall'accanirsi della repressione sulle fasce più vulnerabili della popolazione, il loro tour dalla Sicilia fino alla Val di Susa offrirà l'occasione per ragionare su come sia possibile contrastare in modo comunitario questa crisi. E vi dico, visto che ho il link aperto, che possiamo contribuire a sostenere le spese di viaggio inevitabili che ci sono appunto per portare avanti questo progetto. La raccolta fondi e la trovate su Produzioni dal Basso. Produzioni dal Basso sostiene il tour italiano di Abundia per diffondere abbondanza e solidarietà tramite la cucina.

intanto alle 18.51 io saluto Abbundia perché ci sta ascoltando. Che onore, che piacere. Salutiamo anche Gorgo e tutta la crew che appunto accompagna Abbundia in questo viaggio stupefacente. È commovente, lo scopriremo insieme il perché, se ancora non avete approfondito la storia di Abbundia, che è una storia legata fortemente alle proteste di Atlanta contro quella fottutissima e maledetta Cop City. I consigli autonomi di cucina e ancora il film, il docufilm che verrà presentato durante tutte le tappe del tour italiano di Abbundia, che adesso vi elenco, anche perché questo weekend non prendete impegni, che Abbundia e tutta la sua crew sono in Val di Susa e non è che fanno dibattiti, conferenze, cioè ci si mette intorno a un tavolo e si cucina con Abbundia, che dà istruzioni su questa cucina solidale, femminista, vegana, decoloniale, tutto quello che è, tutti gli aggettivi insomma che ci piacciono e ci appartengono. Una grande comunione di intenti e di valori con i principi fondanti di Ristoradio International. Intanto che ci sono con i saluti, saluto anche Valeria, che ha reso possibile tutto questo, questo contatto e queste energie che si sono incrociate. È veramente straordinario quando la vita ci sorprende così.

la truppa è già, insomma, ha già fatto tutta una serie di assemblee, aperitivi, proiezioni, incontri, sono in giro dal 28-29 agosto, dove erano sono stati ospitati a Catania, poi il 31 agosto a Palermo, il 2 settembre a Verona, e salutiamo tutti i veronesi forse all'ascolto insieme ad Abundia. Il 4 settembre saranno a Milano, il 5 settembre saranno al Visrabbia di Avigliana, Val di Susa, con laboratorio di cucina dalle ore 17, il 6 settembre all'Associazione La Credenza di Bussoleno con assemblea, cena e proiezione dalle 18 appunto del docufilm, che se riusciamo a vedere poi vi presenteremo anche a Delicatessen, che prima o poi riprenderà anche quello. Ci sarà qualche aggiornamento rispetto al calendario, ma lo faremo fare questo aggiornamento ai diretti interessati. Ancora 8 settembre a Pisa, 10 settembre Napoli, 11-12 settembre Roma.

E dimenticavo, anche ci sarà la presentazione della ZIN di degli Autonomous Kitchen Council, e assemblea aperta, polentata, tutto questo sempre domenica 6 Bussoleno alle 21, poi proiezione del docufilm appunto sulla difesa della foresta di Atlanta, Stop Cop City. E sì, perché non solo la costruzione di questo mega impianto di addestramento degli sbirri, con tanto di città ricostruita per le simulazioni chiaramente, poi vediamo la grande professionalità che mettono in atto, è stata tirata via una foresta, una parte di foresta, quindi ancora più drammatico, se ci può essere ancora qualcosa di più drammatico.

nella zin che potrete trovare in Val di Susa, ma forse riusciremo a recuperare qualche copia anche noi qui per la distro di Blackout, sappiate che ci sono anche un paio di ricette, perché questo è uno degli aspetti che a me piace di più, la parte pratica e la cucina come pratica di resistenza ma anche di coesione tra esseri umani, la pratica dell'abbondanza e coltivare la rete dell'abbondanza. Bene, io cercherò di parlare il meno possibile, a breve appronteremo la diretta, intanto partiamo con l'ascolto della playlist che è un po' rappresentativa di quelle che sono state le lotte ad Atlanta contro appunto questa tremenda idea, che è stata poi realizzata, perché chiaramente è stata fatta, si è aperta, ci sono state anche delle vittime, che purtroppo ci hanno lasciato questa dimensione reale, perché lottavano per mantenere la foresta intatta. Parleremo anche di questo fra pochissimo qui su Blackout, Risso Radio International.

Outcast. E vi leggo così, giusto per come entrare, ancora qualche citazione in cui davvero riconosco quelli, quella che è Risto Radio e quelle che sono un po' le idee che mi circolavano in testa quando ho iniziato questo progetto radiofonico tanti e tanti anni.

La cucina è uno spazio in cui si prepara da mangiare, dove si nutrono le persone e si nutre una comunità. La cucina è un luogo di cura e di comunità.

Cucinare insieme significa condividere saperi, prendersi cura delle persone, creare relazioni e immaginare modi diversi di stare insieme e organizzarsi, anche con l'aiuto del mondo più che umano. Chiamiamo questa rete di relazioni inesauribili, se protette e coltivate, abbondanza.

0: Bene, 19.08, io sono davvero emozionata nel dare il benvenuto, anzi il ben ritrovato, perché già Gorgo ha parlato ai nostri microfoni, a Gorgo, ad Abundia, al regista e a tutte le persone che vi circondano e che stanno portando avanti questa opera straordinaria. Buonasera.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Dove siete?
1: Grazie per averci qua di nuovo a Radio Blackout.
0: Ma è un piacere, io tra l'altro lo dico agli ascoltatori e ascoltatrici che insomma mi conoscono, io li ho già prenotati per il prossimo tour europeo, no, giusto per non sbagliarsi, perché noi vogliamo cucinare qui a Radio Blackout con tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di Risto Radio International, e quindi al nostro pubblico di Risto Radio, che sicuramente sarà entusiasta di questa intervista, di questa chiacchierata, li voglio rincuorare perché sono già prenotate.
1: Perfetto, perfetto. Mi sto traducendo da Bundia, così sa di passare a Torino la prossima volta.
0: Esatto, sì, io purtroppo ho tantissimi limiti, tra cui il fatto che parlo discretamente bene solo la lingua italiana, e quindi per il resto, per fortuna, abbiamo Gorgo che invece è un interprete, traduttore super, e quindi ci saranno questi momenti, qualche momento di silenzio per appunto rendere chiaro quello che stiamo raccontando ad Abundia e a chi è lì con lei. Dove siete adesso, Gorgo? Vi siete fermate un pochino?
1: Sì, siamo ancora a Verona. Questa sera non ci sono proiezioni, non ci sono incontri, laboratori. Siamo alla radio con voi. Domani siamo a Milano, come dicevi prima, con Cantiere al parco Sempione per Abba Vive.
0: E poi mi pare che mi avessi annunciato prima, quando ci siamo sentiti, che c'è una data a Reggio Emilia che forse non era segnata nei calendari precedenti.
1: Non c'è ancora la locandina su produzioni dal basso, però mi sa che il 7 passiamo anche da Reggio Emilia, così andiamo a sostenere le persone che stanno difendendo Bosco Spizio, mostriamo anche lì il film, facciamo un cerchio con Abundia e tutte.
0: Bellissimo, anche a Livorno hanno dei problemi, cioè voi potreste non ripartire, Abundia potrebbe non ritornare mai più a casa, perché in Italia, come nel mondo, diciamo, in questo momento storico drammatico, c'è tantissima repressione, tutti gli spazi liberi, liberati, autogestiti sono minacciati dal potere costituito, che ci vuole in casa, chiusi in casa, senza condividere, senza creare reti, perché le reti sono pericolose, perché creano resistenza, azione e complicità tra gli esseri umani. Come sta andando questo tour? Siete contente delle situazioni che avete incontrato, le persone, le energie?
1: Ma guarda, io lascio rispondere da Bundia.
0: Sì!
2: Amica, ciao a tutti.
0: Ciao!
2: Io intendo parlare. I'm going to speak English.
0: Sì, sì.
2: The tour is amazing. Here in Italy, we just did Catania and Palermo, and yesterday in Verona, and we are finding a lot of commonalities. We are broadening our understanding of this framework, and we are making really strong alliances, especially in Sicily.
1: Bundia dice che il tour sta andando benissimo in Sicilia e anche qui a Verona, che abbiamo trovato tantissime cose in comune nel nostro modo di... Prego Bundia, continui.
2: Yeah, and so I'm very excited because I think that we are going to be able to really build these webs of abundance among all of us with Europe and to start strong for our next phase of this tour, which is focuses in Latin America.
1: Quindi dicevo, tanti punti in comune, come notavi anche tu, tra movimenti da una parte e l'altra dell'oceano. Stiamo cercando di costruire questa rete dell'abbondanza, come la definisce Abundia. Dopo il tour europeo ci sarà un tour negli Stati Uniti che terrà.
2: So yeah, I'm looking forward to the next step and to keep building with beautiful people in Italy, and finding that we all come from this connection to land, with the abundance that comes from land and amazing traditions, recipes, and food that we are sharing as people of the world.
1: Che è felice di incontrare tutte queste persone bellissime in Italia e di ragionare con loro sulla connessione che abbiamo con la terra che abitiamo, con l'abbondanza, con tutte queste tradizioni ricchissime, culinarie e non.
2: Yeah, so we are looking forward. We wanted to meet people and have conversations both with organized people and with individuals in the coming days, and yeah, we are very excited.
1: Che è molto molto entusiasta di appunto continuare a costruire alleanze, instaurare rapporti sia con collettivi che con individui.
0: Bellissimo tutto questo, ricordiamo agli ascoltatori e ascoltatrici di Blackout che avete l'occasione di incontrare Abundia e tutta la sua crew e di stare al suo fianco a carpire i segreti della sua cucina, che è una cucina straordinaria. Credo, immagino dalle ricette almeno che ho letto, dall'approccio insomma semplice, ma di sicuro ci saranno tutta una serie di trucchetti del mestiere che si possono imparare soltanto condividendo intorno a un tavolo i cibi e gli alimenti e le preparazioni, il rituale insomma della preparazione del cibo.
1: Esatto, esatto, infatti, e con noi c'è anche il regista di un documentario che racconta, come anticipavi, della lotta ad Atlanta per difendere una foresta tra il 21 e il 24, che è molto bello, insomma, credo sia molto interessante per riflettere su diverse tattiche e strategie che i movimenti ecologisti e non solo adottano in giro per il mondo. Abundia compare nel documentario, è una delle attiviste che intervengono nel documentario.
0: Dunque, se volete, Gorgo, possiamo approfondire alcune questioni. Io chiaramente lascio a voi la scelta delle questioni di cui volete parlare ai microfoni di Blackout, per esempio la questione poi pratica, operativa, no? Della costituzione dei consigli autonomi di cucina, oltre alle ricette culinarie nella Zine, che troverete appunto in distribuzione in Val di Susa. C'è anche la ricetta per costruire questi consigli autonomi di cucina, giusto?
1: Ah, perfetto, chiedo ad Abundia di parlarne.
0: Grazie.
2: So yeah, you know, this work started long time in the diaspora in so-called United States, and that myself as an indigenous person are always trying to be connected for survival, but also for you know, connection to my people, to my traditions, whatever I am, and appreciate this you know, making this work with the cameras in the U.S., especially finding other people that are also appreciative and happy to share recipes. So,
1: benissimo, traduco questo pezzetto. Dice che questo lavoro che fa in continuità con un lavoro che continua da tantissimo tempo all'interno delle comunità indigene della diaspora a cui lei appartiene, che si tratta di un lavoro essenziale per la sopravvivenza, che appunto ha a che fare con la connessione con il proprio popolo, le proprie tradizioni, quindi è molto felice di condividere questi saperi con compagni che incontra lungo il percorso qui in Italia.
2: And that we have find that our survival tied to our traditions and to our food has made us able to, you know, move forward as people. We are you know, very appreciative of what we carry with us that has helped us to survive 500 years, and that in this process we center food and center the space of the kitchen as the space that you mentioned of continuity, tradition, innovation, and a space of, you know, new recipes coming together. And I come to Italy to work with you all in creating global recipes for us that liberate us from these systems.
1: Dice che questi saperi hanno permesso alle popolazioni indigene di andare avanti, di sopravvivere a 500 anni di colonizzazione, e che quindi è molto felice appunto di condividere con voi questa idea di cucina che raccoglie le tradizioni non oppressive del passato, ma anche che è aperta all'innovazione e che vuole appunto creare nuove ricette globali insieme a voi per resistere insieme alla crisi che viviamo.
2: And so we are turning a little bit around the organizing history and the notions of organizing from ideology and centering survival and care. And with that, we are centering, you know, all that we can bring to the spaces of care, starting with the kitchen. And that we are interrogating tradition, we are interrogating continuity, and we are interrogating, most importantly, spaces.
1: Che quello che fa in questo tour è di proporre un modo di organizzarsi politicamente diverso, non centrato sull'ideologia, ma su modalità di sopravvivenza e di cura reciproca.
2: And that you know, in this way of organizing, we have arrived to the notion of second waves of abundance that has been something that has given to us by the people of the lands, of the homelands that we were defending in Sokol, Atlanta, Georgia.
1: Che questa idea di abbondanza da diffondere viene appunto da l'esperienza che ha avuto insieme ad altre compagne a Georgia, in Atlanta, in Georgia, nei cosiddetti Stati Uniti, come dice.
0: Bellissima questa precisazione che fai, adorabile, i cosiddetti Stati Uniti.
1: Sì, sì, è una pratica abbastanza comune in Nord America, all'interno di alcune comunità, di specificare i cosiddetti prima di indicare il nome di una nazione in un contesto coloniale. Perfetto, chiedo ad Abundia di continuare. Dunque, what were you saying, Abundia, about Atlanta?
2: Yes. So, you know, as I said, that when we learn and we lived this project of connection as a political project, coming from displacement and in the context of a stop-go city, we find out that connection is something very concrete, is not something really just for hippies or for people that are like tree lovers, but I think that the connection is a political project, and that we center around the notion of webs that are precious are many, or webs of abundance, to talk in a different way about the phenomenon of abundance.
1: Dice che imparare a vivere in questa condizione di sradicamento rappresenta un progetto politico. Quando parla di connessioni le intende in senso molto concreto, non come spregiativamente dice lo possono intendere alcune hippie o amanti degli alberi, abbracciatori di alberi. Dunque cita un proverbio Muscogee che trovate anche nell'esergo della Zine, secondo cui quelle reti che si moltiplicano sono le reti più preziose, le reti che si affondano. Please.
2: Yeah, and in that context we know that we are now part of these webs in the places and the territories that we live, and that everybody is welcome to weave in these webs. And from that, our main philosophy that sustains this framework was created.
1: Che questa struttura che hanno creato, che propongono qui in Italia, dei consigli autonomi di cucina, nasce proprio dal desiderio di diffondere queste reti, di costruirne di nuove, e che tutte sono benvenute coloro che vogliono insieme contribuire a questi spazi, a renderli vivi, a integrarli insieme ad altri.
2: Yeah, and this notion for us is very useful for our survival and for our care. I'm talking about displaced, stateless, indigenous people.
1: Che questa nozione è particolarmente preziosa per persone che si trovano senza documenti, persone che si trovano sradicate dal loro contesto di origine.
2: And so we are centering this connection to these webs of abundance in the context of urban, you know, of the cities, because we come from this experience in Atlanta, Georgia.
1: Che il suo progetto in particolare si riferisce ad un contesto urbano come quello di Atlanta in Georgia.
2: And we see our connection to the spaces that we are part of, the spaces that we create together, the spaces that we come together to enjoy food, to enjoy histories, to enjoy life with each other.
1: E che ha a che fare in particolare con gli spazi dove condividiamo il cibo, condividiamo storie, dove ci godiamo la vita insieme.
2: And that we look at how indigenous people, displaced people, people from other latitudes that are in a new environment, you know, in a new country, being migrants or being displaced, how they inhabit, how they exist, and what do they think about the spaces that they are part of.
1: E che è fondamentale per lei comprendere che cosa vogliono dagli spazi di cui vengono a far parte le persone, anche le persone indigene, le persone migranti, le persone displaced, che sono state deportate, sradicate.
2: And so for us, the spaces are not places to meet, to focus in a single issue, but are spaces for healing, spaces for surviving, spaces for strategy.
1: Che questi spazi sono orientati alla sopravvivenza, alla tessitura di nuove strategie, non sono spazi dedicati a una sola questione isolata dalle altre, per esempio il femminismo o l'antispecismo astratte da un contesto di movimento più ampio.
2: And so like we are thinking that the, you know, concrete ways in which we are in spaces and in which we imagine spaces are very important, because we discovered that in our spaces we always have a connection to other spaces, a connection to other people surviving, and that is the main notion of our project, to weave together for more you know, being more safe, being more care, but ultimately to weave together as a political project for power, and imagine the people of the world being also part of this project, because everybody in the world needs care, needs connection, and in these days we need new strategies against the problems that we have all over the world.
1: Che in questo momento, per affrontare i problemi comuni che abbiamo in tutto il mondo, abbiamo bisogno appunto di tessere insieme queste reti, di rinnovare queste forme di connessione, e che quindi è importante elaborare dei modelli organizzativi di nuovo che siano centrati sulla cura, che ci facciano sentire sicuro, ma che anche conferiscono a tutti i popoli del mondo un nuovo potere.
2: And here I just want to make a pause and say that this is a project already 5 years in the making, and that we are now, this is a collective project from many voices, and now the voices are not just from the south of the U.S., but are being voices from the Middle East, voices of people displaced in Europe, and from South America. So this is truly a collective process of building this framework.
3: Sono 5 anni che lavorano a questo progetto degli Autonomous Kitchen Council, dei consigli autonomi di cucina, che ha le voci dal sud degli Stati Uniti, da cui proviene Abundia. Si aggiungono voci di persone spesso displaced, sradicate dal vicino Oriente, dal Medio Oriente, dall'Europa, dal Sud America.
2: We are now thinking that this really, really is a collectivist project that is ready to be shared, and that also is important to understand that this framework, it doesn't come from academia, comes from the experiences of people that have been in the margins, that are not part of academia, and this is a project of praxis. So the Autonomous Kitchen Council is a space for practitioners.
3: Che dunque questo progetto è votato alla pratica, non nasce in seno all'accademia, alle aule universitarie, ma che viene dalle persone ai margini, e quindi è uno spazio per practitioner, una definizione che forse manca in Italia, cioè persone che praticano all'interno degli spazi forme di cura, di resistenza,
0: che agiscono
3: quando vuoi, se hai domande.
0: Allora, io volevo soltanto, a parte che adesso lasciamo andare un brano da questa straordinaria playlist che appunto ci fa sentire un po' dell'energia, la rabbia che si è consumata nella protesta appunto ad Atlanta tra il 2021 e 2024, io ho trovato molto interessante e anche commovente a tratti, infatti vi dicevo, se Abundia mi autorizza, ne parlerò nelle prossime puntate anche della sua storia. Mi interessa sempre molto la storia personale delle persone, perché da lì sicuramente ci sono i semini di quello che poi si farà quando si è grandi. Abundia, nell'intervista su Liberazioni, vero Gorgo? Quella che mi
2: esatto,
0: hai girato.
2: Sì, però
0: dice, esatto, racconta un po' la sua infanzia, la sua storia, e dice che, ve la leggo, giusto per condividere anche con gli ascoltatori un po' in sintesi quello di cui abbiamo detto. Abundia dice: non mi accorsi fino a che diventai grande della mia povertà, grazie alle molte mamme nel vicinato che di nascosto mi nutrivano e grazie ai frutti che trovavo tra gli alberi e i cespugli della montagna. L'idea della sacra rete dell'abbondanza da ricostruire a partire dal nostro rapporto con la terra e con la comunità in cui oggi investo molto, in contrapposizione con il regime di scarsità imposto dalla società capitalista, deve molto a quegli anni che passai ad avventurarmi sulla montagna. Abbondanza per me significa costruire legami che ci permettono di vivere pienamente anche in povertà, che poi è una povertà relativa, perché tutto è relativo, è una povertà magari economica, ma una ricchezza straordinaria a livello di conoscenze, valori, di emozioni, sentimenti e, come diceva, anche entusiasmo e goduria, perché poi la vita, la condivisione del cibo deve essere anche quello, godere insieme, divertirsi e passare del tempo buono, piacevole, gustoso insieme.
3: Dice benissimo, e Abundia annuisce, nel senso che puoi parlare liberamente della sua storia come la raccontano le varie interviste online.
0: Grazie, lo farò magari domenica fino all'ultimo respiro, a chiudere questo weekend appunto che vi vede arrivare in Val di Susa, la valle che resiste. Lì ci sarà un altro ingrediente, perché Abundia e tutti voi portate anche come dire le istanze delle popolazioni indigene private dalla loro terra. E lì in Val di Susa, voglio dire, tutti i giorni con grande veemenza e violenza anche negli ultimi tempi in occasione del Festival d'Alta Felicità. Insomma, ci sarà occasione probabilmente di parlare anche di questo. Io direi, sono le 19:32, ci ascoltiamo un brano, voi vi riposate un attimo, Lugola, soprattutto tu Gorgo, che sei in questo ruolo da traduttore è veramente forse complicato, e ti ringrazio di questo. Grazie. Ti ringraziamo di questo, della tua disponibilità, della tua dolcezza, affabilità, perché qui non è che si parla appunto di teoria, qua si parla di pratica, di persone straordinarie che si incontrano e che portano avanti l'abbondanza. Ci risentiamo fra un po', rimanete all'ascolto di Ristoradio International e voi rimanete attaccati al telefono.

19.38 Risto Radio International, grazie Pablo che apprezza la scaletta, non è assolutamente roba che ho programmato io, grazie a Gorgo, ad Abundia e a tutti coloro che hanno realizzato questa playlist che raccoglie una serie di brani che sono stati protagonisti, diciamo la colonna sonora delle lotte di Atlanta. Stop Cop City. Ma non possono fare una bella esercitazione in cui però le bombe sono vere e si ammazzano loro tra di loro? Una cosa che mi auspico anche per i cacciatori. A brevissimo rientriamo in diretta e ci riconnettiamo radiofonicamente parlando, perché i nostri cuori, le nostre energie sono già belle connesse con Abundia e Gorgo che sono a Verona, dove ieri hanno svolto l'ennesima tappa del loro tour con momenti di cucina condivisa, dibattito, assemblea, proiezione del film proprio sulle lotte appunto di Atlanta tra il 2021

0: E continuo a ricordarvi che potete contribuire anche voi alle spese di viaggio di Abundia. Raccolta fondi su Produzioni dal Basso, www.produzionidalbasso.com /project/sostieni il tour italiano di Abundia per diffondere abbondanza e solidarietà tramite la cucina. E ancora voglio davvero essere penetrante nelle vostre menti, condizionare la vostra agenda. Val di Susa, 5 settembre, Vis Rabbia di Avigliana, dalle 17 laboratorio di cucina con Abundia. 6 settembre, associazione La Credenza di Bussoleno, assemblea, cena e proiezione, dalle 18 ci si incontra e poi dalle 21 ci sarà la proiezione. Il tutto è presente chiaramente su gancio.cisti.org. Che tra l'altro fate cisti agli appuntamenti su Gancio Cisti, perché oramai c'è di tutto e di più. E intanto Big Jeep Make the People Say. Dunque, vediamo intanto se Gorgo Abundia ci sono ancora. Eccovi, benissimo. Grazie. Vi piace Risso Radio? Vi piace Radio Blackout?
1: Do you like Radio Blackout? Do you like the...
2: Yes, I love it. I love the music selection.
3: Le sta piacendo molto la selezione musicale, anche prima che metteste i pezzi da Atlanta.
0: Eh sì, perché Abundia deve sapere che io non è che proprio sia una DJ, perché schiaccio play e stacco, però ho una grande passione per il Messico e la musica, insomma, del Centro e Sud America. E tra l'altro poi ho una chicca vinilica proprio per voi, che metteremo in conclusione di puntata quando ci saluteremo, che è un disco che raccoglie i suoni prodotti da uccellini e uccelline del Messico e del Sud America che stanno andando in estinzione. Quindi tutto un progetto di cui i nostri ascoltatori e ascoltatrici già sanno, perché io li martello. Si intitola Guide to the Bird Song of Mexico, Central America and the Caribbean, e questa sarà poi una dedica per voi. Noi siamo in totale sintonia sia qui a Risso Radio che anche con la sottoscritta, e quindi questo è davvero emozionante e anche gratificante, dai, perché tutti gli sforzi fatti per mandare avanti adesso questa trasmissione, che non vuole essere solo un ricettario volante, ma vuole trasmettere dei contenuti e anche un sistema di valori che poi è molto vicino, se non compenetrante, alla rete sacra dell'abbondanza di Abundia. Io ricomincio a tacere, lascio la parola a voi, se Abundia o tu volete raccontarci ancora qualcosa. Non so se sulle lotte di Atlanta, io ho citato Tortughita, la cui storia è abbastanza triste e drammatica, però dicevo poco fa, forse l'avete sentito, noi siamo in contatto anche con altre dimensioni da Radio Blackout, quindi sicuramente ci sta ascoltando e forse sta anche ballando.
3: Sì, benissimo, do la parola a Abundia.

0: Just like to realizing that this is a long conversation that is best when we come together and make pizza and share recipes. And so I'm looking forward for this longer conversation. And you want to say?
1: Che forse è meglio che ne parliamo quando ci incontriamo di persona durante questo tour, mentre facciamo della pizza o
2: sì.
1: O delle tortillas.
0: And so I just wanted to invite people to look at the scene. You know, we have our principles that are created for our spaces to, you know, defend our spaces and grow our spaces. And also we have a little explanation on how to go about to become a AKC. And then we have some recipes for you. Looking forward, hope that people make the gorditas, which is the most popular recipe for workers and poor people, working class people in Mexico.
1: Che raccomanda però a tutte di dare un'occhiata su internet alla zine che abbiamo tradotto in italiano per questo tour dei consigli autonomi di cucina, dove trovate i principi cardine per costruire un consiglio autonomo di cucina, e dove trovate alcune ricette che raccomanda, in particolare le gorditas, che sono
2: sì.
1: il tipico cibo della classe lavoratrice messicana.
2: Leggevo che sono, cioè, si portano tipo il pranzo, cioè se uno deve fare il pranzo fuori, c'è forse un racconto dell'infanzia di Abundia quando aspettano, vabbè, non ricordo, comunque voleva un cibo più americano e commerciale, poi è ritornata giustamente sul cibo tradizionale, che viene preparato e portato via tipo il tramezzino, il panino, insomma, nostro italico, e quindi quella è una ricetta assolutamente succulenta.
1: Benissimo, benissimo. Se volete vi facciamo sentire la voce di Sunflower, il
2: sì.
1: regista del film che stiamo proiettando tutte le tappe durante il percorso.
2: Molto molto volentieri. Allora, però per i registi si sa, insomma, io ho sempre un timore quasi reverenziale nei confronti dei registi. Lo introduciamo con un brano della colonna sonora del film. Giusto? Quelli che mi avete inviato poco fa, che ne dite?
1: Mi sembra un'ottima idea.
2: Bene, e poi ritorniamo in diretta. Grazie.
3: Ah, ah, ah.

0: Ed eccoci qua di nuovo in diretta, questa volta con Sunflower, il regista di questo docufilm che sta per essere proiettato anche in Val di Susa, è già stato proiettato nelle varie tappe del tour. Tra l'altro la colonna sonora, insomma, già queste due tracce sono veramente molto succulente, direi. E quindi lascio la parola a voi, Gorgo, a te, a Sunflower, qualsiasi cosa ci voglia raccontare del film, da come è nata l'idea, la situazione delle riprese. Questo è un docufilm, quindi insomma si parla di immagini riprese in situazioni anche violente, complicate probabilmente. Sentiamo.
1: Benissimo, vi passo l'Ev.
0: Grazie.
1: Hi, thank you for having me. You know, I think first thing I would say is I decided to make this film because I had never seen my city so united for any single cause. We had people coming from such a diversity of backgrounds, tactics, ideologies, strategies, and seeing everybody work together towards a common goal was very inspiring.
2: Ha fatto questo film perché non aveva mai visto prima la sua città, Atlanta, così unita. Era veramente fonte di ispirazione a vedere persone con un background così diverso, con tattiche, strategie, ideologie così differenti convergere.
1: And I think one of the things that the film shows is how various infrastructures that the movement to stop Cop City, the various infrastructures that we used, which had been developed in movements both in Atlanta in the years prior, as well as by organizers in other cities and other struggles, such as Standing Rock.
2: E di come questo movimento di cui racconta nel film sia stato in grado di mettere in piedi una struttura, un'infrastruttura che in qualche modo raccoglieva anche l'eredità di movimenti che sono venuti prima, come per esempio Standing Rock contro la pipeline di petrolio in Dakota.
1: And I think what was definitely an environmental struggle was also an anti-police struggle, and one of the important things about this movement is it showed that any struggle that you might be engaged in, whether it's a feminist struggle, struggle for housing, struggle for access to water, all of these struggles are going to go through the police state. And the police state will be the sphere that will push you and try to stop you. And so all of these struggles also have to be against the police and against its violence.
2: Dunque dice che oltre alla componente di tipo ambientalista all'interno del movimento era fondamentale la componente che si opponeva allo stato di polizia, alla sua brutalità, e questo è qualcosa con cui devono fare i conti tutti i movimenti, quello femminista per esempio, quello per il diritto all'abitare, quello per l'accesso all'acqua, perché sarà sempre la polizia che cercherà di frapporsi a queste lotte sociali.
1: And I've had this incredible time of traveling through Italy for my first time, Sicily, now Verona, and in talking to people here, it does seem that there is a real rise of fascism in Italy. And, you know, I think I would encourage people to see our film because I do think it shows how if you want to fight back against the rise of fascism, you have to do it in solidarity with the most marginalized people in our community.
2: È la prima volta che viene in Italia, gli sta piacendo tantissimo questo giro dalla Sicilia al Veneto. In Italia sembra in questo momento che il fascismo stia rimontando, stia ritornando per opporsi. È importante saper lottare per le persone che sono più oppresse, più marginalizzate nella società.
1: Yeah, and I think that, you know, just from seeing Italy firsthand, it seems like those communities here are definitely the migrants and the people coming from places, you know, that were affected by American and European imperialism, and so making sure that left-wing spaces are in solidarity and in support of those people is really the only way that there's a future where fascism doesn't win.
2: Che l'unica l'unico scenario in cui l'unico scenario futuro in cui il fascismo non vince, non prevale, è quello di creare degli spazi all'interno della sinistra in cui trovano accoglienza e hanno voce, per esempio, le persone migranti e tutte quelle persone che sono fuggite da luoghi che sono stati colpiti dall'imperialismo americano ed europeo.
1: And, you know, I'm a filmmaker. I was called into the struggle as a storyteller because I realized that there's no one else in the movement except me and my co-director who were able to make a film and had the trust and access to make a film. And it's very important to preserve the memory of our struggles and preserve the memory of our movements, because one of the things that the state and fascism does try to do is disconnect us from the past, disconnect us from our communities, so that it's more difficult to understand the present and imagine a different future.
2: Che come autore cinematografico, insieme all'altra persona che ha realizzato il film, si sono resi conto che erano soli le uniche persone che avevano accesso a quel movimento dall'interno per una questione di fiducia, e che appunto è la loro responsabilità preservare la memoria di quel movimento per non far sì che lo stato di polizia prevalesse nel disconnettere ciascun movimento da quelli che lo hanno preceduto, perché rimanesse questa connessione con il passato, con la comunità, anche dopo che questo movimento volgeva al termine.
1: And I think one of the things that our film ultimately wanted to show is that there is a lot of dignity and joy in a struggle for liberation in resistance. And our struggles are not win or lose. They're part of a long continuum of struggles. And every struggle prepares us for the next struggle that comes ahead, prepares the next generation. And so the success in just is always in just maintaining the resistance and maintaining the communities that are willing to protect each other.
2: Che questa lotta per difendere la foresta nella città di Atlanta dalla sua distruzione, per la costruzione di una base di addestramento militarizzata della polizia, ha portato tantissima dignità, un senso di gioia, di libertà a tutte le persone che hanno contribuito a resistere a questo progetto ecocida, razzista, che non dobbiamo giudicare il successo di un movimento sulla base solamente dell'esito che ha avuto, se ha vinto o se ha perso, perché appunto ogni movimento si inserisce in un percorso più lungo e ha la funzione anche di preparare le generazioni successive a continuare a lottare, mantenendo appunto integre quelle comunità che sono disposte ad impegnarsi. Chiede il regista se Monica hai una domanda.
0: Ma dopo. Allora, grazie prima di tutto perché ha inquadrato molto bene la questione. Mi viene da dire, da amante e studiosa di cinema, che il cinema ha proprio questo grandissimo potere, quello di far ritornare in vita ciò che è stato e di continuare a mantenere la memoria. Quindi grazie per questo lavoro, perché è un lavoro anche di conservazione, diciamo, come si mettono sotto vuoto, no, i pomodori in estate per l'inverno, scusate la similitudine culinaria, ma ci sta. Così il cinema mette via dei pezzetti di storia, delle nostre storie, ed è importante soprattutto che queste piccole storie che il sistema in cui viviamo trancia via e fagocita resistano, e che il cinema sia appunto la cassa che contiene il tesoro che è la memoria di quello che siamo, dei giorni giorni che sono stati. Credo che poi magari ci sentiremo ancora con Sunflower quando vedremo il film, io e il mio socio Adriano, nel nostro piccolo programmino Delicatessen, che si occupa appunto di delicatezze, edilizie cinematografiche e cinefile. Ci piacerebbe poi magari, dopo che l'abbiamo visto, fare delle domande anche più specifiche rispetto poi al prodotto audiovisivo. La colonna sonora la trovo molto molto interessante, forte, energica. Manderei ancora un paio di tracce, se siete d'accordo, se Sunflower non vuole aggiungere null'altro. Ecco, io questo forse chiederei: come reagisce il pubblico? Si parte poi il dibattito, il pubblico che ha visionato appunto il film, come ha reagito durante le proiezioni che avete fatto in questa prima parte del tour?
1: I screened the film now in England, in the Balkans, in Kosovo, in Greece, in Albania, now in Italy, and it's been a really positive reaction. I think the reaction very much depends on how involved a person is within their community.
2: Che per ora il film è stato mostrato solo in Inghilterra, in Kosovo, in Grecia, in Albania e ora in Italia, no? In Sicilia, a Verona. E che la reazione del pubblico, secondo il regista, dipende molto da il livello di coinvolgimento che hanno le persone all'interno della loro comunità.
1: I've found that people who are less involved in their community walk away from the film feeling like they need to start participating more. I find that people who are engaged but maybe are not on the front lines start to also think about maybe what greater risks they're willing to take, or thinking more deeply about what infrastructures they have that need to be strengthened. And for the people who are on the front line or actively defending something, I found them to be to almost appreciate their own struggle more, because they see themselves and their comrades reflected in the people in the struggle, and they can see and appreciate again the dignity that these people have in the film, and they can see that dignity more clearly in themselves.
2: Dunque, per le persone che magari sono meno coinvolte nella loro comunità, in un progetto politico, ecco, tante volte si sentono motivate guardando il film, parlandone, a partecipare di più. Per chi magari non si trova in prima linea, ma fa già qualche cosa, in questo senso c'è una spinta a riflettere più in profondità su come possiamo rafforzare le strutture organizzative di cui disponiamo e eventualmente a quali rischi maggiori siamo pronti a sottoporci. E invece per chi già attivamente magari sta difendendo uno spazio, come le persone nel film si battono perché la foresta non sia battuta, ecco, c'è la possibilità di apprezzare la dignità di tutte quelle persone coinvolte nel progetto come vengono mostrate nel film.
1: I think there's been a lot of conversations about what tactics and strategies are valid. I think our film shows how there is a great diversity of tactics, a lot of autonomy and decentralized action, but we also show extreme state repression. And I think there's a lot of lessons to be learned both from the activists, but also from how the state responds when there is an organized movement. And we need to be prepared for that state repression. It's not about not acting because you're afraid of it, but rather, how do you act knowing that it will come if you organize effectively enough?
2: Dunque, le conversazioni che scaturiscono dalla visione del film riguardano tattiche, strategie, quali sono valide, quali meno, Il film racconta un movimento molto diverso al suo interno, che comprende anche forme di azione diretta, iniziativa autonoma, e il film racconta la repressione che questa organizzazione per difendere la foresta di Atlanta ha subito, per cui si tratta anche attraverso il film di imparare dalle attiviste che vediamo e anche dalla risposta che sappiamo che nel momento in cui cominciamo a organizzarci in una maniera efficace riceveremo da parte dello Stato di polizia. Non per ridursi all'inazione, alla paralisi per via della paura, ma appunto per essere consapevoli.
1: And I think one thing I can finish with is to say, you know, the mother of Tortuguita, who lives in Panama, is building a healing center in Tortuguita's honor. It's a space that's meant to be a place of refuge for people engaged in land struggles. And so she can always use the support. Her name is Belkis Teran, and the place is called the Tortuguita Healing Center. If people look it up online, they'll be able to find information about it, and there will be ways that they can support her and her project. In the memory and legacy of her child, Tortuguita, viva viva Tortuguita.
2: Per concludere, Tortuguita, l'attivista venezuelana queer assassinato nella foresta nel 2023 dalla polizia, ha un centro dedicato a lui a Panama che sua madre, che si chiama Belkis Teran, sta costruendo. Questo è un luogo di rifugio, il Tortuguita Center, che incarna e rappresenta l'eredità di questa persona. Viva viva Tortuguita.
0: Grazie, il contributo, le informazioni che ci avete dato questa sera sono memorabili, e infatti stavo pensando che dovrò fare, contro le mie abitudini, un bel podcast, perché anche la radio e la questione dei podcast sono un buon modo per conservare la memoria e diffondere le notizie, un po' come il cinema e tanti altri mezzi di comunicazione che ci aiutano a mantenere viva la storia che il sistema capitalistico vuole in realtà mettere in ombra. Dunque, noi siamo praticamente da un'ora in diretta, è stato molto bello fare Ristoradio con voi, sarebbe bello rifarlo, chissà, magari ogni tot mesi sentirci, avere degli aggiornamenti. Io vorrei ancora mettere un brano che è appunto la ballata di Tortuguita, e poi se Abundia vuole darci la ricetta, perché prima l'abbiamo bypassata, lo può fare, altrimenti ci salutiamo. Pensateci durante questa traccia. Grazie Ristoradio International, Abundia.

0: E quella che abbiamo ascoltato era appunto la ballata di Tortuguita, So Grows the Flame. Tessere la rete dell'abbondanza dalla foresta di Atlanta alla valle di Susa, Abundia, Alvarado e tutta la sua meravigliosa crew. Questo sabato e questa domenica in Val di Susa, e potete contribuire se non potete partecipare alle spese di viaggio, perché non c'è nessun finanziatore di questi. Queste sono le grandi opere, adesso viene in mente, no? Parlando di Val di Susa, che bisognerebbe finanziare. Invece grazie per il coraggio di aver affrontato questa avventura a tutte voi. Vediamo se Abundia ha voglia di darci la ricetta, se no va bene così, prossime puntate la leggo io e via.
1: Se volete, Abundia manda un saluto.
0: Sì, grazie.
1: Eccola.
2: Thank you so much, friends and comrades, and looking forward to web with you all, and I hope to see you in any of the stuff that we have in the rest of the tour in Italy. Ciao.
1: Abundia dice grazie e non vede l'ora di tessere insieme a voi nuove reti e di incontrarvi di persona durante le prossime tappe del suo tour in Italia.
0: Grazie infinite per questa occasione imperdibile, che infatti non abbiamo perso e abbiamo colto al volo. Grazie per la fatica, gli sforzi. Io Gorgo lo sto la smartellando da giorni e giorni. Grazie per la pazienza e la disponibilità, perché le reti dell'abbondanza si tessono anche così. Vi abbraccio tutte strettissime e speriamo di vederci in Val di Susa questo weekend, e se no in altre occasioni, in altri luoghi. Io concluderei questa puntata di Risto Radio International con una dedica musicale che questa volta faccio io a voi, ed è questo appunto disco di cui vi parlavo prima, A Guide to the Bird Song, del Messico, dei Caraibi e del Centro America. Un progetto che ricorda molto, no, la rete dell'abbondanza, la vicinanza tra le persone, gli esseri umani e gli esseri animali. Qui si parla appunto di una raccolta di suoni registrati, che sono i canti di uccellini e uccelline che stanno andando in via di estinzione, perché chiaramente in questo mondo mica ci può essere rispetto e cura anche per questi esserini. Alcuni DJ emergenti della scena musicale appunto latina hanno rielaborato queste sonorità, e questo è il risultato. Noi di Risto Radio International vi ringraziamo e tesseremo ancora appunto le reti dell'abbondanza insieme, e a prestissimo.
1: Grazie ancora, Monica. Ciao,
0: ciao, a presto.

20 e 24, blackout, ci arriva un cisti in questo momento, retata in piazza Borgo d'Ora, polizia, finanza con cani, municipale, chiedono permesso di soggiorno e documenti a tutte. Chi fosse in zona e volesse portare il proprio sostegno, butti l'occhio in Borgo d'Ora. In piazza Borgo d'Ora, scusate. Intanto noi questa sera siamo andati lunghi, forse bypassando qualche black hole di questo chiedo venia. Comunque fra 5 minuti stacchiamo tutto, diamo in mano la situazione radiofonica di blackout a Miss Bobina. E poi mi sono persa, forse riprende pregio. Ma tanto voi lo sapete cosa dovete fare, rimanere là all'ascolto. Eh sì, ci scrivono, è così che gentrificano, sì, diciamo che ci provano, perché comunque ci sono dei quartieri che hanno una storia, una matrice che non si può eliminare. Ed è giusto così, quella è la sua energia. Ma serve anche dell'energia per contrastare la sbirraglia sempre più violenta e invasiva. Questa sera abbiamo parlato anche di questo insieme ad Abundia, che è in Italia per promuovere la rete dell'abbondanza in un mondo che spesso si lamenta perché mancano cose. Noi celebriamo l'abbondanza, il contatto tra le persone, la collaborazione, l'autogestione, l'autosussistenza, il passaggio di pratiche. E grazie ancora appunto a Valeria, Gorgo, Abundia, Sunflower, a Maria dell'Info che se n'è occupata giovedì scorso. Noi continueremo a parlarne probabilmente anche domenica durante Fino all'ultimo respiro dalle 19 alle 21. E le ricette di Abundia avremo modo di approfondirle, gustarle radiofonicamente nelle prossime puntate di Ristoradio International. Grazie per i numerosi e calorosi messaggi arrivati ai nostri numeri, ci risentiamo giovedì prossimo. Anzi, giovedì prossimo forse no. Comunque ci siamo, la ripresa è imminente. Voi non vi sbaglierete se rimarrete sempre e comunque all'ascolto di Blackout. Buon appetito.

12 settembre al Mescal Squat, 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Del Briso, Polizei on Fire, Back to Back, Kessa, Plasticone, Live Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa con le

Strange Pursuit dei Divo su Radio Capital, su Radio Blackout, scusate, Radio Capital.

Allora, un buon pomeriggio, ben ritrovati a tutte le amiche, a tutti gli amici che ascoltano Radio Cloud.

12 settembre al Mescal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Del Briso. Polizei on Fire, Back to Back, Kessa. Plasticone, Live Set. Johnny Boy, Yashin. Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa, Collegno.

insieme a Svuoto Smalmo le tendra di Asituoni Sotelli. Le tre al dedo Sa, Tita, Bebe, Rio, Riseu, Van, Bebe, Esa, Blackcon, Lyset, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. È bella vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo, Parco della Certosa, con Legno.

0: stato molto divertente, sì. Ma stavo ripensando a quel momento in cui l'ultima sera stavo totalmente cucinato dopo il cannone. Che Valeria, ragazzi, c'è il Lourdes più avanti. Vado. E anche in live comunque, devastante, raga.
1: Buonasera. Andrea in onda Arsider la notte.
2: Arsider night.
1: Variante di carico impulsionale notturno a doppio fader, doppia conduzione e dubbio divertimento del giovedì sera di Radio Blackout.
2: Suoni e rumori di difficile comprensione. Per lui e per lei.

0: Allora 105.250, questa è Radio Blackout.
1: Outsider Live. Ben ritrovati sulle libere frequenze di Blackout. Un attimo che sintonizziamo tutti gli apparati. A bello fresco sono entrato questa sera.
2: D'altronde inizia la nuova stagione dell'Outsider.
1: Dopo la stagione di caccia che si è aperta al Pusher a Torino da parte della polizia quest'anno, noi riapriamo la stagione dell'Outsider. Siamo tornati dopo mesi di vacanza. Che ci hanno visti un po'. Siamo stati in giro, dai, si può dire.
3: Dai, siamo stati in giro. Ben ritrovati
4: sull'Outsider. I numeri sono sempre quelli, non li abbiamo mai cambiati. 3466673263 oppure 011 24 95 66 9, oppure il nostro cazzo canale Telegram.
5: Ah, stasera

0: positive, positive vibration ci vogliono. In questi tempi c'è ruggine, c'è violenza, c'è credine, c'è... Sta male, sta male.
1: Cari ultimi cannette dell'estate.
0: Ti ha finito anche le carte.

droga, in particolar modo del crack, e crediamo profondamente a una sicurezza urbana che coniughi la dimensione della rigenerazione urbana, della sicurezza sociale, ma anche lo spaccio del crack,

0: un attimo il controllo prima che sia troppo tardi.
1: Allora, sono le 23.12, questo sembra la Cider Night, siamo in diretta su Blackout, sempre valido l'invito, se ci fossero iniziative o se ci fossero bici rubate da vendere, cose del genere, 346-6673-263 per parlare con il Carello, oppure 011-24-95-669. Per interagire direttamente con noi, live and direct in studio, ma non credo che dopo la performance che abbiamo regalato questa sera,
2: Chi puzza?
3: Capitano, vedo che la chat è già bella attiva.
4: Allora, la chat è già bella attiva. Allora, non mandate foto, piedi nella chat, perché ci hanno già denunciato con la mail del Pozzuoli. Una volta c'è stato uno scam, mi hanno mandato delle foto dei piedi, poi lui ha capito che era suo coinquilino che gli era entrato nella mail e lo scammava, cercando di ricattarlo. Quindi non cercate di fatterci, noi abbiamo dei mastini napoletani che vi morderanno alle caviglie con tutti i vostri familiari. Ci è arrivato un messaggio che dice: vi sento un po' strani stasera, c'è un'interferenza.
5: Ma bravi.
6: E va bene, allora lo prendo come un segnale.
5: Stanno arrivando cose meravigliose sulla nostra chat, vi preghiamo di partecipare.
1: È un segnale.
5: Che non è più a nord in questi posti strani.
4: Che cazzo è?
1: Mi piace, una cosa che...
3: Quindi se mi può fare un piccolo sottofondo adesso, istighiamo
1: la violenza, certo, con piacere. Poi elettrocutisi a cura del
3: Elettrocutisi la scoregge, no.
4: Questa è la scoregge.

0: tutto questo vorrei ricordarvi che questa trasmissione è fatta interamente dal vivo.
1: Dal vivo. Non a babbo morto.
2: Non registriamo mai niente.
3: No, grazie, non compriamo niente. Non compriamo niente, no, grazie, ci do le cartine.
0: No, le cartine ce l'ho.
3: Prendo una rosa. La prendo la ragazza. Dai, dammi una rosa, la diamo al Carella.
0: La roba.
3: Hai anche la roba? Non mi toccare
4: il culo! Vai che si fa la scarica.
3: Gli ho detto se hai la roba.

0: Com'è la musica, diciamo, colta così? Mi mette un po' di...
1: Ricorda da chi ha comprato del fumo?
2: Ho preso il fumo.

0: broadcastando.
1: Pronto? Francesco. Intanto do una tagliata d'erba qua nello studio, perché non la tagliano mai.
0: Siamo tornati, è una giungla,
1: Oh, ma di caro, non piove mai e qua c'è l'erba alta fino alle caviglie. Ma che bello però alla fine. E la faccio proprio un centimetro, tipo ascella.
0: La brasiliana, vai.
1: La faccio la brasiliana.

0: studio è una cosa folle, eh?
1: Allora, noi siamo stati, a dire il vero, tanto in giro per l'Europa, per l'Italia, a suonare con l'Arsider, alle orge, ai rave, ai consigli di amministrazione, e sempre scomodi, sempre amati dal nostro pubblico che ci adora. Oh, signore!
0: Ah, Cristo.
1: Dicevo, sempre adorati dal nostro pubblico che ci adora, però la comodità di uno studio bello, con il mixer ampio, la poltrona in pelle, il cane che ti lecca docile i piedi, questa è una cosa che dal vivo...
0: Ma poi di che cazzo è sto cane?
1: Non so.
0: Cioè, siamo arrivati in radio, c'era un cane abbandonato, ma ti Ma invece io sono un po' preoccupato per il nostro inviato, Carella. D'altronde in territori pericolosi, non vorrei che il Mossad l'avesse preso. Attenzione, Mossad l'avesse preso.

0: Tra l'altro, sempre un saluto ad Ivan il Terribile, in diretta dall'ospedale. Ok, blasta tutta quanta la corsia, per favore, dai.
1: Guardi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi.

0: Dopo un brano.
1: Vai, cioè, ci mancherebbe.
0: Che cavo. La batteria buona.
1: Sì, sì, certo, ci sta. Dai, faccio un cannone.
2: Dai,
1: ci sta.
2: Vai. Un applauso.
0: Un applauso al cannone.
1: Un applauso al cannone.

0: scherzone, questo non è Le Crab, ma si tratta di Shitty Shed, una persona di cui siamo fan. Siamo fan da poco, ma lo siamo veramente tanto.
1: Totalmente. Ci siamo presi per questa persona, è importante.
0: Cercatela, Shitty Shed.
1: Sì, a volte la dimostrazione che è la dimostrazione.
2: Semplicemente. Che le cose come le fai, le fai alla fine.
3: Possono funzionare.

0: Milano dovremmo esserci. Madonna,
1: ci siamo?
0: Cazzo di automazione.
2: Capitano, dovremmo esserci. Momento che lo accetto. Prendo l'accetto.
1: Va accettato il Garella. Va accettato per quello che è.
2: Sì, tutto intero non entra.
1: Dagli un bel colpo secco. Ehi, alla Gerignolè. Maestro.
3: E mai musulmana.
1: Cerignola cristiana, ma no, che cazzo,
2: che cazzo stai dicendo? Fra.
3: Andiamo tutti a casa loro.
1: Oh, ma c'è una festa, fra.
3: Porco Dio, ci sono, non so, ci sono delle ragazzine che cantano e suonano cover. Sì, c'è una festa.
1: A casa loro.
3: Periodo di festa. Sì, a casa loro.
1: Vannacci.
3: Questa è la coda della Madonna di Ripalta, la nostra festa patronale, il nostro santo patrono.
4: Fra, perdona, Santo dovresti settembre. Avvicinarti un attimo alla...
3: Allora, sì.
2: La sentiamo che... male.
3: No, ma... perché c'ho tutta voce.
2: Non è che puoi parlare in bagno mentre parli con noi, dai, su.
3: No, mi sentite?
1: Sì, perfettamente.
2: Bentornato!
3: Ciao, belli e brutte.
2: Ciao, da dove chiami?
3: Da Cerignola, dal mio paese natale. Sì, sto facendo una residenza artistica.
1: Bravo! È bravo.
3: Sì.
1: Che cosa fai?
3: Ma allora, teoria di assalto e portavalori, come far scoppiare il bancomat, come scassinare il bancomat.
1: È una performance.
3: No, adesso c'è la teoria, poi alla fine della residenza...
2: Brava, sei in moto.
1: Ti danno il foglio.
2: Brava, sei in moto.
3: No, è che qui è sempre passato un amore, non lo so, sono per strada, quindi... stavo bevendo un gin tonic,
1: certo.
3: Figa,
1: bravo Fra, cazzo. ti sentiamo bene, siamo contenti, ma c'è la festa lì a Cerignola?
3: Ma allora, l'8 settembre è la punta più, è il giorno della Madonna, la Madonna arriva e ci sarà ogni anno... C'è un ospite sempre deluxe. Quest'anno ci sarà niente po' di meno che Saldavinci in piazza.
1: Bello.
3: Piazza Saldavinci. Oddio, direttamente dall'Eurovision.
1: Chiaro, ma poi l'unione fortissima delle criminalità è un patto di sangue. Cioè Saldavinci.
3: No, ma bellissimo, perché tre giorni prima invece ci sarà tale De Martino, non so, neomelodico così, con una... con una polemica sterile da parte del PD locale che dice no, quello lì è il cantante della mafia. Che sarà mafia?
1: Minchia la mafia, ma se mettessero minchia.
3: Ma
1: poi venissero a fare un giro qua in Aurora, va il PD di Cerignola col giubbotto antiproiettile, dovete venire, altro che la mafia. Questi paroloni.
3: La gente si riempie la bocca con queste parole. Vuote di significato, veramente.
1: Allora, intanto ci scrivono Carella per sempre, sì. E i tuoi fan.
3: Ci sarebbe. Intercettare Saldavinci. Lo becchiamo in diretta sulla radio.
1: Becchiamo Saldavinci. Poi questo De Martino pare che si chiami Ernesto, che è un famoso studioso neomelodico. Poi invece volevo farti commentare che comunque nonostante non ci siamo sentiti da un sacco di tempo sei tornato, cioè è praticamente come se non ci conoscessimo, cioè è passato un sacco di tempo.
2: No, ma poi in queste settimane abbiamo conosciuto un botto di gente, il network si è allargato, quindi forse è il caso di ripresentarci. Ciao!
3: Ciao, piacere, mi chiamo Francesco Carella.
1: È un piacere sentirti sulle nostre frequenze. Da dove chiami?
3: Cerignola.
1: Sempre da Cerignola.
3: Solo Cerignola.
1: Bravo Fra. Senti, invece ci scrivono da un ospedale, credo da Bologna, dove
5: ciao Alzheimer.
1: Ci scrivono questo con una tazza in mano con scritto Alzheimer. Vi vogliamo troppo bene, raga, perché l'amore è tanto intorno all'Alzheimer e quindi ti preghiamo di farci sapere quali sono i tuoi prossimi programmi. Così noi li possiamo includere anche nelle nostre attività messe a bando quest'anno. Sappiamo che
3: Allora, al momento sono qui perché accompagno mio padre a fare la radioterapia, scoperta di avere un tumore alla prostata. Però, però tra tutte le cose che c'è, forse è la cosa minore, non ci sono metastasi, quindi okay. Però c'è, cioè, il quadro clinico di mio padre è complessissimo, quindi 28 sedute, 28 cicli di terapia, ne abbiamo fatti 2 settimane, verso fine settembre dovremmo finire, se tutto va bene, se mio padre si regge ancora in piedi, vado a Helsinki.
1: Figa. Diretto, guarda, penso che
3: c'è il volo. Sì,
1: c'è il volo.
3: C'è il volo Foggia.
1: Foggia, no. la classica del ciclismo. E cosa cazzo vai a fare a Helsinki dopo tutti questi problemi che ci dobbiamo portare?
3: Ah, non lo so. Ho la possibilità di stare così in uno spazio adibito da ospizio.
2: Dai, diciamo la verità, dai, bisogna sempre snocciolarti le cose malamente. Innanzitutto, solidarietà per il tuo bro di papà. Grande abbraccio, sicuramente passerà tutte queste difficoltà. Ma tu devi essere un po' più carico per questa idea di andarmi su adesso.
3: No, vado su a fare una prova. Andiamo a fare una prova. Io e Marek, il mio socio, Marek Plucenik, grandissimo regista. Del buio, cioè del la maggior parte del buio.
1: Si può dire film oscuri, neri, si può dire neri, come questi tempi, fra, non è che facciamo cose chiare, c'è robe scure, quindi tu e Marek carichi sulla Nissan Micra pieni di birroni, vi fate Foggia Helsinki, poi una volta Helsinki scassinate un appartamento, lo occupate, poi vi trovate qualcuno che vi mantiene e poi vi fate la residenza, tac, e l'Arsider incassa.
3: No, probabilmente, cioè, poi l'obiettivo è quello di portare l'Arsider su a Helsinki e fare così qualche data.
2: Il nostro ambasciatore interno del nord, tra l'altro uno scoop incredibile, andrà su a occupare lo studio di un artista chiamato Pedro, che abbiamo avuto il piacere di già conoscere, e che tra l'altro, adesso vorrei lanciarla così un attimo, la roba di gossip, nipote di Villa Lobos.
3: Villa Lobos. Vabbè,
1: loco.
3: Non vedo l'ora di vedere le foto dello zio appese nel suo studio. Niente, andrò a stare nel suo studio per qualche mese, finché non mi cacciano praticamente.
1: Vabbè, ma è una storia. Andrò a fare il suo studio. Cosa c'è il suo studio di valore? Robe di valore?
3: No, ma ha detto, praticamente c'è una finestra, ma è coperta. Mi ha detto Marek che è sempre buio lo studio perché c'ha centinaia di migliaia di synth. C'avrà tipo i DX7, c'avrà tutte quelle robe lì.
2: E synth, tu mi dormi sul synth?
3: Ma
2: pensa,
3: no,
2: la schiena,
3: Flara. sì, diciamo che
5: sui bemolli non ci stai comodissimo. Sono un po' scomodi i bemolli, però.
1: Vabbè. Se c'è la tastiera va bene, diciamo che non puoi dormire sul modulare, è troppo stretto, c'ha tutti i cavi davanti.
2: Io
1: ho
2: i cavi poi.
3: Poi vabbè, poi c'è fastidioso.
1: Oh, fra, invece, forse mentre tu riesci a rignola a fare le sbatte, ti volevamo dire che le nostre caselle mail, come quelle di tantissime altre persone e organizzazioni in Italia, nonché un sacco di blog, sono stati cancellati dal Dipartimento di Stato americano, che ha letteralmente distrutto i server di autistici.org. È successa questa cosa, se ne parla poco, non so se è arrivata la notizia, Cerignola. Ti è arrivata?
3: Scusate.
1: Credo che non sia arrivata la notizia.
2: Questa è la censura.
3: No, la notizia non è arrivata.
1: È la censura, vedi? Era solo un test per fare una prova di quanto è impenetrabile sta città e i suoi segreti, come sono ben custoditi da millenni. Non arriva niente, non prende il cellulare lì a Cerignola. Io, guarda, devo dire, l'ho sfiorata, non ci siamo neanche incontrati. Io e il maestro, mentre io...
3: Infatti, cioè, per un pelo di vacca.
1: Con un ramoscello d'olivo io venivo a Cerignola brandendolo. Come era fatta? Pensa che nell'altra mano non avevo niente perché stavo guidando e alla fine mi sono trovato a San Severo come se niente fosse. Sono stato risucchiato, anzi sputato via dal magnetismo di quella città. Sputato via.
6: Cosa più importante, farò una prova con un musicista vero che sta su Wikipedia.
3: Tutto ciò che potete cercare, Rinne Radio si chiama,
2: Rinne Radio,
3: uno che ha portato la musica sperimentale in Finlandia negli anni '80. Fa un po' cagare la roba che fa, ma sti cazzi, siamo puttane.
2: Chi? The Finnish Ambient Group founded by Tapani Rinne, questo qua.
7: Ma roba forte,
2: è bello. Nell'hotel, bello, è
3: bello.
2: Techno World Music.
1: Ma questo è un king, Fry, come te, ma questo è un king, adesso lo mandiamo. Rinne Radio, lo mando subito di sottofondo.
3: Una roba noiosissima.
1: Una merda.
2: Vabbè, ma tanto arrivi te.
3: No, poi ha sentito la roba che faccio. Si è preso bene, vuole fare una prova e quindi a ottobre faremo sta prova, anche se queste cose non si dicono mai prima che porta sfiga, ma noi la sfiga la sfidiamo.
1: Ma che cazzo ce ne frega noi della sfiga quando c'è Rin Radio, cioè alla fine
3: sfidiamo. Oh, queste sono le novità. C'è il mio amico che mi aspetta lontano, eccolo.
1: Eccolo.
2: È arrivato con le pallette.
1: Come sta?
3: No, già fatto. Che ve lo presenti, Francesco Grillo, professore di italiano.
1: Ciao Fra. Sei un grande.
2: Con chi parlo?
1: Parli con l'Arsider, sei in diretta alla radio.
8: Vuol telefono.
1: No, funziona tutto, sei in diretta alla radio, non ti preoccupare, sei nelle mani del Carella, ma sei nelle mani anche dei nostri avvocati, ti tuteliamo, c'hai la voce modificata, non ti preoccupare, volevamo solo salutarti, che a noi piace salutare le persone.
2: Ciao.
8: Ciao,
1: sei un grande. Va bene, ciao, dai, ciao. Raga, salutiamo Cerignola, salutiamo il maestro Carella. Ci sentiamo la prossima settimana.
2: Una bellissima diretta come al solito. Grazie, Fra.
3: Grazie, Rin.
1: Grazie, Pribke. Grazie a tutti, raga. Dai, è stata una bella serata.
3: Ci sentiamo alla prossima.
9: Ci sentiamo
8: alla prossima. Maestro, è bello. Siamo 10 per braccia del tempo. Cassaide, te lo ricordi? Di notte, quando passa. Tipo Paolo Conte, tutto ubriaco. Ti piscia nel letto. Puoi prendere il pianoforte.
10: Ciao Alzheimer. Ciao
8: È quella cosa lì, è il jazz, è la sua urgenza.

rispondere sulla pista di atletica. Il Cerignola ha segnato l'88° punto Sciavezza. Una partita utile, playoff di serie.

0: très classique. C'est très classique, j'ai très entendu.
1: Non è una moda, non è un vestito che si indossa per una sera e il giorno dopo. È il sangue con le vene, è quello che scorre quando guardo la mia terra. La mia lingua, riconosco i miei, non l'ho scelto ieri. È stato tramandato, è radice, è memoria, è identità, è nei negozi. È identità, è nei negozi, è il vento quando tutto intorno grida di abbassare la testa.

Sei un top warrior. Sei un purtroppo tanti gruppi anche di ragazzi italiani in due, in tre, che non battono nulla. Ma perché, ragazzi, a Cap Dag, anzi, venite in coppia, o ci venite in coppia, ci venite, ci venite, ci venite.

0: dal Colle della Trinità, Radio Out presenta Special. Amici di Radio Out, Superanima che vi parla dall'abitazione di Modugno. Siamo in collegamento diretto, un favoloso collegamento diretto stabilito da Radio Out. Quindi oggi ci siamo per la seconda volta nella storia di Radio Out, breve ma lusinghiera, ci siamo collegati con la casa di Modugno. Perché ci siamo collegati con la casa di Modugno? Perché visto che l'antenna di Stato recentemente si è collegata con la casa di Zavattini, noi abbiamo pensato che il minimo che potevamo fare era di collegarci direttamente con casa di Modugno.
1: Allora, ciao a tutti. Adesso, siccome immagino che siete a casa a rompervi i coglioni, adesso mi metto i guanti e andiamo a vedere insieme le bestie. Allora,
0: io vorrei dirvi in due parole come ho conosciuto Modugno. Una sera a casa di un nostro comune amico che si chiama Franco. Una sera a casa di Franco c'era già, che già conoscevo, c'era Franco, c'era qualche altro amico. E arrivò a Modugno e poi ci si mise a giocare a buchetto, perché così siamo tutti, abbiamo un posto pallino di divertirci a giochicchiare a buchetto, così tra amici, niente di grave.
2: Niente di grave.
3: Senti caro, visto che c'è confidenza, che ci conosciamo da tantissimi anni, ma tu mi puoi dare un po' il tuo punto di vista su che cazzo sta succedendo in radio? Ora che Kraken sia un rompicazzo ed è la sua visione molto lontana dalla mia, però che lui se ne debba andare appunto per costante minaccio, che è come per l'ennesima volta la radio non sia in grado di prendere una posizione, è veramente triste, se non pericoloso. Pericoloso.
4: La gente oggi ha paura, non vuole parlare, qualcuno si limita a dire non si può continuare così, ci poteva scappare il morto. Modugno ha lasciato i segni, una decina di colpi di calibro 9 sparati ad altezza d'uomo. I proiettili si sono conficcati nella vetrina di un mobilificio, sul muro di un negozio di alimentari, altri hanno forato le carrozzerie di due auto in sosta. Uno scontro a fuoco, dicono i carabinieri, tra due gruppi di persone non ancora identificate. Una scena da Far West, davanti agli occhi di numerosi ragazzi che in quel momento, poco prima delle 23, si trovavano davanti ad una creperia. In due su uno scooter sarebbero arrivati dalla centralissima piazza sedile per poi colpire proprio dove si trovava il gruppo di persone che ha risposto al fuoco dileguandosi in fretta. Chi ha agito sapeva chi colpire e quando, e sapeva che a rispondere ci sarebbe stato qualcun altro. Un aiuto per gli investigatori che al momento non escludono alcuna ipotesi potrebbe arrivare dalle telecamere di videosorveglianza di Modugno.
5: Una bellissima serata con Modugno.

0: Mario! Oh!
1: Ci sono
0: ambo!
1: Dell'energia!

per la questione sentire i pezzi.

destinato al limite necessità ideologica, drone diffusa nell'aria, mare, amare, amare, sono queste storie, colazione, in cena, barba e capelli, ultima mente, emerito giustizia divina, sotto gli alberi, altri pensieri in rovina.

0: Ma quanto costa tenere accesa per un'ora una stufetta elettrica a casa?
1: Osate credere? Da oggi, grazie ad Arsider, potrete dire addio alle bollette di luce e gas, raggiungendo finalmente l'indipendenza energetica.
2: Ecco a voi lo zaino per scorreggia Arsider. 100% eco-friendly. 100% smart.
1: A prima vista può sembrare un semplice sacchetto di plastica appeso a una spalla, ma è molto di più. È un rivoluzionario metodo per la raccolta dei gas naturali prodotti dal nostro corpo. Conosciuto anche come kit di raccolta flatulenze endocrine, lo zaino per scorreggia Arsider è un prodotto italiano, inventato in Italia, dove grazie alle ricerche dei laboratori Arsider si è scoperto che un esemplare di persona adulta di 70 kg, in un giorno di scorreggia, sorprendentemente, contiene 800.1000 litri di metano. Un vero e proprio produttore di gas naturale, alla faccia dei russi. Le quantità di metano aumentano nel caso di minori in età prescolare, ingestione di anfetamine o di postumi. Si sa che sono necessari solo 300 litri di metano per far funzionare una piccola auto per 24 ore di fila, e il metano può essere utilizzato non solo come combustibile per il riscaldamento domestico, ma è anche un importante materiale per l'industria chimica.
2: Lo zaino per scorreggia Arsider è zero invasivo e anche molto semplice da usare. Basta infilare il tubo nel sedere, inserirlo in fondo, fin dentro al tratto digestivo, e fissare sulla schiena lo zaino, che è fatto principalmente di plastica leggera, così non sentirai alcun peso.
1: Lo zaino per scorreggia Arsider è comodo, pratico e può contenere fino a 300 litri di metano fresco, azzerando di fatto la tua dipendenza dalle compagnie energetiche. Che cosa aspetti? Impadronisciti del tuo futuro, grazie ad Arsider da oggi.
2: Se hai un nano, la ricchezza è a portata di mano.

0: mischiate tra di noi, nessuno li riconosceva prima. Ad un certo punto hanno attivato un quadrato di persone per nascondere il proprio corpo, cosa succedeva dentro. In quel momento si sono tutti cambiati con una saldatrice.
1: Stilus, il vero e unico tonno rosso Shaquille. Faccio vedere
2: come si fa a sfilettare un tonno. Appena tagliato la testa, sai che guarda, vedi com'è compatto. Questa parte qua è la parte più buona che ha il tonno. Vedi questo buco qua? Tecnica giapponese, Jim, si può fare in mille modi. Ah, c'è i denti, porca. Vado. Guarda. Isaac, si suona buono. Questi sono tonni di Fano. Significato Icat. Significato Icat. Sai che mangia. Anni fa, poi è stata in gaina. Questa è fatta al forno, anche io la mangio, io anche cruda la mangio. La trovate solo da Mazzara.

cosa fatta al forno, hai che ti la mangia. E mi hanno fatto 3.000 euro di multa perché era tonno rosso, ma non avevo la certificazione di ICAT, capito? L'avevo pitto, avevo la certificazione. So, avevo iniziato a sfilettare, intanto di essere appoggiato sempre qua, col ghiaccio sotto, di rimanere sempre freddo e non deve mai toccare il ghiaccio, sennò diventa bianco. Iniziamo a sfilettare, dai.

0: tutto gli altri adesso? Assolutamente no. Questo video non verrà capito da tutti, ma me ne sbatto i coglioni. Articolo 21, Costituzione italiana. Quello che dico è solo frutto del mio pensiero personale.
1: In Italia c'è libertà di pensiero, quindi mi è concesso credere che secondo me esistano le razze. Per cui non mi nascondo, non mi vergogno di dire di essere razzista. Non dico di essere razzista. Razzista. Voglio dire di essere razzista. Voglio dire di essere razzista. Razzista. Voglio dire di essere razzista.
0: E via dicendo. Perché? Perché io non so come funziona, non so quanto cazzo di paesi funziona, sia possibile per
1: la figlia di una donna.
0: Anche di una donna, anche di una donna, anche di una donna. È normale stuprare, ma qui funziona quasi. E così una notizia del genere.
1: Diciamo, però mi ha fatto una specie leggere.
2: Opere presuntamente artistiche di un certo tipo all'aperto non ci stanno, quindi più che arte era una chiara provocazione che rischiava di disturbare, spaventare, distrarre, quindi
1: l'arte è arte, però un cerce presunta arte
2: stia al chiuso, chi al chi vuole la vede, chi non vuole la vede, la vede, la vede, la vede, la vede, la vede, la vede.
3: Allora, l'arte dell'Arsider è meglio che stia al chiuso, così chi vuole la vede, chi non vuole non la vede, come dice Capitano Salvini. Ci hanno detto più volte che noi abbiamo un rendimento diverso al chiuso o all'aperto. E fateci sapere al mobile di Blackout se rendiamo di più al chiuso o all'aperto.

0: Messico. Bacia con il father col gomito. Meglio non alzare troppo il gomito col father.
1: Allora, qualcuno ci dice decisamente all'aperto. All'aperto. Buon gustare. Intanto 23:34 mi è cascato il computer. Mi è cascato. Che bello l'amore del nostro pubblico, anche qui si è fatto sentire sulla chat dell'Arsider, mi raccomando, su Telegram iscrivetevi che facciamo dei giochi pazzi nella notte. Mandateci anche qua dei messaggi, mandateci tutto, salumi, reggiseni, carte di credito, mandateci quello che volete, basta che sia d'amore.

0: Ci deve essere un allarme. Ok, ho staccato. Allora, gli allarmi sono una roba pericolosa.
1: Comunque c'è Rignola, comunque c'è Rignola, comunque c'è Rignola, comunque c'è Rignola, comunque c'è Rignola, comunque c'è Rignola.
2: Cillone vuol dire cazzone. La cilla, il cazzo, il cillone, il cazzone.
3: Ringraziamo la chat per queste precisazioni linguistiche.
0: È giusto, sono lingue antiche, vanno studiate, vanno conosciute, anche la profondità, l'intersemanticità, la lingua italiana, i suoi dialetti. È una rubrica che noi da tempo curiamo, quella dei dialetti, ed è anche un po' di tempo che secondo me non la mandiamo. Adesso magari vado a cercare l'RVM del grande, anche non i dialetti, proprio la parola, il logos. L'Arsider è fatto di parole, come le nostre promesse d'altronde. Quindi adesso cerchiamo lo spottino, cioè lo schittino, volevo dire. Sto grattando perché ho tagliato l'erba poco fa e adesso c'è un po' di
4: l'angolo dialettale. Breve intervista con Marco Spigariol.
5: Dopo la separazione dai Beatles mi sono ritrovato da solo in Veneto, la mia terra d'origine. La maggior parte dei miei amici pian piano sono scappati da quei posti, quindi non mi sono isolato io, ma era il territorio ad essere abbandonato. Avevo già in mente di creare un gruppo country punk in dialetto, ma mi sono accorto presto che non mi andava di usare i soliti testi goliardici che contraddistinguono il dialetto. Panini Ludri, Musetti, Festini Buei, Grandi Fili e Grandi Videi. El pica el sol, Dio cancel pica.
6: Uè, ma che sfacci me sta dicendo?

0: A proposito, c'è a fine mese, se siete a Milano, spillettate il tonno rosso, poi venite in cena a portare un po'. Credo, per una vaschetta chiusa, per favore, che potrebbe essere già per sensibili. 26.
1: Ma no, diciamo, 26 settembre. Al Cyber del vivo a Milano, con la cucina tortiera per zona warpa.
2: Vedi, già che siamo in vena di spot, direi anche l'8 settembre su un'altra radio, su Raff Radio.
3: Ah, pensavo c'è anche la festa Cerignola l'8 settembre, ma noi siamo in diretta su Raff Radio. Nella sera andate a cercare nel web. Allora, Raff Radio, ci hanno chiesto in settimana, non si scrive come il cantante.
2: E questo è il va.

0: Si scrive R-O-U.
1: Ci hanno fatto bene comunque.
0: Le vacanze? Sì, sì, sì, ci hanno fatto sacco bene. Siamo rilassati, hanno montato il nuovo traslatore, abbiamo tagliato l'erba, dai. Comunque delle cose le abbiamo fatte.
1: Ah, ma tra l'altro quest'estate abbiamo conosciuto gente che ha lavorato sul nostro traslatore, che l'ha programmato, che è andata in burnout.
0: Allora, parliamo seriamente, amici e amiche di Axel Tech. Ci sentiremo a breve per raccontare questa storia. Questo pezzo di metallo e cavi di silicio, intrecci, che abbiamo davanti, che si chiama Macrotel X1, è stato saldato, programmato da delle mani che abbiamo incontrato anche nei nostri giri per la situazione, e verrà a relazionare sui misteri dietro questa Axel Tech, che non è che sia più trasparente, poi è una roba
2: Axel Tech.

0: di riferimento, poi abbiamo iniziato a raccontare che tutto quello era finito, patriarcale, tossico, maschilista. Bravi. Così oggi ci troviamo con uomini adulti che spesso hanno paura di assumersi le proprie responsabilità.
1: Con uomini che rimangono eternamente adolescenti e hanno nemmeno più che posto occupare nella famiglia e nella città.
0: Ora, care donne, care madri, invece di chiederci continuamente che cosa non va negli uomini,

0: chiedi al ristoratore di tagliare in due il panino. Lo riattacchi. Ti torna indietro i 2 euro. Attacchi. Paga 2 euro. Ti paga 2 euro. Attacchi insieme 2 panini.
1: Scusi, me lo riattacca.
0: Ti paga 2 euro. Ti torna indietro i 2 euro. Ti paga 2 euro. Andare in giro per il ristorante per attaccare tutti insieme pezzi di pane trovati tra i resti dei vari piatti, formare un golem di pane che distruggerà il mondo. Soldi infiniti e per sempre, di investire in criptovalute sulla sdraio.

0: in spiaggia. Ante su se perché non ti puoi permettere la sdraio a Porto Sant'Elpidio. Seguimi per altri consigli sulla pansessualità.
1: Sì, lo seguiamo. Faremo del nostro meglio per seguirti. Quello che avete ascoltato è un brano iconico che abbiamo suonato nelle migliori sale francesi, un fine gioco di parole tra Mozart e la mozzarella, Mozart è là ma anche la mozzarella è là nel frigo che ti aspetta, o forse no, è quello che è celato nel testo di questa canzone meravigliosa. Penso di sì abbondantemente.
2: Le proprie morte.
1: Allora, ultimi 10 minuti con l'Arsider. Andiamo un po' a far raffreddare i motori.
3: Prendi sto cazzo di codino, ragazzi. Cazzo di codino.
4: Vai.

0: Ehi, ti faccio una domanda.
1: Ma

0: molto difficile verificare.
1: Guardate
2: che schifo, ragazzi.
1: Questo è un italiano. Ragazzi, dopo la risata di ieri sera, guardate che schifo. Ci hanno tirato tutto quanto all'aria, completamente tutto quanto disfatto. Stiamo ancora rimettendo tutto quanto a posto. Io vi consiglio, comprate questa cosa per vedere le cimici piantate dentro casa se avete i problemi con la legge. Perché guardate che roba, avevo una cimice proprio qua dentro.
3: Guardate che schifo.

0: institutional politics and its roots.
1: Non c'è niente per niente.
2: Io non sono né chilling per niente. Chi mi conosce lo sa. Chi mi conosce. Io non sono né chilling per niente.

0: pattuglie miste di poliziotti italiani e cinesi nel centro cittadino. Il progetto, già sperimentato in altre località, sta partendo e vede coinvolti gli agenti delle volanti della questura, piedi, e i loro colleghi della polizia cinese con l'obiettivo di dare assistenza ai turisti provenienti da quel paese. La finalità del progetto è di incrementare il flusso turistico nella nostra città, che ha una vocazione sempre più marcata in questo senso. L'Italia, inoltre, è l'unica nazione al mondo a partecipare ai pattugliamenti congiunti in Cina.
1: 什么是手机主板机？就是在单机箱内拼接二十块手机主板，把不要的旧手机、摒弃电池和屏幕，保留主板。贴散热片一次整齐的组装到机箱中，机箱内省去了屏幕和电池，节省了空间和资源。 可容纳20部甚至100部主板，一套三星主板就完场了。给机箱通上电源，连接网线，用 OTG 局域网实现投屏，把20部手机高清画面投屏电脑操作，一个手机一个 IP， 点点鼠标可以单独操作一部手机或同时批量操作20部。这就是手机主板机，成本低，效率高。

0: comunque se ci penso, una cosa che non abbiamo mai fatto è vedere se possiamo fare su una canna direttamente raschiando l'impasto che le nostre dita hanno vergato negli anni sui nostri pad.
1: Vabbè, poi ci sono quelle sui fader.
0: Le dita sui fader.
1: Sui fader di Radio Breakout.
0: Altro che. Sì, sì, raccogliamo. Lo faremo anche quest'anno, la festa del raccolto sui pad. È una cosa nuova che faremo quest'anno, venite a festeggiare con noi, grattate via dai vostri pad la resina, felici.
1: Preparatevi per i grattavinci dell'Arsider,
0: gratta.
1: Premi.
0: Magari succede qualcosa di buono.
1: O magari no.
0: Magari anche no, non si sa. Non vuoi sapere. Con Arsider, con Arsider,
2: cosa non fai sapere? Che cazzo ti fa alla testa? Cioè, comunque è una roba abbastanza potente, comunque sono 90 minuti.

0: dopodiché svolge tutto il corteo con determinazione, rimasto lì a far sentire la presenza. Ma in quanto rimasto
1: fate occhio
2: perché questo è il momento in cui si asciugano le persone.
0: Le persone.
2: Ok.

0: poco.
1: Ciao.
2: Ma c'è spacciatori, ci stanno che
1: è pieno,
2: che papponi ci stanno di
1: pieno.
2: Droga, fumo, crack, eroina, marijuana, di tutto vendono qua. C'è qualcuno?
1: C'è tutto
3: 59, 30 secondi. Prima di sprofondare nell'oblio della notte, mi occorre dire che la Saturday Night tornerà inesorabile giovedì prossimo, come sempre, nel formato consueto del live o nel formato consueto del podcast, che sono l'uno il complemento dell'altro, la testa, la coda, l'urboro dell'Arsider. Io penso che questa sera abbiamo dato, che sarà stata una puntata interessante.
4: Abbiamo dato tanto, è stato un buon inizio di stagione.
3: Carella ci ha così dato il bello e il cattivo della vita.
4: Ci ha stupito, come al solito.
3: Che anche un po' di nuovo, i tanti many faces of Arsider, le feci dell'Arsider. Detto in altre parole, e con questo, buonanotte.
4: E buone volte.

0: Radio Blackout 105.250 FM. Non puoi mancare.
1: E quindi abbiamo avuto quest'ultimo aggiornamento. Adesso continuiamo per ancora pochi minuti prima di lasciare la consolta.
2: È notizia di ieri, ma è stata riportata oggi da tutti i quotidiani.
3: Che già vediamo nuotare al di là dell'acquario.
1: Eh sì, eh sì, e quindi ci andiamo a sentire
4: 105.250
1: un salutone, un abbraccio da Radio Blackout.
5: Un abbraccio a voi, ciao.
1: Ciao.
6: Se all'ascolto di Radio Blackout dal 1992 sui 105.250 della frequenza modulata ed in streaming su www.radioblackout.org.
7: Radio Blackout è una radio completamente autogestita, autofinanziata, che si mantiene appunto su tutte quelle che sono le iniziative pubbliche che organizza. Tutti coloro che ci lavorano gratuitamente, e ovviamente tutti i gruppi che partecipano alla giornata di oggi che sono venuti a suonare gratuitamente, sono gruppi che sono vicini alla radio.
8: Questa è sempre Radio Villa Blackout 105.250, l'unica emittente libera e liberata nell'etere torinese.

0: Multi Talks.
1: Questo è importante e questo mi rende particolarmente orgoglioso di essere in prima linea nel difendere i diritti di questa categoria misconosciuta e bistrattata, se mi posso permettere.
2: Sei avvantaggiato, sei condiviso.
3: Multi Talks è bellissimo.
4: Ultimately, honestly expressing yourself. Now it is very difficult to do. Really fancy movement, but to express oneself honestly, not lying to oneself, and to express myself honestly, not that, my friend, is...

Beyond the mere physical level.

12 settembre al Mezcal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Del Briso. Polizei on Fire, Back to Back, Kessa. Plasticone, Live Set. Johnny Boy, Yashin. Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa, Collegno.

0: piano, diciamo, di riscaldamento, e insomma lo dedichiamo a uno dei nostri ascoltatori più appassionati, il dottore di Arsider, che abbiamo saputo rimbalza sulla sua trasmissione le nostre puntate, soprattutto quelle venute malissimo, insomma, come rumorismo, e siamo contenti che in un qualche modo anche i nostri sforzi a rendere le trasmissioni vengano. Un brano che possa essere rimbalzato appunto nella trasmissione Arsider, e ve lo lasciamo tutto per voi, Throbbing Gristle.
1: So che cosa ho visto, morire sulla croce un altro
0: Throbbing Gristle.

Also, not the funding grant we have is the funding goal.

le mie armi e le vidi tutti quanti quando partì la brigata da Carrae che le avevano in spalla, la mia P38 che luccicava. Ecco, avevo coronato il mio sogno, ero un gangster, ero un selvaggio.

12 settembre al Mescal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Del Briso. Polizei on Fire, Back to Back, Kessa. Plasticone, Live Set. Johnny Boy, Yashin. Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa, Collegno.

questa è Classic Beat, sempre su Blackout. Date voce ai vostri diffusori, qualsiasi essi siano. Anche se non c'è il balcone, un lucernaio piccolino. Sparate fuori.